0: rispetto per lo Stato, ma ribadendo la convinzione di aver svolto bene il proprio lavoro, la sua avvocata Ambra Giovene.
1: L'ingegner Moretti sta in carcere per una colpa che non è sua, un errore di manutenzione.
0: A due giorni dall'anniversario della strage che il 29 giugno del 2009 provocò la morte di 32 persone e il ferimento di 200, Marco Piagentini, che nell'esplosione causata dal treno merci pieno di GPL perse la moglie e i due figli, sottolinea l'importanza della sentenza della Cassazione.
2: Questa sentenza è una sentenza che servirà al nostro paese, perché attraverso questa sentenza forse anche i processi che sono tutt'oggi in atto, Ponte Morandi, Rigopiano, forse servirà ad esempio perché la sicurezza sia fatta veramente.
0: Anna Maria Caresta, GR1.
3: L'ondata di caldo non tra tregua all'Europa. In Francia un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. In Italia, dove sono aumentati gli accessi al pronto soccorso del 15% per malori dovuti al caldo, fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso e tra domenica e lunedì potranno essere superati anche i 40 gradi, mentre tra martedì e giovedì prossimi, secondo gli esperti, l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi. Sport, calcio, mondiali americani, vittorie per la Francia 4-1 sulla Norvegia e del Senegal 5-0 con l'Iraq. In questo momento sono in corso, iniziate le due, quindi da pochissimi minuti, Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna. Alle 5 invece Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto, Iran. Le partite in corso che vi dicevo, Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna, sono in corso entrambe sullo 0-0. Della ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.

era l'incontrario, va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'interno.

0: ma il treno. Nei desideri, nei miei pensieri, all'incontrario, all'incontrario va.
1: Ok. C'è qualche fan dannata fra di voi? Bene. Because now we play un concerto di canzoni dannata.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il terremoto in Venezuela ha avvertito a nuova scossa di magnitudo 4.7. Intanto i morti sono saliti a 920, oltre 3.000 i feriti, 50.000 circa i dispersi. Si scava anche a mani nude tra le macerie, almeno 3 italiani tra le vittime. Stanno arrivando squadre di soccorso da 17 paesi del mondo, tra cui l'Italia, già sul posto i Marines americani, mentre la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez annuncia un imponente dispiegamento di militari nella zona della Guaira, quella più colpita. E c'è anche da assistere a chi da quasi 2 giorni ormai vive in strada. C'è bisogno di tende, di acqua pulita, di cibo. In alcuni casi sono stati segnalati anche episodi di sciacallaggio tra le macerie delle case o nei negozi devastati. Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili e i Pasdaran replicano annunciando di aver colpito postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con violenza, mentre da Teheran affermano che se l'aggressione dovesse ripetersi la risposta sarà più ampia. In piazza Beirut Hezbollah protesta contro la tregua siglata ore prima a Washington tra Libano e Israele. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto bloccando almeno una strada e dando fuoco ad alcuni pneumatici. Per le strade anche alcuni posti di controllo dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari. E sull'accordo raggiunto a Washington arriva la soddisfazione del governo italiano. Palazzo Chigi ringrazia gli Stati Uniti per la mediazione e ribadisce l'obiettivo di una pace duratura nel rispetto della sovranità del Libano e della sicurezza di Israele. Il ministro Crosetto della Difesa conferma l'impegno italiano delle missioni internazionali nel paese. La cronaca con il triplice omicidio scoperto in tarda serata, zona Casalotti a Roma, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia di nazionalità bangladese, 38 e 39 anni, l'età di marito e moglie, e quello della figlia di 6. I corpi erano nell'abitazione della famiglia, dove c'era anche il figlio più grande, 18 anni, ferito, è stato subito trasportato in ospedale in corso gli accertamenti della scientifica. Resta in carcere in custodia cautelare dopo l'udienza di convalida il 63enne Piero Moriconi, è accusato di aver ucciso moglie e figlio a Camaiore in Versilia. In serata un lungo corteo per ricordarli. Ci racconta tutto Elena Pava.
3: Noi vogliamo un mondo non violento.
4: Una fiaccolata silenziosa, tanti amici e conoscenti che hanno portato in mano le foto di Mirko Moriconi, 24 anni, e della madre, Katie Andreoni, 52 anni, uccisi nel cortile della loro abitazione a Pieve di Camaiore a colpi di fucile dal marito e padre delle vittime, Piero Moriconi, a parlare durante la fiaccolata al sindaco e le colleghe di Katie.
5: Era una madre che ha protetto fino in fondo il proprio figlio. Questo è un femminicidio e un figlicidio.
4: Durante l'udienza di convalida del fermo, Moriconi si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo è accusato di duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela e dalla premeditazione. L'avvocato di Moriconi ha parlato di un contesto familiare difficile, tensioni e problemi legati al figlio che aveva pubblicamente dichiarato la sua omosessualità. Il 24enne aveva pubblicato diversi video sui social dove parlava della mancata accettazione da parte del padre della sua omosessualità.
6: Un grasso uomo, donna o gay o comunque sia, l'importante è che stia bene, che non che deve cambiare per giudizi altrui o per quello che dicono.
2: L'ondata di calore non dà tregua all'Europa. In Francia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. In Italia, dove sono aumentati gli accessi ai pronto soccorso del 15% per malori dovuti al caldo, fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso. Tra domenica e lunedì potranno essere superati i 40 gradi, mentre tra martedì e giovedì prossimi, secondo gli esperti, l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi. Sport, calcio, mondiali americani, vittorie per Francia 4-1 sulla Norvegia e del Senegal 5-0 con l'Iraq. Le altre due, le partite in corso, Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna, che sono nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, sono su questo risultato: Capo Verde, Arabia Saudita 0-0, Uruguay, Spagna 1-0 per gli spagnoli. Alle 5, tra due ore circa, le altre due gare, Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto, Iran. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Summer Breeze. Summer Breeze. Dall'Evergreen al Tormentone. I più amati della bella stagione. Summer Breeze su Rai Radio.

nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra?

destra, anche il Papa ultimamente un po' a sinistra, il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse di sinistra, con un lieve cedimento a destra, sono sicuro che il bastardo è di sinistra.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Venezuela è proprio nella notte avvertita una nuova scossa di magnitudo 4.7. Intanto i morti sono saliti a 920, oltre 3.000 feriti, 50.000 dispersi. Si scava anche a mani nude tra le macerie almeno 3 gli italiani. Tra le vittime stanno arrivando squadre di soccorso da 17 paesi nel mondo, tra cui il nostro, già soppolso i Marines statunitensi. Problemi anche per l'assistenza ai superstiti, servono tende, acqua pulita, cibo. In alcuni casi sono stati segnalati anche episodi di sciacallaggio tra le case distrutte e i negozi devastati. E il ministro Tajani, intervenuto nel nostro speciale, ha parlato anche degli aiuti umanitari. Un volo dell'aeronautica militare è già partito per il Venezuela, un altro decollerà a breve.
3: Sono in volo gli aiuti italiani e domani mattina atterreranno 2 voli con 100 persone a bordo, i rappresentanti dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri, i vigili del fuoco e protezione civile. Serviranno ad aiutare la popolazione civile e anche in modo particolare i nostri connazionali.
2: Restano ancora molte le aree del paese non raggiunte dagli aiuti. Intere comunità fanno i conti con l'emergenza, cercano di andare avanti con i pochi mezzi a disposizione. Lo racconta Gabriel Diaz, cittadino venezuelano che abbiamo raggiunto al telefono.
4: Nella zona della Guaira la situazione è catastrofica, non ci sono squadre di soccorso sufficienti, ci sono moltissime persone disperse ed edifici crollati dove i soccorritori e le autorità governative non sono ancora arrivate. Di conseguenza gli abitanti stanno cercando di affrontare la situazione con i propri mezzi, con le proprie mani. Si sta manifestando una grande solidarietà, molte persone stanno portando cibo e generi di prima necessità.
2: Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili e Pasdaran replicano annunciando di aver colpito postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessato il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con la violenza, mentre da Teheran affermano che se l'aggressione dovesse ripetersi la risposta sarà più ampia. E in piazza Beirut Hezbollah protesta contro la tregua siglata ore prima a Washington tra Libano e Israele. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto bloccando almeno una strada, dando alle fiamme con i pneumatici e nelle strade anche alcuni posti di controllo dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari. La cronaca con il triplice omicidio scoperto in tarda serata zona Casalotti a Roma, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia di nazionalità bangladese, 38 e 39 anni, l'età di marito e moglie, e quello della figlia di 6 anni. I corpi con segni di coltellate mortali erano nell'abitazione della famiglia. Lì è stato trovato anche il figlio più grande, 18 anni, ferito e poi trasportato in ospedale. In corso gli accertamenti della scientifica. L'emergenza caldo in Europa, resta alto il numero delle vittime legate all'afa, tra queste un bambino di 1 anno e mezzo morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole a Marsiglia. Si soffoca anche in Italia, dove l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi solo la prossima settimana.
5: Afa e temperature estreme, l'ondata di calore tocca il suo picco in questo fine settimana, 18 le città da Bolino Rosso fino a domenica, quando sono attesi valori al di sopra dei 40 gradi. Nelle grandi città gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, stima la Simeu, la società italiana di medicina di emergenza urgenza. Attenzione, over 65 fragili, fa caldo anche in alta quota, lo zero termico ha superato i 4.500 metri sui ghiacciai delle Alpi. Conseguenze altresì per l'agricoltura, risaie asciutte in Piemonte, l'allarme lanciato da Confcooperative. Il meteorologo Bernardo Gozzini, direttore del consorzio CNR LAM.
6: Avremo temperature che arriveranno a 38-39 gradi, domenica ancora di più avremo 40 gradi nella pianura padana, saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì.
5: C'è una tregua in vista, quando ci sarà un calo termico?
6: Da martedì, ma soprattutto nelle giornate di mercoledì e di giovedì, sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
5: Daniele Morgera, GR1.
2: Sport, calcio, mondiali americani sono da poco concluse le gare tra Capo Verde e Arabia Saudita 0-0 e Uruguay-Spagna, dove hanno vinto gli spagnoli per 1-0. Avrebbero passato così il turno secondo questi primi risultati che vediamo. Spagna e Capo Verde, una storica qualificazione quella di Capo Verde. Le altre partite: la Francia ha vinto 4-1 sulla Norvegia, il Senegal 5-0 con l'Iraq. Tra un'ora alle 5 le altre due gare: Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news

secolo finisce 10 anni prima. Il 2000 ha perso la sua buona novella. Ci resta solo Novella 2000. Ma vedremo ugualmente le stelle da vicino. Perché i paparazzi

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Terremoto ancora una scossa in Venezuela. Poco dopo mezzanotte è registrato un sisma di intensità 4.7 gradi. Numeri da catastrofe quelli che arrivano dal paese sudamericano. Il bilancio del terremoto che ha colpito il paese si aggrava di ora in ora. I morti sono saliti a 920, oltre 3.000 i feriti, decine di migliaia dispersi, come ci racconta la nostra inviata.
2: Desaparecidos a Terremoto Venezuela è una piattaforma online creata dagli stessi cittadini venezuelani. Qui, in un tragico conteggio parallelo a quello ufficiale, i dispersi sono 51.850. Sono ancora una volta i cittadini ad aggiornare la lista quando un familiare viene finalmente ritrovato vivo. L'emergenza ribalta anche gli equilibri politici. Delcy Rodríguez, la presidente ad interim, ha sospeso temporaneamente il divieto di accesso ai social media e, in una scena prima impensabile, ha ringraziato Elon Musk e SpaceX per aver attivato gratuitamente Starlink in Venezuela, almeno fino al 25 luglio. Sui social si moltiplicano i video di cittadini che denunciano di essere stati abbandonati. Qui l'esercito non è mai arrivato, nessuno ci aiuta, raccontano, mentre continuano a cercare a mani nude e disperatamente i propri familiari ancora intrappolati. A causa delle enormi difficoltà logistiche, della fragilità delle infrastrutture, l'arrivo dei voli militari con medici, squadre di soccorso e attrezzature prima della fine delle 72 ore è considerato decisivo per aumentare la possibilità di trovare superstiti. Nella comunità italo-venezuelana di La Guaira, ha comunicato il ministro degli esteri italiani, si registrano purtroppo 3 morti e altri 35 dispersi.
1: Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili e i Pasdaran replicano annunciando di aver colpito postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessato il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con la violenza. Mentre da Teheran affermano i Pasdaran che se l'aggressione dovesse ripetersi, la risposta sarà più ampia. Hezbollah protesta a Beirut contro la tregua siglata ore prima a Washington tra Libano e Israele. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto bloccando alcune strade e hanno dato le fiamme a alcuni pneumatici in città, anche posti di blocco dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari. La cronaca con il triplice omicidio scoperto in tarda serata zona Casalotti a Roma, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia di nazionalità bangladese, 39 e 38 anni, l'età di marito e moglie, e quello della figlia di 6 anni. I corpi, con segni di coltellate, erano nell'abitazione della famiglia. Lì è stato trovato anche il figlio più grande, 18enne, ferito e poi trasportato in ospedale. In corso gli accertamenti della scientifica. La strage di Viareggio, si è costituito Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Giovedì la Cassazione ha reso definitiva la sua condanna.
3: Ha scelto il carcere di Orvieto perché ha fama di essere ben organizzato. Il 72enne Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 5 anni di detenzione per la strage di Viareggio. Accompagnato dalla sua avvocata, Ambra Giovene, Moretti si è recato giovedì sera ad Orvieto dicendo: ho rispetto per lo Stato, ma ribadendo la convinzione di aver svolto bene il proprio lavoro. La sua avvocata, Ambra Giovene.
4: L'ingegner Moretti sta in carcere per una colpa che non è sua, un errore di manutenzione.
3: A 2 giorni dall'anniversario della strage che il 29 giugno del 2009 provocò la morte di 32 persone e il ferimento di 200, Marco Piagentini, che nell'esplosione causata dal treno merci pieno di GPL perse la moglie e i 2 figli, sottolinea l'importanza della sentenza della Cassazione.
5: Questa sentenza è una sentenza che servirà al nostro paese, perché attraverso questa sentenza forse anche i processi che sono tutt'oggi in atto, Ponte Morandi, Rigopiano, forse servirà da esempio perché la sicurezza sia fatta veramente.
3: Anna Maria Caresta, GR1.
1: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco sul modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5 di Anthropic, permettendo così la vendita da oltre 100 tra aziende e istituzioni americane. Lo riporta il sito specializzato Semaphore. L'ondata di caldo non dà tregua all'Europa. In Francia un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. In Italia, dove sono aumentati gli accessi ai pronto soccorso del 15% per malori dovuti al caldo, fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso. Tra domenica e lunedì potranno essere superati i 40 gradi, mentre tra martedì e giovedì prossimi, secondo gli esperti, l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi. Sport, calcio, i mondiali americani, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, dove arriva anche Capoverde grazie al pareggio 0-0 con l'Arabia Saudita. Vittoria per la Francia 4-1 sulla Norvegia e del Senegal 5-0 con l'Iraq. Sono iniziati da pochissimi minuti Nuova Zelanda Belgio ed Egitto Iran. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

closed, the light is on. Is it dusk or is it dawn? The telephone

0: Io ascolto Rai Isoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade. Perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio. Il mio mondo in una radio.
1: Rai Isoradio.
2: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
3: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Cinque e 30 minuti, eccoci pronti per darci il buongiorno e lo facciamo direttamente con gli aggiornamenti meteo dell'Aeronautica Militare. Maggiore Domenico Maione è con noi, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Una situazione meteorologica vede ancora l'alta pressione sul paese, questo comporta tempo stabile, un cielo sereno, soprattutto un ampio soleggiamento. Nel corso della giornata proprio questo ampio soleggiamento provocherà in prossimità dei rilievi ancora un po' di stabilità nel corso del pomeriggio, meno intensa rispetto ai giorni precedenti, però ancora presente con rovesci e isolati temporali che interesseranno le zone alpine al nord e le zone appenniniche al centro-sud, al sud soprattutto su Calabria e nelle zone interne della Sicilia. Uno sguardo alle temperature che nella giornata di oggi tenderanno ad aumentare. Ritroveremo valori soprattutto sulle pianure del nord vicino ai 40 gradi, al centro vicino ai 38 e nelle zone interne della Puglia, della Basilicata, anche lì vicino ai 38 gradi, e soprattutto sulle due isole si arriverà vicino ai 40 gradi, quindi una giornata decisamente calda. Bene, con questo concluso vi restituisco la linea.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: E allora eccoci a questo sabato 27 di giugno, Angelo Torchetti con voi fino alle 9 su Raiso Radio con Adriano Lippi e la parte tecnica. Dunque diamo inizio a questa giornata, l'abbiamo già fatto con gli aggiornamenti meteo dell'aeronautica militare e naturalmente su Raiso Radio non possono mancare gli aggiornamenti di infomobilità, per cui andiamo subito a vedere la situazione. Intanto vi parlo di un incidente che c'è sulla 1 tra Valmontone e Colleferro in direzione di Napoli, incidente a chilometro 587, coinvolti un'auto e un camion tra la corsia di emergenza e quella di marcia. Tra l'altro la stazione di Valmontone in entrata verso Napoli è al momento chiusa per questo incidente. Ci sono poi altre segnalazioni di incidente, questa volta sulla 8, la Milano-Varese, l'incidente al chilometro 16.300 della 8 a Legnano, qui è coinvolta una vettura e l'uscita di Legnano per chi arriva da Varese è chiusa anche questa appunto per l'incidente. C'è poi un terzo incidente segnalato sulla 13, la Bologna-Padova, non ci sono code né rallentamenti per nessuno dei tre incidenti citati, Monselice e Boara in direzione sud verso Bologna, questo è il tratto della 13 dove c'è l'incidente al chilometro 86. Questa è la situazione al momento per quanto riguarda appunto il traffico sui tratti di Autostrade per l'Italia. C'è poi anche un incidente sulla strada del Mediterraneo, questo incidente segnalato un chilometro dopo l'uscita di Cosenza Nord in direzione di Fisciano.
1: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo.

Chunks the Noise, si intitola proprio così questa canzone di The Groove, novità su Rise Radio. Nel frattempo vediamo le novità che riguardano le chiusure notturne. C'è la riapertura intanto del tratto del raccordo anulare di Roma tra il bivio del raccordo e la 24 in direzione nord, perché arriva dalla Casilina, era chiuso questo nodo appunto per i lavori notturni. L'uscita è stata riaperta anche della 8 Milano Varese di Lainate Arese in direzione nord. E poi abbiamo anche invece ancora la chiusura della 26 fino alle 6 di questa mattina per lavori notturni appunto tra la 10 Genova Ventimiglia e la diramazione Predosa Bettole in direzione nord verso Gravellona Toce. Queste sono al momento dunque le poche chiusure, che anzi l'unica direi che è rimasta per i lavori notturni, a parte poi le due chiusure che riguardano invece due incidenti, come abbiamo detto, la stazione di Valmontone che è chiusa in entrata verso Napoli, tra Valmontone e Colleferro viene segnalato infatti l'incidente in carreggiata sud, e poi anche la stazione di Legnano chiusa in uscita sulla 8 per chi arriva da Varese, anche in questo caso per l'incidente.

Eccola qua Gaia con la sua bossa nostra, la sua proposta per questa estate caldissima del 2026. Allora torniamo adesso intanto sulla 13, la Bologna-Padova, perché arriva la segnalazione di una coda di un chilometro tra Monselice e Boara in direzione sud verso Bologna. L'incidente al chilometro 86, dunque adesso c'è la coda. C'è anche una safety car sulla 26 che rallenta il traffico, abbiamo dei materiali dispersi tra la diramazione Predosa Bettola ed Alessandria Sud. Questa notte, poche ore fa, la BBC ha trasmesso uno speciale intitolato Madonna and Graham, ovvero Graham Norton, un'intervista esclusiva mondiale condotta dal noto conduttore e giornalista Graham Norton per celebrare il ritorno della regina del pop e il lancio del suo nuovo album, il Confession 2, previsto per il 3 di luglio, ormai ci siamo. L'incontro è stato registrato a Londra in un celebre locale che si chiama Coco di Camden, proprio nella capitale inglese, lo stesso storico palco in cui Madonna si esibì per la prima volta nel Regno Unito nel 1983, uno speciale appunto che è andato in onda sulla BBC, dove sono emerse diverse notizie interessanti per i fans di Madonna. Per esempio ha rivelato la stessa Madonna di aver avuto una gelosia per Kylie Minogue. Madonna ha ammesso con ironia questa passata gelosia nei confronti di Kylie Minogue, non una gelosia professionale, pare che invece il suo ex marito Guy Ritchie avesse proprio una cotta per Kylie, questo appunto l'aveva portata ad essere un po' gelosa di lei, ma poi naturalmente le cose si sono molto tranquillizzate, appianate, tant'è vero che Kylie Minogue ha fatto anche una partecipazione nell'ultimo tour di Madonna cantando insieme a lei, e adesso pare che ci sia in progetto anche un duetto, vedremo. Nel frattempo ha stuzzicato i fan anche dicendo che sta per arrivare qualcosa di molto più grande, perché per il momento sta facendo il tour promozionale in location piccole come le discoteche, ma sicuramente ci sarà una partecipazione importante soprattutto nel Regno Unito e poi probabilmente anche un tour. Ha discusso anche quello che è stato il suo processo creativo dell'album insieme al suo produttore Stuart Price, che praticamente è stato anche il produttore del primo Confession, che ha rivelato appunto il grandissimo successo di Hang Up e tutto il resto dell'album, e poi ha anche spiegato che nell'album ci sono canzoni molto più intime, una dedicata a suo fratello Christopher scomparso nel 2024, che è stata scritta proprio di getto dopo una dolorosissima telefonata quando praticamente lui stava praticamente per andarsene, e poi c'è un'altra canzone che alla quale lei è molto legata perché l'ha scritta insieme a sua figlia Lola, ovvero Lourdes Leon, per esplorare le complessità del loro rapporto durante l'adolescenza della figlia, che si è sempre insomma ha cercato sempre di distinguersi un po' dal percorso professionale della madre, e insomma pare che abbiano trovato una chiave per questa canzone. Adesso ci ascoltiamo uno dei grandissimi successi di Madonna, forse il suo più grande, Hit.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il terremoto in Venezuela. Secondo l'ultimo bilancio ufficiale i morti sono 920, oltre 3.000 i feriti, ma si contano 50.000 dispersi. Nella notte è atterrata la missione italiana e intanto la terra ha tremato ancora.
2: Un sisma di magnitudo 4.9 nel centro del paese, ma avvertito anche sulla costa settentrionale, alla Guaira, la zona più colpita e dove la speranza di strappare dalla morte i sepolti, dalle macerie, si assottiglia. Termineranno stasera le 72 ore dopo un terremoto, ritenute cruciali per salvare vite, e la rabbia monta per la mancanza di mezzi adatti ai soccorsi, anche se di ora in ora stanno arrivando squadre di soccorso da 19 paesi, atterrata anche quella italiana. Contestata a Caracas, sotto uno dei palazzi crollati, la presidente ad interim Rodriguez, che intanto ha sentito al telefono Donald Trump. La Guaira, dichiarata zona militarizzata dal governo, ufficialmente per favorire le operazioni di soccorso, limitandone l'accesso ai cittadini. Ieri, spontaneamente, a migliaia si erano recati nella città devastata per donare aiuti agli sfollati che dormono in strada. Fra le vittime anche 3 italo-venezuelani, ha riferito il ministro Tajani, 5 i nostri connazionali feriti, 35 quelli sicuramente dispersi. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Medio Oriente. A Washington, al quinto round di colloqui, è stato firmato un accordo quadro tra Israele e Libano. È l'inizio dell'inizio, il passo più difficile, ha detto il segretario di Stato americano Rubio. Israele soddisfatto, è un colpo all'Iran. Accordo bocciato da Hezbollah. Proteste per le strade di Beirut. Risale la tensione a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi di missili e droni iraniani in risposta a un raid di Teheran sullo stretto, colpito il ponte di una nave mercantile. Non si tratta, afferma il Pentagono, di una ripresa delle ostilità. L'ondata di caldo non dà tregua all'Europa. Alto il numero di morti legate alle alte temperature. In Francia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. In Italia sono 18 le città da bollino rosso. Gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Le previsioni meteo di Bernardo Gozzini del consorzio Lamma CNR.
3: Temperature che arriveranno a 38-39 gradi, forse qualcosa di più in pianura padana e a Firenze, mentre nella giornata di domenica ancora di più, avremo 40 gradi sempre nella pianura padana. Saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì. Poi da martedì, ma soprattutto nelle giornate di mercoledì e di giovedì, sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
1: La cronaca. A Roma è caccia al killer dopo la scoperta nella serata di ieri di un triplice omicidio in un appartamento del quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale. Le vittime, originarie del Bangladesh, sono un uomo, sua moglie e la loro figlia minorenne. Sono state uccise a coltellate. Ferito, ma non in pericolo di vita, il figlio maggiore, che ha dato l'allarme. La strage di Camaiore. Si svolgeranno lunedì prossimo i funerali di Katie Andreoni, del figlio Mirko, uccisi dal marito e padre Pietro Morricone il 24 giugno. Ieri sera fiaccolata in memoria delle vittime. Il duplice omicida resta in carcere.
4: Fermo convalidato, il giudice per le indagini preliminari lo ha deciso poche ore dopo l'interrogatorio di garanzia, durante il quale Piero Morriconi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per il muratore di 63 anni che mercoledì scorso ha ucciso a colpi di fucile a Pieve di Camaiore la moglie Katie Andreoni e il figlio Mirko, la procura ha definito un quadro accusatorio particolarmente grave. Davanti agli inquirenti e alla PM invece l'uomo aveva ricostruito il contesto in cui la tragedia si era consumata, fatto di continue liti e richieste di soldi da parte del figlio, che a suo dire aveva preso la strada delle dipendenze. Nessun accenno all'omosessualità di Mirko, che invece per l'uomo pare fosse diventato un problema, come confermato dall'amico e maestro di canto del giovane, Diego Mecchi.
5: Sapevo che c'era qualche problema col padre, ma questo da anni, io lo seguo dal 2020, per il fatto che non era felice che lui fosse omosessuale.
4: L'uomo rimane nel carcere di San Giorgio ed è in attesa di un nuovo difensore di fiducia, dopo aver espresso la volontà di evocare quello assegnato d'ufficio. Federica Sevi, GR1.
1: Accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole di Mauro Moretti prima di entrare nel carcere di Orvieto, dopo che la Cassazione ha reso definitiva la condanna dell'ex AD di Ferrovie e Rete Ferroviaria a 5 anni per la strage di Viareggio del 2009, in cui morirono 32 persone. È in cella per una colpa non sua, ha ribadito la sua legale. Per i familiari delle vittime è stata fatta giustizia. Ora lo sport, il calcio, i verdetti di giornata dei mondiali americani e 2 partite ancora in corso. In studio Giorgio Germanò.
0: Buongiorno, le partite ancora in corso riguardano il gruppo G, siamo all'intervallo in Egitto-Iran e Nuova Zelanda-Belgio. La prima partita è ferma sull'1-1 grazie alle reti di Saber Razjan, invece il Belgio conduce 1-0 sui neozelandesi, ha sbloccato il risultato Trousseau al 28esimo minuto. La situazione ovviamente temporanea, ovviamente parziale, vede Egitto e Belgio in al comando del girone, al Belgio occorrerebbero altre due reti per poter passare il turno come prima di questo gruppo G, qualche speranza anche per l'Iran che in questo momento è terza, bisognerà come da regolamento valutare la differenza reti a fine partita. Per quanto riguarda il gruppo I invece pioggia di gol, Francia-Norvegia è terminata 4-1, tripletta di Dembélé. Il Senegal ha battuto l'Iraq 5-0. Il gruppo H invece avaro di reti, perché Capoverde Arabia Saudita è finita 0-0, Uruguay Spagna è finita 0-1. Però è il gruppo che dà una notizia, insomma, storica per il mondiale, il passaggio di turno di Capoverde, che era all'esordio ovviamente in una rassegna iridata. Bravissimi i ragazzi dell'arcipelago, delusione invece per l'Uruguay di Marcelo Bielsa, eliminato.
1: Prossimo GR1 alle 7.
6: I più programmati su Rai Radio.

Sheila B. Devotion con la sua Spacer, 6 e 11 minuti di questo mattino di sabato 27 di giugno. Siamo sulle strade del mattino, infatti su Rai Radio, musica, news ed infomobilità con Adriano Lippi la parte tecnica e Angelo Torchetti con voi ad accompagnarvi fino alle 9 con notizie di traffico che cominciano già ad aumentare. Avevamo fino a poco fa pochissime segnalazioni di tratto di un incidente che oltretutto è anche risolto in questo momento, quello della 8 Milano Varese. C'era stato un incidente all'altezza di Legnano, l'uscita è stata riaperta, l'incidente è dunque completamente risolto. Abbiamo però novità appunto dal traffico che aumenta, e infatti abbiamo sulla 10 la Genova Ventimiglia tra Renzano e la 26 dei trafori in direzione Genova, una coda di traffico congestionato. Andiamo poi anche sulla 1 tra Basso Lodigiano e Fidenza in direzione sud verso Bologna, ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso tra il chilometro 50 e il chilometro 90. Poi abbiamo anche rallentamenti sulla 1 tra Sasso Marconi e il B1 variante di Valico verso Firenze, rallentamenti per un tratto di circa 2 chilometri. Poi ci sono le code a tratti in A14 che iniziano praticamente dall'innesto della 14 a 1 in direzione sud verso Ancona fino a Bologna San Lazzaro, quindi una ventina di chilometri di code a tratti in direzione di Ancona, ancora verso sud, poi tra l'innesto della 14 a 1 e Bologna Borgo Panigale, quindi all'interno praticamente di questo tratto di code a tratti, abbiamo un incidente con anche per l'incidente proprio 1 chilometro di coda. C'è dunque questo incidente al chilometro 1, la nota di Autostrade ci dice che si è ribaltata una vettura. Sulla 13 la Bologna Padova c'è un altro incidente, questo l'avevamo già segnalato prima, al chilometro 86 c'è infatti anche la coda in direzione sud verso Bologna. Incidente avvenuto tra la corsia di emergenza e quella di marcia. C'è ancora l'entrata chiusa di Valmontone verso Napoli sulla 1 al chilometro 586, l'entrata di Valmontone è chiusa perché c'è proprio un incidente tra Valmontone e Colleferro in direzione Napoli. In questo caso è coinvolta un'auto, ma non soltanto un'auto, c'è anche un camion, e quindi sono questi due mezzi coinvolti tra l'emergenza e la corsia di marcia. Poi attenzione anche alla visibilità per chi sta transitando sulla 25 la Torano Pescara tra il bivio 25 e 24 Roma Teramo e Avezzano, visibilità al di sotto dei 100 metri.

Provo a regolare il traffico sulla 10, adesso tra Renzano e la 26 dei trafori è arrivato adesso l'aggiornamento, quindi non c'è più la coda in direzione di Genova. Aumentano invece le code sulla 1 perché già a partire da Basso Lodigiano fino a Fidenza abbiamo intanto questi primi rallentamenti dovuti al traffico intenso, e si aggiunge adesso dopo il chilometro 90, quindi qui siamo tra il chilometro 50 e il chilometro 90, e poi abbiamo anche tra il chilometro 170 e il 190, quindi tra Modena Sud e la 14 verso Bologna, altre code a tratti per traffico intenso. Ci sono poi code ancora verso sud, in questo caso verso Bologna, tra l'innesto della 14 a 1 e Bologna Borgo Panigale, dove c'è una coda per incidente. Ci sono code a tratti sempre tra il bivio della 1 a 14 Milano Napoli e Bologna San Lazzaro in direzione Ancona, quindi dall'inizio della 14 fino ad arrivare al chilometro 22. Il traffico adesso però bloccato al chilometro 1, arriva proprio in questo istante la segnalazione, quindi di traffico completamente fermo sul tratto della 14 tra la 1 e Bologna Borgo Panigale al chilometro 1, dove c'è stato l'incidente che vede una vettura ribaltata.

0: La novità di Sombra si intitola Potential su Radio Radio. Continuiamo con gli aggiornamenti, tra poco anche quelli meteo, ma intanto ritorno in A14 perché qui c'è una situazione un po' complicata, nel senso che intanto abbiamo questa coda dal chilometro 0 al chilometro 22-200 ed è una coda a tratti di traffico intenso tra il bivio della 14-1 Milano-Napoli-Bologna-San Lazzaro. All'interno di questa coda a tratti si è verificato un incidente, come già sappiamo, un incidente che sta bloccando il traffico. E il traffico è bloccato in direzione nord tra Bologna-Borgo Panigale e l'innesto con la 1, praticamente al chilometro 1 dove si è verificato questo incidente. E ci sono code di 3 km in direzione nord tra Bologna, Borgo Panigale e l'innesto con la 1 per questo incidente. In più ci sono anche le code per i curiosi nell'altra carreggiata, quindi all'interno della coda a tratti c'è anche questa coda per curiosi di 1 km tra l'innesto della 1 e Bologna, Borgo Panigale. Questa è la situazione al momento, per il resto nessun'altra novità particolare, quindi comunque ribadisco che ci sono rallentamenti, traffico molto intenso già sulla Autostrada del Sole a partire da Basso Lodigiano a Fidenza verso Bologna e tra Modena Sud e la 14, code a tratti per traffico intenso. Ma adesso gli aggiornamenti meteo. Con noi c'è il capitano Valentina Rosati questa mattina, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Un altro fine settimana si apre all'insegna di un caldo al di sopra della media del periodo. Anticiclone di origine africana che insiste sul nostro paese. Questo cosa vuol dire? Vuol dire vento debole, ventilazione scarsa e temperature che toccheranno i 38 gradi oggi soprattutto in pianura padana e nelle zone interne della Toscana, ma saranno poi destinate a salire un po' su tutto il territorio con un ulteriore aumento previsto per domani. Un'altra caratteristica di questi giorni, l'abbiamo visto accadere più volte, è la formazione di temporali nel pomeriggio, soprattutto sui monti o nelle zone interne, temporali che possono essere localmente anche intensi e raggiungere sia le zone pianeggianti al nord che le coste al centro e sulle due isole maggiori, molti temporali anche ieri tra Sicilia e Calabria.
0: Abbiamo visto temporali, scusi, anche con fenomeni di grandine, no?
1: Sì, questo per il forte contrasto termico, abbiamo molta energia a disposizione nell'atmosfera in questo momento, quindi è sufficiente l'afflusso di aria appena più fresca e per generare appunto dei fenomeni anche di grandine, forti colpi di vento, forte intensità elettrica, quindi sicuramente localmente si tratta di temporali che possono essere forti.
0: Benissimo, grazie per questo primo appuntamento, ma ne riparleremo più tardi.
1: Grazie a lei, a dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Così con Nino Buonocore fino alle 6:35 minuti. Allora avete sentito, insomma, il caldo non ci dà tregua. Dall'aeronautica militare arrivano queste notizie che poi erano ribadite più tardi con altri appuntamenti, ma ci sono altre cose che non ci danno tregua ed è il traffico e soprattutto l'incidente avvenuto sulla A14. Se siete in coda sapete che, insomma, qui ci sono dei problemi, perché abbiamo questo incidente tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 1 in direzione dell'autostrada del Sole, quindi in carreggiata nord. Il traffico, come dicevamo, è bloccato, ci sono 3 chilometri di coda, coinvolta una vettura che si è ribaltata. C'è dunque adesso un consiglio che arriva da Autostrade per l'Italia: per chi è diretto verso la 1 Milano-Napoli conviene uscire, deve uscire a Bologna Borgo Panigale dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Si può rientrare in autostrada a Valsamoggia, in questo modo si evita il blocco e si evita dunque la coda. In direzione di Bologna c'è anche una coda di 1 chilometro a partire dal bivio con la 1 Milano-Napoli per curiosi. Questo per quanto riguarda l'incidente, ma non dimentichiamo che c'è un tratto tra il chilometro 0 e il chilometro 22 e 200 in carreggiata sud, dove comunque c'è la coda di traffico intenso. Aia!

I Know You, questo è il brano di Taylor Swift, pronta a convolare a nozze il 3 di luglio, quindi prossimo, ormai manca pochissimo. Si sposerà con Travis Kelce, che è praticamente un campione di football americano ben conosciuto per chi segue naturalmente questo sport, in una location che non è una chiesetta, non è una location di periferia, ma il Madison Square Garden a New York, che è stato affittato per 3 giorni secondo varie indiscrezioni, permessi speciali concessi dalla città. Si svolgerà proprio la cerimonia all'interno del celebre Madison Square Garden, questo perché il numero di invitati è previsto con una lista imponente, oltre 1000 persone, che includerà moltissime celebrità nel mondo della musica, del cinema e dello sport. Insomma, del resto si sta sposando Taylor Swift, quindi non una signorina qualunque, e quindi abbiamo questo accordo prematrimoniale, 2 miliardi di dollari a tutela dell'immenso patrimonio della cantante prima del grande passo. Il padre della pop star avrebbe dunque blindato questo accordo prematrimoniale. Le feste di addio al nubilato, al celibato, entrambi hanno festeggiato separatamente a fine giugno, quindi in questi giorni, ma senza

non ci saranno imbucati o improvvisati, quindi una location quindi molto tenuta in sicurezza, massima sicurezza, evitare fughe di notizie o foto non autorizzate durante i festeggiamenti. E tra l'altro c'è la regola del fatto che non sono ammessi accompagnatori più uno alla lista, quindi i single dovranno andare da soli, quindi se non si tratta meno di un coniuge o di un fidanzato ufficiale, chi è single praticamente non potrà portare all'evento nessun altro.

Un'estate fai, un brano di Mina di tantissimo tempo fa, una canzone che è una cover di un brano francese di Michel Fugain. Allora, siamo alle 6:51 minuti, nel frattempo rivediamo un po' di situazioni di traffico e di viabilità, una situazione molto animata per quanto riguarda il traffico, che è intenso verso da nord verso sud soprattutto. Infatti abbiamo già a partire sulla 1 da Bassolo di Giano fino ad arrivare alla 15 la Parma La Spezia, una coda a tratti di traffico intenso in direzione di Bologna. Siamo tra il chilometro praticamente 50 e il chilometro 102, code a tratti. Poi dal chilometro 170 e 800 al 188, sempre in direzione sud verso Bologna, sulla 1 tra Modena Sud e la 14, altre

code a tratti per traffico intenso. Poi arrivando in A14, praticamente proprio dall'innesto della 1, quindi innesto A14 a 1 e Bologna Borgo Panigale in direzione Bologna, c'è una coda di 1 chilometro per curiosi, ma ci sono le code a tratti anche tra il chilometro 9 e il chilometro 22, quindi tra il raccordo di Casalecchio e Bologna San Lazzaro in direzione sud. All'interno di questo tratto c'è un'altra situazione di incidente, perché abbiamo l'incidente in carreggiata nord tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 1, incidente al chilometro 1 con traffico ancora bloccato con una coda di 3 chilometri. Ricordo che qui si è ribaltata una vettura al chilometro 1 in carreggiata nord, ci sono code quindi di 3 chilometri verso nord, ma anche code per curiosi verso sud, e dunque c'è un consiglio che da Autostrade, perché diretto verso l'autostrada 1 Milano-Napoli proviene da Ancona. Il consiglio è quello di uscire a Bologna Borgo Panigale e rientrare in autostrada Valsamoggia dopo aver percorso la statale 9, la via Emilia. In A13, la Bologna-Padova, ci sono poi anche delle code per incidente di 1 chilometro tra Monselice e Boara, l'incidente è il chilometro 86, ancora segnalato l'incidente di Valmontone scusate, Colleferro in direzione sud verso Napoli, incidente al chilometro 587, e qui sono coinvolte un'auto e un camion tra la corsia di emergenza e quella di marcia, e abbiamo comunque la chiusura della stazione di Valmontone in entrata verso Napoli. Prudenza anche per la nebbia in banchi, che è segnalata sulla 25 la Torano-Pescara, visibilità di 90 metri.

0: GR1.
1: Venezuela, nuova scossa nella notte, oltre 900 i morti, 50.000 i dispersi, corsa contro il tempo dei soccorritori, arrivate le squadre italiane. Israele e Libano, c'è l'accordo quadro, Rubio è il primo passo, Netanyahu, restiamo al sud, a Beirut protesta Hezbollah, scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Fenomeni estremi, decine di vittime per gli effetti del caldo in Europa, in Italia 18 città da bollino rosso, il picco tra domani e lunedì. Attacco hacker a Trenitalia, violati i dati personali dei passeggeri. L'azienda rassicura, salvi gli estremi dei pagamenti. Mondiali, la Francia demolisce la Norvegia che schiera le riserve, finisce 4-1, tripletta di Dembélé. Sorpresa Capoverde, si qualifica con merito ai sedicesimi, Uruguay eliminato. Buongiorno da
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Oltre 1200 miglia di mare, 7 tappe mozzafiato. Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
2: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e Gran Finale a Genova. Marina Militare e Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raizo Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi il capitolo 8 del Vangelo di Matteo inizia con una guarigione. In tutto il capitolo vedremo ci sono 10 miracoli. Il primo che Gesù compie scendendo dal monte. È terminato il discorso della montagna e Gesù ovviamente riprende appunto a camminare sulla strada, un po' come facciamo noi. E mentre scende, una folla gli si raduna attorno, ancora ben numerosa, e gli portano un lebbroso. E lui si prostra e dice: Signore, se vuoi puoi purificarmi. E Gesù, senza interporre tempo, stende la mano. Lo tocca, gli dice, lo voglio, sono purificato. E subito la lebbra scomparve e quello fu guarito. Ecco, questa immediatezza del miracolo di Gesù, che indica un po' l'immediatezza della preghiera, l'abbiamo già detto l'altro giorno. Bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato. Signore, se vuoi, puoi guarirmi. E Gesù stese la mano e lo guarì. Ecco, cari amiche e cari amici, questo è il modo della nostra relazione con Gesù. Ecco perché tante volte dobbiamo stare attenti a come chiediamo, con quale spirito diciamo le cose al Signore, con quale disponibilità del nostro animo. Pregare vuol dire affidarsi, vuol dire porre tutto la nostra fiducia nelle mani di quest'uomo buono che è Gesù. Ecco, questa è la fede. L'ho già detto altre volte, la fede non è apprendere a memoria le risposte del catechismo. La fede è affidarsi a Gesù. La fede è innamorarsi di Gesù. La fede è seguire Gesù. La fede è, sì, in qualche modo anche seguire i suoi radio questa mattina e mattine. È questa la fede che ci instaura un rapporto diretto con Gesù. E se c'è questo rapporto diretto, sentiremo diretta la sua risposta, il tocco della sua mano che ci giunge fino al cuore e saremo guariti. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito RaiPlaySound.it.

Era il 1984, praticamente 42 anni fa, un'altra epoca davvero, ma in quel momento gli Wham erano ai vertici delle classifiche internazionali, facevano impazzire il mondo, i fans erano tutti per George Michael e Andrew Ridgely, che macinavano successi uno dopo l'altro, e questa era Freedom, che tra l'altro ebbe successo anche, ovviamente tantissimo successo anche in Italia. Oltretutto, un anno dopo dall'uscita di questa canzone, il 1985, gli Wham fecero un tour molto audace, storico direi, perché si esibirono, furono il primo gruppo occidentale ad esibirsi nella Cina comunista dell'epoca, e quindi fu un momento veramente importante per la loro carriera, oltretutto documentato da una ripresa cinematografica che adesso tornerà nelle sale, perché sta arrivando questo nuovissimo documentario intitolato Wham 10 Days in China, diretto da Mike Christie e coprodotto da Sony Music e dalla BBC, questo film che si concentra proprio interamente sullo storico tour del 1985, quindi quando per la prima volta gli Wham si esibirono nella Cina comunista ed erano stati i primi artisti internazionali a farlo, occidentali soprattutto. Allora torniamo intanto al traffico e la viabilità, non prima di aver salutato Federico Foroni alla parte tecnica, Angelo Torchetti al microfono con voi fino alle 9. Siamo sulle strade del mattino, dove qui a Raiso Radio il traffico si fa sentire in questo weekend rovente di sabato 27 giugno. Allora partiamo dalle code che abbiamo sulla 1 nella barriera di Milano Sud in direzione di Bologna, una coda di traffico intenso. Ci sono code sulla 1 verso Bologna tra Basso Lodigiano e la 15 Parma La Spezia, code a tratti tra il chilometro 50 e il chilometro 102, poi abbiamo anche tra il 170 e il 189 sulla 1 altre code a tratti, quindi il traffico intenso è in coda, quindi tra Modena Sud e la A14 in direzione di Bologna. Poi c'è tutta la situazione della 14, dove vi ricordo c'è stato un incidente all'interno di un tratto, tra l'altro, che vede delle code per chi va in direzione sud, code a tratti tra il raccordo di Casalecchio e Castel San Pietro in direzione di Ancona tra il chilometro 9 e il chilometro 38. Ma a proposito dell'incidente, sappiamo che c'è stato questo incidente che determina anche la chiusura del tratto a seguito di questo incidente avvenuto al chilometro 1, nella quale incidente la vettura si è ribaltata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 3 chilometri di coda. Chi è diretto verso l'autostrada 1 Milano-Napoli proviene da Ancona, quindi tutto accade in direzione nord, deve uscire a Bologna Borgo Panigale, rientrare in autostrada Valsamoggia dopo aver percorso la viabilità ordinaria, quindi la statale 9 e la via Emilia. C'è anche 1 chilometro di coda per curiosi in direzione sud verso Bologna, ma la novità è che appunto il tratto è adesso chiuso in carreggiata nord. Abbiamo poi l'altro incidente della 13, la Bologna-Padova tra Monselice e Boara, situazione per il momento stabile con 1 chilometro di coda in direzione di Bologna. C'è un'altra coda questa volta per un altro incidente avvenuto in direzione Napoli sulla 1 tra la diramazione di Roma Sud e Colleferro, incidente a chilometro 587, dove abbiamo appunto l'incidente tra Valmontone e Colleferro. L'entrata di Valmontone verso Napoli al momento è chiusa. Attenzione anche alla nebbia, che è presente sulla 25 la Torano-Pescara tra la 24 Roma Terme e Avezzano, visibilità intorno ai 90 metri.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20.30. Radio 3.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

Una delle vittorie più belle di Sanremo, nella storia di Sanremo, sicuramente una delle più premiate, anzi forse sicuramente anzi la più premiata in assoluto delle canzoni vincitrici, perché ad oggi questa canzone di Elisa Luce, che vinse il Sanremo del 2001 condotto a suo tempo da Raffaella Carrà, è la canzone ancora più premiata nella storia di Sanremo, perché vinse intanto la categoria Big, quindi il primo premio di Sanremo, vinse però anche il premio della critica Mia Martini, vinse anche il premio per l'interpretazione, quello per il migliore arrangiamento. Questa canzone è scritta proprio da Elisa, con originariamente in inglese con il titolo di Come Speak to Me, ma poi si affidò alla traduzione di Zucchero, che praticamente compose il testo in italiano per la versione italiana, quindi praticamente questa canzone ottenne un enorme successo e lanciò assolutamente Elisa nel mondo della musica, non solo delle versioni inglesi come ci aveva abituato già ancora prima di Sanremo, ma adesso insomma, come sappiamo, canta assolutamente in italiano. Allora, siamo alle 7:25 minuti, situazione per il momento da riaggiornare ancora sulla viabilità, perché abbiamo una nuova coda, questa volta sulla 1 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna per via di materiali dispersi, una coda di circa 2 km, ma ricordo naturalmente che ci sono le code già a partire da Milano Sud, dalla barriera in direzione sud verso Bologna, code di traffico intenso, code a tratti verso Bologna tra l'inizio del complanare di Piacenza e la 15 Parma La Spezia, traffico intenso con un tempo di percorrenza calcolato da Autostrade per l'Italia per percorrere il tratto tra il chilometro 55-800 e il 101-700, ci si impiega un'ora e 10 minuti. Poi abbiamo code tratti anche tra Modena Sud e la 14 in direzione Bologna. Ricordo sempre dell'incidente che è avvenuto sulla 14, quindi al momento c'è sempre la chiusura del tratto verso l'autostrada 1 Milano-Napoli, quindi della carreggiata nord tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio con la A1, chiusura del tratto per l'incidente avvenuto al chilometro 1 con un'auto ribaltata. All'interno del tratto il traffico è tuttora bloccato, ci sono 3 km di coda. Chi è diretto verso la 1 proviene da Ancona, deve uscire a Bologna a Borgo Panigale e rientrare in autostrada a Valsamoggio dopo aver percorso la statale 9 e la via Emilia. Invece chi proviene dalla 13 Bologna-Padova può uscire a Bologna-Arcoveggio. Abbiamo poi anche la 13, appunto, dove c'è anche una coda tra Monselice e Boara in direzione di Bologna, coda per incidente sulla 1 tra la diramazione Roma Sud e Colleferro verso Napoli, Valmontone, la stazione chiusa in entrata verso Napoli sulla 1, questo appunto a seguito dell'incidente che sta provocando anche la coda tra la diramazione di Roma Sud e Colleferro. L'incidente infatti tra Valmontone e Colleferro, esattamente a chilometro 587, coinvolti un camion ed un'auto tra l'emergenza e la corsia di marcia.

0: sulla runway. È il momento di aggiornare nuovamente la situazione meteo. L'abbiamo fatto prima con l'Aeronautica Militare, adesso con Rai Meteo e con Luca Ciceroni. Buongiorno Luca, ben arrivato.
1: Angelo, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti coloro che sono in viaggio e questa mattina molto probabilmente verso le località balneari, anche perché mi sembra una poche soluzioni, beati loro, sì, una delle poche soluzioni oggi, se non la montagna, perché se andiamo in quota, perché lo zero termico è intorno ai 4.000 metri se non di più, quindi dobbiamo salire parecchio di quota, non dico di arrivare a 4.000 metri, no. Che dovremmo andare su Monte Bianco, però insomma già 2.000 metri, già 1.500 si sta meglio. Cosa succede questa mattina? Allora abbiamo questo robusto campo di alta pressione, anzi oggi si consolida ulteriormente e quindi abbiamo anche meno allerte meteo, abbiamo solo la Sicilia con temporali previsti nelle zone interne tra Nisseno, entroterra Agrigentino, Monti Blè, insomma sulle zone di montagna dell'entroterra siciliano e sulla Sile e l'Aspromonte, quindi sui rilievi della Calabria. Qui abbiamo il rischio di qualche acquazzone. In mattinata il cielo è sereno su tutto il centro-sud, sulle nostre due isole maggiori. Al nord abbiamo bel tempo quasi ovunque, qualche nube, qualche velatura, bisogna dire, insomma non sono nubi tanto consistenti, le ritroviamo nell'area del lago di Garda, ecco, questo dovuto anche all'elevato tasso di umidità presente sulla pianura padana, perché anche tra le province di Brescia, Verona, Monza Brianza ed anche in Valtellina abbiamo un po' di nuvolosità, ma sono nubi basse che si dissolvono poi. Entro una mezz'oretta avremo cielo sereno praticamente ovunque e temperature che continuano a salire. Oggi sono più i 27 e 28 rispetto ai 24-25 come i giorni scorsi, quindi guadagniamo un paio di gradi anche oggi e li guadagneremo anche nelle temperature massime.
2: Sono quelle che ci preoccupano, perché adesso diciamo che si sta anche quasi bene, anche se di notte 25-26 gradi sono tantissimi, tanti. Di notte.
1: Sì, sì, sì, almeno questo per quanto riguarda il nord, ma anche al centro, insomma, siamo già a quota 25 a Roma, quindi fa caldo, 23 a Firenze, 25 ad Ancona e Grosseto, 24 a Pescara, 27 a Napoli. Ecco che insomma lungo le coste il caldo si fa sentire durante la notte e durante il giorno invece l'escursione termica è meno marcata, quindi salgono meno le temperature, ma al nord oggi sono previsti 38 gradi in molte città, per esempio a Bologna, a Torino, a Milano 37-38 gradi, ma anche in città come Mantova 38 gradi, non andremo lontano, anzi domani il rischio, sembra un crudele, non voglio essere cattivo e crudele, però
2: vabbè, ambasciatore non porta pena, come si dice, esatto. Però insomma un po' di pena ce la porti comunque, perché ci stai dicendo che avremo ancora un picco?
1: Domani anche 40 gradi su alcune zone della pianura padana, soprattutto nelle zone più basse lungo il corso del Po, tra l'altro in quelle zone dove l'umidità è anche più alta, e quindi ahimè insomma molto caldo, anche lunedì la situazione sarà analoga, poi vedremo un po' nel corso della settimana cosa succederà. Per quanto riguarda i temporali, oggi interesseranno, come dicevamo, soltanto parte della Calabria e delle zone interne della Sicilia e un po' anche l'arco alpino. Ecco, chi vive in quota, chi vive a 1.500 metri, sicuramente ha un po' meno umidità e sulle zone di confine è previsto qualche isolato temporale tra la Lombardia, l'Alto Adige e possibile anche sulle zone di confine del Piemonte. Ecco, però saranno fenomeni sporadici, veloci, tra il tardo pomeriggio.
2: A volte anche molto intensi, però, no?
1: Però a volte molto intensi, hai detto bene, perché ce ne siamo accorti non solo sulle Alpi, ma anche qui a Roma, con la grandine, con forti raffiche di vento che in settimana ha preso un po' tutti i quartieri, prima lunedì lungo la costa, poi martedì ha preso il tuo quartiere, se non sbaglio, su Roma Sud, poi Roma Nord, Roma Est, un po' tutti i quartieri della capitale e non solo, perché insomma zone interne della Campania, del Lazio, Appennino Calabro-Lucano, e sono stati tanti. Questa è la situazione, quindi bel tempo, alta pressione, godetevela alla grande.
2: E alte temperature.
1: E fate un bagno per noi.
2: Grazie a Luca Ciceroni, buona giornata.
1: Buona giornata.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Gli australiani, Man at Work, Who Can It Be Now, 7:42 minuti. E allora ritorniamo intanto ad aggiornare delle situazioni che stanno provocando non pochi disagi sulla 1. C'è comunque la novità che il traffico all'interno del tratto chiuso non è più bloccato, quindi almeno chi è all'interno del tratto rimasto intrappolato può piano piano muoversi. Comunque al momento la situazione è la seguente: sulla 14 tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio con la 1 verso l'autostrada del Sole, è stata disposta già da tempo la chiusura del tratto, quindi tratto ancora chiuso per l'incidente avvenuto al chilometro 1. All'interno c'è la vettura che si è ribaltata, all'interno del tratto chiuso non è più bloccato il traffico, ma ci sono ancora questi 3 km di coda che piano piano, però adesso che non è più bloccata la circolazione, stanno defluendo almeno su una corsia. Chi è diretto verso l'autostrada 1 e proviene da Ancona deve uscire a Bologna Borgo Panigale e rientrare in autostrada Valsamoggia dopo aver percorso la viabilità ordinaria, quindi la statale 9, la via Emilia. Chi proviene dalla 13 Bologna-Padova può invece uscire a Bologna-Arcoveggio. Si sta distribuendo, ci fanno sapere le Autostrade per l'Italia, dell'acqua agli utenti in coda. Ma abbiamo anche la situazione della 13, la Bologna-Padova. Ricordo c'è l'incidente con 1 chilometro di coda in direzione Bologna tra la corsia di emergenza e quella di marcia. Buone notizie invece per quanto riguarda l'altro incidente che avevamo sul tratto di Valmontone Colleferro, perché l'incidente è completamente risolto, è stata riaperta anche la stazione di Valmontone e a questo punto si è anche esaurita la coda che era di 1 chilometro tra la diramazione di Roma Sud e Colleferro, traffico dunque regolare in direzione di Napoli. Andiamo anche sul tratto però dell'autostrada del Sole, perché tra Lodi e la 15 Parma La Spezia c'è un tempo di percorrenza di 1 ora e 10 minuti per le code a tratti per traffico intenso, e poi ci sono altre code a tratti sempre sulla 1 tra Modena Sud e la 14 in direzione di Bologna.

Martin Garrix, uno dei DJ producer più in voga in questo momento, richiestissimo dalle star internazionali come Ed Sheeran in questo caso, Repeat It, ma anche da Madonna insieme a lei, ha infatti proposto al suo pubblico durante un festival a New York la nuova canzone di Madonna che si intitola Bizarre, che qui presto ascolteremo sul nuovo album. Ma intanto alle 7:50 minuti vediamo un po' se ci fossero novità in merito alla viabilità, soprattutto dei tratti dove c'era la situazione dell'incidente. Al momento il tratto resta ancora chiuso, quindi non abbiamo per il momento la riapertura del tratto in direzione nord, quindi in questo momento preciso è arrivata la notizia, quindi mentre la stavo per dare è arrivata la segnalazione della riapertura del tratto tra Bologna, Borgo Panigale e l'innesto con la 1 in direzione nord. Il traffico all'interno del tratto era già stato sbloccato poco fa, adesso c'è anche proprio la riapertura dell'autostrada, però resta per il momento comunque la coda in direzione nord tra Bologna, Borgo Panigale e l'innesto con la 1. Coda dunque ancora per questo incidente con l'auto che si è ribaltata. Adesso comunque i 3 chilometri di coda stanno piano piano defluendo su una corsia, tuttavia nonostante questo c'è ancora il consiglio, perché è diretto verso la 1 Milano-Napoli provenendo da Ancona, di uscire a Bologna, Borgo Panigale e rientrare in autostrada a Valsamoggio dopo aver percorso la viabilità della via Emilia, quindi la statale 9. Però insomma ci sono buone notizie comunque in arrivo, come avete sentito, soprattutto il tratto è stato dunque riaperto.

Eccolo qua, Pino Daniele con I Say Stocca. Ci stiamo avvicinando all'appuntamento dei titoli del GR delle 8. Nel frattempo però vi devo dar conto di un nuovo incidente avvenuto da poco. E si parla del tratto della 1 tra Fabro ed Orvieto, esattamente a chilometro 430. Il traffico al momento è bloccato, si è già formata una coda di circa un chilometro, quindi tra Fabro ed Orvieto c'è verso Roma questa coda per questo nuovo incidente del chilometro 430. Traffico al momento bloccato, esattamente a chilometro 430. Ancora un paio di canzoni, Clara insieme a San Giovanni e poi un bel successo di Gilbert Sullivan e poi il GR1.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La corsa contro il tempo. In Venezuela si scava tra le macerie, 50.000 i dispersi del terremoto. Arrivati i soccorritori italiani, stanotte nuova forte scossa. Il primo passo, siglato l'accordo quadro tra Israele e Libano, il presidente Aoun, ripristino della sovranità, Netanyahu, restiamo al sud, a Beirut, protesta Hezbollah, scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Europa rovente, decine di vittime in Spagna e Francia per il caldo, in Italia 18 città da bollino rosso, il picco tra domani e lunedì verso i 40 gradi. Triplice omicidio, in un quartiere della capitale uccisi padre, madre e figlia di 5 anni, ferito un altro figlio che ha dato l'allarme e caccia al killer. Debutta in un'aula semideserta la legge elettorale, Fratelli d'Italia favorisce la stabilità, Partito Democratico vogliono un premierato di fatto. Roma, caput Vespa, il raduno mondiale con decine di migliaia di amatori da oltre 50 paesi, due ruote oltre il tempo e le mode. Tra fumetti e musica, partito ieri sera da Rock in Roma, il tour di Caparezza che mette insieme ironia e impegno. Mondiali di calcio, l'impresa di Capoverde, da esordiente si qualifica ai sedicesimi di finale, eliminato l'Uruguay, tripletta di Dembélé nel 4-1 della Francia alla Norvegia.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Sta aumentando il traffico anche sulle autostrade in Liguria, ce lo state raccontando anche al 348 103 1010, dove infatti abbiamo questo messaggio che è arrivato poco fa a proposito della 26. Silvia e Christian che ci scrivono appunto dalla 26, dove dicono che c'è il traffico in coda. Infatti c'è la coda a tratti segnalata sulla 26 tra la diramazione Predosa Bettole e la 10 Genova Ventimiglia in direzione sud verso Genova Voltri, con un tempo di percorrenza calcolato in 50 minuti per passare da chilometro 45 a chilometro 0, quindi da arrivare fino alla 10 la Genova Ventimiglia, dove al momento abbiamo delle code per incidente tra Spotorno e Finale Ligure. Siamo sul tratto dell'autostrada dei Fiori in direzione di Ventimiglia, e poi abbiamo anche una coda a tratti verso Genova tra Finale Ligure e Orcofellino. Per quanto riguarda invece la 7, si sono formate code in entrambi i casi, sono code verso Genova, quindi verso sud. La prima è una coda tra Isola del Cantone e Roncoscrivia, 2 chilometri di coda per lavori, un altro cantiere tra Roncoscrivia e Busalla, sempre in direzione di Genova, con un'altra coda, in questo caso non meglio quantificata. È quantificato invece il tempo di percorrenza della 1 tra Bassolo di Giano e Fidenza, un tempo di percorrenza di 1 ora e 10 minuti per fare circa 50 chilometri. Poi abbiamo anche le code a tratti tra Modena Sud e la 14 verso Bologna. Ricordo le code a tratti tra il chilometro 0 e il chilometro 38.200 della A14 tra l'innesto della 1 e Castel San Pietro. Qui il tempo di percorrenza verso sud è di 45 minuti. C'è sempre naturalmente l'incidente al chilometro 1 in carreggiata nord tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 1 Milano-Napoli, e c'è sempre la coda di 3 chilometri in carreggiata nord dovuta a questo incidente, perché si passa soltanto su una corsia che è diretto verso la 1 Milano-Napoli provenendo dalla 13 o da Ancona, può uscire a Bologna Borgo Panigale e rientrare in autostrada Valsamoggia, dove ha percorso la statale 9 la via Emilia. Chi invece appunto, come dicevo, proviene dalla 13 Bologna-Padova può uscire a Bologna Arcoveggio. Questa è la situazione al momento, non ci sono altri aggiornamenti per quanto riguarda questa zona, mentre sulla 1 c'è da dire che il traffico dove c'è l'incidente di Fabbro Orvieto adesso non è più bloccato, quindi questa è una buona notizia, anche se per il momento c'è la coda tra Fabbro ed Orvieto in direzione Roma, coda di 1 chilometro per l'incidente al chilometro 430.

Tim Impala con Jenny, la loro Dracula. Nel frattempo altri messaggi che arrivano al 348 103 1010. Marco che ci scrive dalla 7, dove ci segnala questa coda partire da Isola del Cantone, infatti c'è questa coda, la possiamo assolutamente confermare, tra Isola del Cantone e Roncoscrivia. Siamo tra il chilometro 100 e il chilometro 103 in direzione Genova, c'è questo cantiere che sta provocando appunto la coda che ci segnalava Marco in questo momento. Ma ci sono altri aggiornamenti, dobbiamo tornare nuovamente sull'incidente del chilometro 430, perché poco fa vi dicevo che non era più bloccato il traffico, adesso è stato invece bloccato nuovamente in entrambe le direzioni, esattamente al chilometro 430 tra Fabbro ed Orvieto, traffico fermo completamente, traffico bloccato in entrambi i sensi di marcia, con un chilometro di coda in direzione sud verso Roma. E tra l'altro è stata chiusa l'entrata di Fabbro verso Roma per questo incidente. In più abbiamo anche la coda tra Orvieto e Fabbro in direzione nord, a questo punto la coda dovuta al blocco, quindi in direzione di Firenze altra coda di un chilometro tra Orvieto e Fabbro. C'è poi un'altra novità, questi rallentamenti segnalati in direzione di Livorno, quindi traffico in movimento sulla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Este in direzione di Livorno.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Rai Isoradio.

Questa era Alex Warren con la sua Passenger. 8 e 24 minuti su Rise Radio, sulle strade del mattino, trafficate anche con problemi per via di incidenti come quello segnalato sulla A14 al chilometro 1 tra Bologna, Borgo Panigale e l'innesto con la 1. La situazione al momento, lo ripeto ancora una volta per chi è in coda, ci sono 4 chilometri di coda segnalati in aumento per questo incidente avvenuto al chilometro 1. In questo incidente è rimasta coinvolta una vettura che si è ribaltata, il traffico prima era rimasto anche bloccato completamente e tra l'altro con la chiusura del tratto. Adesso il traffico non è più bloccato, anche se chiaramente c'è la coda di 4 chilometri e dunque una coda che si muove molto molto lentamente e soltanto su una corsia. Chi è diretto verso la 1 Milano-Napoli e proviene da Ancona può uscire a Bologna-Borgo-Panigale e rientrare in autostrada a Valsamoggia dopo aver percorso la statale 9 la via Emilia, oppure chi è diretto verso Milano, verso Firenze, può percorrere il raccordo di Casalecchio. In atto la distribuzione dell'acqua, ci fanno sapere da Autostrade per l'Italia chi si trova all'interno del tratto, quindi con la coda. Per quanto riguarda le altre segnalazioni, ci sono comunque tempi di percorrenza di 40 minuti tra l'inizio della Compagnia di Piacenza e Fidenza sulla 1 in direzione Bologna, Modena Sud a 14, altra coda a tratti per traffico intenso in direzione sud. C'è poi un'altra segnalazione che ci porta sulla A1, dove abbiamo ancora queste code, tra l'altro segnalate in aumento in direzione di Roma. Tra Chiusi ed Orvieto c'è infatti una coda di 5 km per un incidente. L'incidente è quello del chilometro 430 tra Fabro ed Orvieto in direzione Roma. Il traffico però è bloccato in entrambe le direzioni, quindi tra Fabro ed Orvieto sia verso nord che verso sud non si riesce a transitare. Ci sono code dunque in entrambi i sensi di marcia. La coda più lunga è quella verso sud, che vi dicevo, di 5 km tra Chiusi ed Orvieto, ma c'è anche un chilometro di coda dovuto al blocco proprio tra Orvieto e Fabro in direzione nord verso Firenze. Altri rallentamenti sulla Firenze Pisa-Livorno, tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Aresta in direzione Livorno, e attenzione anche dei materiali dispersi che abbiamo sulla 1 Gasolio, esattamente, quindi fondo stradale pericoloso all'altezza di Mascherone Ovest, che è un'area di servizio in direzione sud verso Napoli. Vediamo un po' se ci fossero degli altri aggiornamenti. Sì, andiamo sulla Liguria, perché qui ci sono comunque code per lavori sulla 7 tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione Genova, Roncoscrivia Busalla verso Genova, un chilometro di coda per lavori sempre sulla A7, code a tratti sulla 26 da Genova Gravellona Toce, con un tempo di percorrenza che al momento è aggiornato ad 1 ora e 5 minuti tra la diramazione di Predosa Bettole e la 10 Genova Ventimiglia. Spotorno, finale Ligure sulla 10 Genova Ventimiglia in direzione ovest, abbiamo code a tratti per un incidente, code a tratti per un chilometro anche in direzione di Genova sull'autostrada dei Fiori tra Finale Ligure ed Orco Feglino.

0: È di nuovo il momento di aggiornare la situazione meteo e quindi parlare ancora di queste alte temperature, immagino sarà proprio così, insieme a Valentina Rosati, capitano dell'Aeronautica Militare, ben trovata ancora.
1: Grazie mille, di nuovo buongiorno. Sì, è proprio così, è una giusta considerazione, sicuramente è l'elemento più di interesse, no? Ormai da diversi giorni, perché in effetti si tratta di una configurazione meteorologica che ormai va avanti da un po' e che ha visto l'insistere di questo anticiclone su buona parte dell'Europa, con un'ondata di caldo che non ha interessato solo il nostro paese, ma forse in misura anche maggiore. Abbiamo sentito delle temperature che sono state raggiunte in Francia, lo stesso in Inghilterra,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Questi giorni in cui si parla
0: temperature
1: anche dei tornei,
0: veramente fuori dalla norma,
1: del torneo di Wimbledon.
0: Queste località.
1: Sì, sì, assolutamente. Oggi si sfioreranno i 37-38 gradi, ancora in pianura padana, sicuramente il settentrione è l'area più sensibile da questo punto di vista, ma in realtà ormai le temperature sono diventate elevate su tutto il territorio, soprattutto nelle zone interne. Andrà un po' meglio lungo le coste, per effetto del mare, quindi di un po' più di ventilazione, e soprattutto nelle zone interne della Sardegna. Rimangono abbastanza in media invece le temperature in Sicilia, dove le massime difficilmente supereranno i 33-34 gradi, quindi in linea ancora con la media del periodo. Come nei giorni scorsi, attenzione ai temporali che potranno formarsi nel pomeriggio, che localmente potranno essere anche intensi, lo abbiamo già detto, quindi accompagnati da grandine o da forti raffiche di vento, e potranno non interessare solo le zone interne, ma spingersi anche lungo le coste.
0: Bene, questa è la situazione, bene per modo di dire, perché insomma stiamo un po' soffrendo, speriamo che insomma ci dia un
1: ancora
0: po' di tregua questo caldo, però
1: dopo
0: il picco deve ancora arrivare, no?
1: Beh, diciamo che ancora lunedì, domani ancora avremo un leggero rialzo, lunedì ancora temperature elevate, possiamo parlare di un miglioramento della situazione tra mercoledì e giovedì, quando finalmente questo arriverà una perturbazione e quindi questa ondata di caldo un po' si spezzerà.
0: Vabbè, attendiamo fiduciosi. Grazie a Valentina Rosati,
1: grazie a lei,
0: buona
1: buon
0: giornata.
1: Proseguimento.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io ascolto Raiso Radio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.

0: con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ultimo con la sua romantica, e si avvicina dunque la data fatidica del 4 di luglio, quando ci sarà appunto questo maxi raduno dei fan di Ultimo, che comincerà alle 14 con il DJ set Fate Nessuna e poi l'esibizione di Fabrizio Moro, tutto a Tor Vergata, con ingressi che saranno già aperti alle 7 del mattino per agevolare gli arrivi, che saranno possibili attraverso anche ovviamente il trasporto pubblico. Ci sono diversi modi per raggiungere il prato di Tor Vergata, fermate metro più vicine che sono quelle di Anagnina della linea A, di Giardinetti della linea C, poi per chi parte da una fermata lungo la linea della metro B è consigliato scendere presso le stazioni di Roma Termini per scambiarsi con la A, o a Colosseo per scambiarsi dunque con la linea C. Ma saranno attive anche tutta la notte le linee A, B e C per il concerto, proprio per garantire un deflusso in piena sicurezza e permettere a tutti gli spettatori di raggiungere le stazioni nei tempi necessari. Quindi insomma si sta approntando questo piano di sicurezza anche per quanto riguarda appunto il trasporto pubblico per questo 4 di luglio. Saranno dunque potenziate le linee metropolitane. Nel frattempo vediamo un po' di rivedere un po' la situazione anche del traffico in autostrada, perché si aggiunge una nuova segnalazione di code a tratti adesso sulla 4 tra Brescia Ovest e la 21 Torino-Brescia in direzione di Padova. Sulla 14 tempo di 1 ora e 30 minuti, tempo di percorrenza tra la 1 Milano-Napoli e la diramazione di Ravenna in direzione di Ancona, sono code a tratti per traffico intenso. C'è poi sempre la storia dell'incidente del chilometro 1 con questa coda di 4 chilometri, coda per l'incidente avvenuto al chilometro 1 con la vettura che si era ribaltata. Chi è diretto verso la 1 Milano-Napoli proviene da Ancona può uscire a Bologna, Borgo Panigale e rientrare in autostrada Falsamoggia dopo aver percorso la statale 9 e la via Emilia, oppure per chi è diretto verso Milano-Firenze può percorrere il raccordo di Casalecchio. C'è la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda, ci fa sapere Autostrade per l'Italia. Per quanto riguarda la situazione invece sulla A1, abbiamo ancora queste code a tratti per traffico intenso verso Bologna con un tempo di percorrenza di 40 minuti tra l'inizio della Compagnia di Piacenza e Fidenza verso Bologna, poi a seguire anche code a tratti tra Modena Sud e la 14 in direzione di Bologna. Per invece l'incidente del tratto di Orvieto abbiamo ancora traffico bloccato esattamente al chilometro 430, traffico bloccato in direzione sud tra Fabbro ed Orvieto con questa vettura anche qui che si è ribaltata. Ci sono questi 4 km di coda in direzione di Roma, 1 km di coda in direzione di Firenze. Chi è diretto verso Roma, il consiglio di autostrada è quello di uscire a Fabbro, seguire le indicazioni per Fabbro Scalo Ficulle, successivamente la provinciale casentinese Orvieto con rientro in autostrada proprio ad Orvieto. Per le lunghe percorrenze, per chi è diretto a Roma, il consiglio è quello di uscire a Valdichiana, seguire le indicazioni per Perugia sul raccordo Bettolle-Siena, percorrere la E45 in direzione di Roma e si può rientrare in autostrada ad Orte. Ricordo che tra l'altro entrata è chiusa quella di Fabbro verso Roma, quindi non si può transitare alla stazione di Fabbro per entrare verso Roma.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Raiso Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Allora, ti canto il mare, ci sono i Negramaro con noi e quindi insieme a noi c'è anche una signora che ama molto il mare, vero Giusy Panara?
1: Sì, pensavo che canta, sì, canto anche.
0: Canti anche al mare.
1: Canto
0: volendo.
1: Al mare, sì.
0: Ben arrivata, buongiorno.
1: Grazie, ben trovato. Che mi lasci?
0: Ti lascio un po' di incidenti, ti lascio le code per chi naturalmente sta andando proprio verso il mare, soprattutto sulla 1 ci sono flussi di traffico abbastanza interessanti che stanno appunto procedendo verso sud, per cui questa è la situazione che si presenta qui su Rai Radio, quindi dovrai tenerne conto.
1: Come no, la seguiremo passo passo.
0: Poi c'è Sara Lucarini che arriverà più tardi.
1: Ah sì? Sì.
0: Allora, tu, a questo punto arrivano i saluti da parte di Angelo Torchetti, grazie naturalmente a Federico Foroni che si è alternato alla parte tecnica con Adriano Lippi. Tra poco, dopo le prossime canzoni che saranno di Francesco Renga e Lucio Battisti, ci sarà l'appuntamento con il GR1.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Subito in Venezuela, un paese in ginocchio dopo il terremoto di due giorni fa. Sono i numeri a disegnare il profilo di questa tragedia immane. 920 morti ufficiali, tra cui 3 italo-venezuelani, oltre 4.000 feriti. E poi il dato più grave, i dispersi, 51.000. Una corsa contro il tempo per i tanti soccorritori, è arrivato anche il team italiano. Mentre la terra continua a tremare, stanotte una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese. Massimo bisogno di aiuto, abbiamo raggiunto al telefono Benedetta Lettera, responsabile delle operazioni in America Latina per l'ONG Azione contro la Fame. Ascoltiamo.
2: Le nostre priorità, considerando la dimensione enorme della tragedia, sono assicurare l'accesso a acqua, quindi distribuzione di acqua, e anche cominciare a poter mettere in piedi strutture d'emergenza. Lavoriamo molto in Venezuela con le attività di salute, quindi abbiamo uno stock importante di medicine. Poi appoggiare un po' nei rifugi le cucine comunitarie che in questo momento stanno cucinando e stanno dando alimenti alle persone. La situazione è drammatica, quindi qualunque aiuto è importante.
1: A Washington, ora, dove è stato siglato l'accordo quadro tra Israele e Libano, soddisfatto il segretario di Stato americano Rubio, è un primo passo sulla strada del ripristino della piena sovranità, ha scritto il presidente libanese Aoun, ringraziando gli Stati Uniti per la mediazione. Per il premier israeliano Netanyahu è un duro colpo all'Iran, comunque resteremo nel sud del paese, aggiunge. Il testo prevede il disarmo progressivo di Hezbollah, i cui sostenitori hanno protestato per le strade di Beirut, intervenuto l'esercito. Intanto sul fronte Stati Uniti-Iran risale la tensione. Le forze americane hanno colpito depositi di missili e droni e postazioni radar iraniane in risposta ai droni di ieri lanciati da Teheran nello stretto di Hormuz. Uno ha colpito una nave mercantile. Gli attacchi reciproci non interrompono la tregua, minimizza comunque il Pentagono. Ed un nuovo appello per la pace arriva da Papa Leone, impegnato in questi giorni nel secondo concistoro straordinario del 2026.
3: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Il monito di Leone XIV, Basilica di San Pietro. Il Papa presiede la messa di apertura del concistoro straordinario. Il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Ai cardinali arrivati da tutto il mondo per fare il punto sul ruolo dei cattolici nel contesto della difficile situazione internazionale e sul cammino interno della Chiesa, ricorda: l'aiuto che potrete darmi nell'esercizio del ministero petrino trova in me chi chiede, non chi comanda. L'autorità del primato è propria di chi ascolta e solo perciò guida, di chi apprende e solo perciò insegna. Sempre alla sequela dell'unico maestro, Leone apre i lavori nell'aula Paolo VI, chiede franchezza e lealtà.
4: Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico.
3: Molti porporati provengono da terre segnate da guerra, violenza, polarizzazione sociale o religiosa. Francesca Paltracca, GR1.
1: La cronaca ci porta a Roma e caccia al killer dopo la scoperta di un triplice omicidio in un appartamento nel quartiere periferico di Casalotti. Vittima una famiglia di origini bengalesi, un uomo, la moglie e la loro bambina di 5 anni. Sequestrata l'arma da taglio, presumibilmente usata per il delitto, trovata nella casa. Ferito ma fuori pericolo il figlio maggiore, che ha dato l'allarme. Secondo chi indaga, il responsabile potrebbe essere un conoscente. A Napoli è in corso il processo per l'omicidio della 14enne Martina Carbonaro il 26 maggio dello scorso anno, uccisa a colpi di pietra dal fidanzato che le scriveva «devi morire per amore». Durante l'udienza è emerso che la ragazza non si era confidata né con la famiglia né con gli amici, ma con ChatGPT. A proposito di violenza contro le donne, a Roma in tante hanno risposto all'appello di Non Una di Meno per la manifestazione contro l'ennesima aggressione ad una donna avvenuta nel quartiere Pigneto.
5: Non penso che un posto sia più pericoloso di un altro. Noi ragazze camminiamo per strada e stiamo sempre allerta.
6: Pigneto non ci sta e risponde alla nuova violenza ai danni di una donna con una passeggiata rumorosa per le vie del quartiere. Determinante, dicono, fare comunità. Vanessa, di Non Una di Meno Roma.
7: L'aggressione che c'è stata qua al Pigneto è stata sventata grazie a una persona che ha aperto la finestra e ha gridato sentendo le urla di una persona che era per strada. Ecco, quindi il nostro messaggio è: apriamo le finestre, non giriamoci dall'altra parte.
6: Il volantino con i 5 consigli su come intervenire per aiutare appunto una persona aggredita. e poi le chiavi per fare rumore e svegliare il quartiere.
0: Questa è la risposta della comunità.
6: La responsabilità della violenza di genere non è mai di chi la subisce.
8: Davide Fiorani, GR1.
1: Chiudiamo con i mondiali. Scatto d'orgoglio del Belgio anche grazie alle stelle del Napoli. De Bruyne e Lukaku ottiene la prima vittoria nel torneo, 5-1 alla Nuova Zelanda, il primo posto nel girone per differenza reti sull'Egitto, che pareggia con l'Iran e ottiene comunque un risultato storico. Per la prima volta accede alla fase eliminazione diretta. Sono le 9:05 minuti, ora torna inviato speciale, prossimo GR alle 10.
9: Rai Info Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: dalle strade del mattino, Rai su Radio, 9:10. Buona giornata, buon viaggio anche da Giusy Panara dopo Angelo Torchetti, è stato con noi fino a questo momento. Buona giornata e grazie anche ad Adriano Lippi che si sta occupando della parte tecnica. Tanto traffico, tanto movimento sulle nostre strade e autostrade, era previsto, era prevedibile, per questo siamo qui e vi diciamo tutto quello che accade. Una notizia sulle altre spicca, perché il traffico è bloccato e sono 8 chilometri di coda, siamo in autosole, è avvenuto un incidente e a partire da Chiusi le code, il ribaltamento di un'auto al chilometro 430, siamo tra Chiusi ed Orvieto verso Roma, traffico bloccato con 8 chilometri di coda in direzione Firenze, un chilometro tra Orvieto e Fabro. Chiusa poi l'entrata della stazione di Fabro verso Roma, in alternativa si può entrare ad Orvieto, chi è in viaggio verso Roma può uscire a Fabro, seguire le indicazioni per Fabro, Scalo, Ficulle, successivamente per la provinciale casentinese Orvieto con rientro in autostrada ad Orvieto. Per le lunghe percorrenze invece consigliamo di uscire a Valdichiana, seguire le indicazioni per Perugia sul raccordo Bettole-Siena, percorrere la E45 verso Roma con rientro in autostrada ad Orte. Non abbiamo particolari segnalazioni di traffico a Nola, ma sappiamo che la circolazione è sostenuta anche lì, fiumi di persone, atmosfera di festa, grande suggestione quanto si vive proprio in queste ore a Nola, proprio oggi che è la vigilia della Domenica dei Gigli. Chi ha avuto la possibilità di partecipare a questa festa millenaria sa di cosa stiamo parlando, e a farci vivere queste atmosfere con noi oggi Giovanni Ruggero, presidente della Fondazione dei Gigli. Buongiorno, benvenuto su Isoradio.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, oggi è proprio la vigilia, che poi si chiama sabato, che succede? Il sabato dei comitati.
1: Bravissima, ecco. Vedo che c'è informata, sì, c'è la sfilata dei comitati, tutte le corporazioni che rappresentano i Gigli in un ordine ben preciso, una sequenza ben precisa che da secoli si tramanda, a partire dall'ortolano, salumiere, bettoliere, poi c'è il panettiere, il comitato della barca, e poi c'è il comitato del beccaio, del calzolaio fabbro e infine il sarto. E anche per questa sequenza c'è anche una storia che non si sa fino a quando c'è il sacro, che si confonde un po' col profano, ma un po' queste leggende che si tramandano da oltre 1600 anni, si sa fino a che punto si dice la verità e fino a quando poi la verità
0: si entra nella leggenda.
1: Si confonde nelle leggende.
0: Allora, presidente, partiamo dall'inizio, quindi ha parlato di questi mestieri, delle corporazioni, queste sono le corporazioni medievali praticamente, che sono rappresentate da questi gigli, che sono 8, diciamo, obelischi, 8 macchine da festa.
1: Perfetto, sì. Queste macchine da festa sono delle strutture lignee alte 26 metri, 25 metri, che pesano oltre 25 quintali, portate a spalla da 130 persone circa, soprattutto quando lo spazio e le strade in cui si sviluppa la processione, soprattutto di pomeriggio, consente questo numero di persone, perché nei punti un po' più stretti il numero delle persone chiaramente diminuisce, e quindi ci sono anche delle prove. Tutto questo si trasforma anche in una prova di abilità e anche di competizione fra le varie paranze che portano a spalla questi gigli. Con il termine paranza si intende indicare quel contesto di persone, ecco, che forma un po' la forza umana che si presta a portare queste macchine di legno alte 25 metri.
0: E queste persone si chiamano cullatori?
1: Cullatori che attraverso delle barre e barrette, barretelle, come si dicono in dialetto, barre e barretielli, a spalla si mettono sotto, e quindi al tempo di una musica, di una canzone che viene con l'occasione viene realizzata da musicisti che operano da secoli, perché è anche questa una tradizione che si tramanda da generazione in generazione, al ritmo di musica vengono portati a spalla lungo tutto il percorso nel centro storico della città, nella sequenza di cui io prima facevo riferimento.
0: E questo peso, questo esercizio forma sulla spalla del cullatore una specie di gobba.
1: Sì, chiaramente la prestazione continua ovviamente da parte di questi uomini che sono uomini per lo più nel passato erano uomini di fatica che venivano utilizzati, chiaramente comporta la rottura anche di vasi capillari ovviamente da cui chiaramente esce questo liquido ovviamente che si, appunto tale da formare un callo che a volte è anche un segno di si ostenta anche questo
0: certo.
1: Callo come, con orgoglio e questo per una fede verso una festa e soprattutto verso un santo, San Paolino, per il quale ogni anno da 1600 anni circa viene santificato attraverso questa manifestazione, questa fede che tutto il popolo della città di Nola gli tributa quotidianamente, non solo in questi giorni ma anche durante l'anno.
0: Beh, insomma, sentivo un'intervista al vescovo di Nola, dice questa festa non finisce mai, perché poi quando finisce già si sta preparando quella dell'anno successivo.
1: Infatti c'è un detto in napoletano, lo anticipo, si dice tanto nasce quando muore, cioè inizia quando muore, ed è vero, perché domani sera io in questo caso e per la prima volta in vita mia, io sono un nolano, diciamo doc, essendo nato e vissuto qui, vivo da 66 anni, ci sarà la proclamazione a mezzanotte della domenica, quando vengono portati i gigli a spalla, e dopo che il giglio del sarto, che è l'ultimo, entra in piazza, ci sarà la proclamazione. Ecco, il momento in cui finisce la ci sarà la proclamazione di nuovi assegnatari, di maestri di festa, ecco così, dei gigli per l'evento, per l'edizione 2026.
0: Quindi si passano le consegne.
1: E da quel momento
0: diciamo.
1: Già cominciano i festeggiamenti per il nuovo anno, per la nuova edizione. Quindi è una storia infinita in sostanza.
0: Se vogliamo poi sognare, io penso a Giordano Bruno che ha partecipato a questa festa.
1: Vabbè, non è che adesso Giordano Bruno ci entri tanto in questo anche.
0: No,
1: per
0: non
1: la
0: c'entra
1: sua
0: niente, però insomma, siccome è un nolano per eccellenza. Cioè,
1: assolutamente sì, assolutamente sì. Io per carità, per quanto mi riguarda Giordano Bruno, come la festa dei gigli, anche la tradizione, anche la storia da cui nasce questa festa, fa parte della cultura, del territorio, dell'identità di questo popolo nolano, di questa città che ha tanta storia, è una ricchezza, è un patrimonio. Ricordiamo che questo evento fa parte del patrimonio immateriale dell'UNESCO,
0: certo.
1: Insieme a altre città che compongono la rete delle macchine portate a spalla, come quella di Viterbo, di Palmi e di Sassari. Quindi sicuramente Giordano Bruno, come anche altri temi importanti del territorio e della sua storia, è qualcosa che appartiene al DNA di ogni nolano.
0: No, mi faceva sognare Giordano Bruno lì in Piazza Duomo che poteva assistere.
1: No, ma non a caso anche quest'anno, se non sbaglio, anche nei precedenti anni ci sono stati i temi, questi gigli, questi obelischi, queste strutture, lignee portate a spalla, vengono ricoperti nella facciata da ornamenti realizzati in cartapesta e che esprimono un tema culturale, sociale, religioso, ma soprattutto si riporta anche a Giordano Bruno. Non è assolutamente una sfida al profilo religioso che la festa sicuramente ha e che si fonde, sul quale si fonda, però con questo si vuole solo ricordare soprattutto la ricchezza e il patrimonio culturale che appartiene a questa città attraverso anche questa realizzazione di rivestimenti in cartapesta che ornano questi obelischi di legno alti 25 metri. Quindi è sempre il modo per esprimere da parte di questa città quel senso di appartenenza alla propria cultura di cui questa città ne va fiera e ne è orgogliosa.
0: Presidente, ma esistono delle piccole grandi sfide sul giglio più bello?
1: Non ho capito, mi scusi.
0: Esistono delle piccole sfide tra corporazioni per il giglio più
1: Come
0: bello?
1: No, certo. Diciamo che Nel pomeriggio soprattutto, perché noi dobbiamo distinguere, alla mattina c'è la cosiddetta ballata, cioè tutti i gigli dal posto in cui loro, dalle proprie postazioni, tutti i gigli si portano in piazza entro le ore 13, perché alle 13 esce la statua di San Paolino portata a spalle, e per questo non le posso immaginare la ressa che c'è per toccare solo la struttura lignea che sostiene questo busto argenteo del santo, come se fosse una salvezza, ecco, un modo a cui mi sospira, e che il vescovo chiaramente impartisce la benedizione a tutti i gigli, facendo proseguire un augurio per la processione, che invece poi si svolgerà nel pomeriggio. E chiaramente nel pomeriggio comincia anche questa un po' di competizione che a cui lei faceva primo riferimento, dove soprattutto nei punti strategici del percorso, dove sono i punti molto stretti, se ci sono prove di abilità in cui il giglio viene girato, si gira su ruota su se stesso, con la particolarità di non toccare con le barre i muri dei palazzi, perché altrimenti poi chiaramente c'è questa nota un po' negativa che può ricadere sulla paranza, che non è stato tanto abile come qualcun altro che invece ci riesce. C'è la girata delle carceri soprattutto, che sotto questo aspetto
0: è la più difficile,
1: è un punto molto stretto in cui il giglio deve ruotare evitando che tocchi i muri. E come c'è anche un altro punto molto particolare, molto spettacolare, il vicolo di Picciocchi, come sol disse, dove chiaramente il giglio viene alzato in quattro, su tutti e quattro i lati, avendo una base quadrata, ma in questo vicolo di Picciocchi è possibile alzarlo solo con i cullatori che sono avanti e indietro, di lato no. Pertanto al momento dell'alzata c'è il rischio che se non l'alzata non è sincronizzata nello stesso momento, e tutti i cullatori che si trovano là sotto hanno questo sincronismo, c'è il rischio che si inclini a destra o a sinistra, e questo, quindi portare
0: certo, non deve,
1: i
0: non deve
1: palazzi di questo vicolo. È una cosa bellissima, perché c'è folklore, spettacolo,
0: storia,
1: e anche un
0: tradizione,
1: po' di competizione,
0: cultura, partecipazione popolare, festa dell'inclusione, perché poi in queste occasioni siamo tutti uguali, no?
1: Assolutamente. È il momento in cui tutti ci sentiamo veramente all'unisono, fratelli, condividiamo i valori della festa, dove differenziazioni cosiddette tra virgolette sociali scompaiono per essere diciamo una famiglia in cui ognuno si congratula con l'altra corporazione per le organizzazioni anche degli eventi che ogni corporazione organizza, soprattutto nel corso di questa settimana, che è il preludio alla domenica, che è il giorno clou, diciamo, che si aspetta un anno per questa giornata di domani.
0: È domani. Ci ha fatto vivere questa attesa, ci ha anticipato le atmosfere proprio della festa di domani. La ringraziamo davvero tanto, se potete partecipate, perché davvero credo che ne valga la pena
1: alla festa dei Gigli. Assolutamente sì.
0: Grazie.
1: Assolutamente sì. Io la ringrazio per questa occasione che ci ha fornito, e anche per aver dato ai radioascoltatori un'emozione, sperando di aver trasmesso loro un'emozione, perché viverla, descriverla è un conto, ma viverla da vicino è qualcosa di emozionante, di spettacolare.
0: Domani a Nola.
1: A domani a Nola. Invito tutti coloro i quali potessero avere questa possibilità di recarsi a Nola, perché ne varrà veramente l'occasione.
0: Ne siamo certi. Presidente Giovanni Ruggero, la ringraziamo. Domani a Nola, la festa dei Gigli.
1: Grazie a voi, e di nuovo buon proseguo di giornata.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Rai Isoradio.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio. Traffico e viabilità.
1: Alle 9.30 in punto per noi c'è Simona Di Capua, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi è in ascolto questa domenica mattina. In centro chiusura al traffico tra via delle Terme di Caracalla e piazza Venezia per la parata di veicoli in occasione di un evento celebrativo. Sono in corso deviazioni per il traffico privato e per il trasporto pubblico e una manifestazione con corteo sempre in centro sfila questa mattina da piazza Vittorio, dall'Esquilino a via dei Fori Imperiali percorrendo via dello Statuto, piazza di Santa Maria Maggiore e via Cavour. E intanto alcuni incidenti si sono verificati sulla rete stradale con la conseguenza di rallentamenti in via di Casal del Marmo all'altezza di via Limbiate. Sulla tangenziale est un incidente sta rallentando tra il traffico tra le uscite con Cador e via Le Castrense e incidente anche in piazza Lauro De Bosis all'altezza di Lungotevere Maresciallo Diaz. Ricordiamo poi che oggi a Roma scioperano i taxi, la protesta è iniziata alle 8, si concluderà alle 22 e segnaliamo anche che questa sera dalle 20.30 a mezzanotte e 30 si svolgerà un'agitazione che riguarderà la rete ATAC di superficie, quindi bus, tram e filobus. Le linee della metropolitana e le altre linee bus gestite da operatori privati saranno attive. Ed è tutto per questa mattina, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E ora le previsioni del tempo con il capitano Valentina Rosati, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci sta seguendo in questo caldo sabato. Prosegue questa situazione meteorologica che vede sul nostro paese protagonista un anticiclone che in realtà interessa buona parte anche dell'Europa centrale. Temperature dunque che sono al di sopra della media e raggiungeranno oggi i 38 gradi sia al nord in pianure padana, nelle zone interne del centro, nelle zone interne della Sardegna. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, proprio questo calore, unitamente anche alla conformazione del nostro territorio, quindi alle montagne, favorisce la formazione di temporali, anche intensi nel pomeriggio. Temporali che poi nel corso del pomeriggio a volte potranno anche raggiungere le zone di pianura e le coste. Ventilazione scarsa per una giornata che sarà un po' più gradevole lungo le coste, dove avremo un po' di vento comunque di brezza e l'effetto del mare che ci farà percepire un pochino meno il caldo. Domani situazione analoga a quella di oggi, dovremo quindi ancora aspettare qualche giorno prima di un abbassamento delle temperature.
1: Questa è la situazione, grazie al capitano Valentina Rosati e buona giornata.
3: Grazie a lei e buon proseguimento.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
6: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
4: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
0: Oltre 1200 miglia di mare. Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
7: A Tropea fino al 29 giugno e poi Napoli, Portoferraio e gran finale a Genova. Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan, che non delude mai, alle 9.42 su Raiso Radio. Ci parlate al 348 103 1010 della 2 del Mediterraneo, testimoniandoci questi rallentamenti tra Atena Lucana e l'area di servizio Sala Consilina in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. La causa, il fondo stradale dissestato. Andiamo anche sulla Brescia-Padova. Qui ci sono code tra Brescia Ovest e la 21 verso Padova, e tra la 21 e Peschiera, sempre in direzione di Padova. Sulla 5 la Torino Courmayeur, code a tratti tra Pont Saint-Martin e Verres, direzione Courmayeur. Sulla 32 la Torino Bardonecchia, rallentamenti e code tra Chianocco Bussoleno e Susa Ovest, direzione Bardonecchia. Traffico bloccato sulla tangenziale est di Milano per rilievi dopo un incidente tra via Rubattino e Linate in direzione della A1. Andiamo anche al traforo del Monte Bianco, dove ci sono code al piazzale Francese in direzione sud. Sulla Firenze Pisa Livorno è avvenuto un incidente, sta provocando 6 km di coda tra Santa Croce sull'Arno e Pontedera Est, direzione Livorno. Napoli, tangenziale, si muovono pedoni a Capo di Chino in direzione est, le code sulla Caserta Salerno tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino, direzione Salerno. Sulla 27 code tra lo svincolo di Belluno e la 27, direzione nord, diramazione sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa-Bettole e la 10 in direzione sud verso Genova-Voltri, code a tratti 1 ora e 5 minuti. Questo è il tempo di attraversamento del tratto.
3: Salida del vuelo con destino alla Fiera.

Con Madame, Mama, Non Mama, ripartiamo da Roma, dalla Roma Teramo, perché a Roma Est ci sono code in direzione Teramo e ci sono code per traffico congestionato tra Roma Est e Tivoli, direzione Teramo. Sulla Palmanova Tarvisio, ad Ugovizza verso nord, code. Sul raccordo Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e la 14 verso sud, code. In A14, code per incidente 3 km, fermo Grotta a Mare verso Pescara. Veicolo fermo tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro verso Ancona, un'auto ferma in sorpasso e il traffico scorre su due corsie. Traffico congestionato con code tra Bologna, Borgo Panigale e l'Autosole direzione nord. Code a tratti, siamo sempre sull'Adriatica, tra la 1 e la diramazione Ravenna verso Ancona, 1 ora e 50 minuti per percorrere meno di 57 km. Code a tratti, 35 minuti tra Pistoia e Lucca Est verso Pisa sulla 11, la Firenze-Pisa Nord. Code a tratti per 4 km in A10 tra la fine Complanare Savona e Spotorno verso Ventimiglia e tra Albisola e la fine Complanare Savona verso Ventimiglia. Pedoni si muovono sulla Milano-Varese tra Varese e Solbiate direzione Milano. Code a tratti tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. 1 km per lavori sulla Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova, tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova 2 km e sulla A4 tra Brescia Ovest e la 21 verso Padova. Code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code a tratti.

C'è anche cola pesce con Amace per questa cattive abitudini. Attenzione sulla Venezia-Trieste, ci sono code a tratti per incidente tra San Stino di Livenza e 8 km prima dell'allacciamento alla A28, la Porto Gruaro-Pordenone in direzione di Trieste. Code a tratti per incidente, siate prudenti.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
3: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

Susan Vega con Luca, alle 10 e 5 minuti di questo caldo sabato 27 giugno 2026, caldo sotto tutti gli aspetti, anche quello del traffico, e a questo punto ci concentriamo sulla 1. Partiamo da Milano sud, verso Bologna. Qui ci sono code per traffico tra l'inizio con Planare Piacenza e Fidenza verso Bologna, code a tratti per traffico, code all'altezza della 22 del Brennero in direzione nord, cioè da Bologna verso il Brennero, code a tratti tra Modena sud della 14 verso Bologna, rallentamenti tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, per un mezzo fermo tra Sasso Marconi e il Bivia 1 variante di Valico verso Firenze 2 km di coda, code a tratti per un veicolo in avaria tra Firenze Nord e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggiello verso Roma, per incidente tra Chiusi e Fabbro verso Roma sono adesso 6 km di coda, siamo tra il chilometro 414 e il 417, qui c'è un chilometro, e poi tra il 419 e il 424 5 km di coda. Siamo quindi tra Chiusi e Fabbro verso Roma, l'incidente è stato risolto, rimangono però queste code da smaltire, che sono di in definitiva 6 km. Attenzione ancora in A1, gasolio sulla strada Mascherone Ovest in carreggiata sud verso Napoli, tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli code a tratti, rallentamenti sulla Napoli-Salerno tra la barriera di Nocera e Salerno direzione Salerno.

Ci sono novità da raccordo a 4 a 5, dove troviamo rallentamenti e code tra la 4 e Albiano, direzione a 5. Novità anche da Roma, dal grande raccordo anulare, un incidente poco dopo lo svincolo 11, quello per via Nomentana in direzione della Salaria. Incidente, code a tratti sulla Venezia Trieste tra Sanstino di Livenza e 8 km prima della A28, la Portogruaro Pordenone, direzione Trieste. Code a tratti sulla Torino Courmayeur tra Pont San Martin e Verès, direzione Courmayeur. Sulla 32 la Torino Bardonecchia, rallentamenti e code tra Chianocco Bussoleno e Susa Ovest, direzione Bardonecchia. Traffico bloccato sulla tangenziale est di Milano per i rilievi dopo un incidente tra via Rubattino e Linate in direzione della 1. Sulla Brescia Padova 5 km di coda per incidente tra Somma Campagna e Verona Sud verso Padova, tra la A21 e Peschiera verso Padova code a tratti, tra Brescia Ovest e la A21 verso Padova code a tratti. Sulla 2 del Mediterraneo traffico rallentato per il fondo stradale dissestato tra Atena Lucana e 3 km prima dell'area di servizio di Sala Consilina in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

0: J-Ax, Ipiaio, però anche no, sono le 10:24 minuti, il traffico è ancora molto intenso, sono tante le notizie. Allora rivediamo la situazione, diciamo sulla 4, sì, sulla Torino-Trieste, dove ci sono code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia, tra Brescia Ovest e l'A21 direzione Padova. Code per lavori sulla 7 tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova, 1 chilometro tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova, code a tratti sulla Milano-Varese tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese, code per l'attraversamento della Dogana sulla 9, la Lainate Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso direzione Svizzera, code poi in A10 tra Albissola e la fine con Planare Savona verso Ventimiglia, 4 chilometri tra la fine con Planare Savona e Spotorno verso Ventimiglia. Anche sulla 11, la Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Lucca Est verso Pisa ci sono code a tratti 40 minuti per percorrere il tratto, in A12 tra la diramazione Livorno e Rosignano verso sud 3 km di coda per un veicolo in difficoltà. Per la stessa ragione sull'Adriatica tra Civitanova e Fermo verso Pescara c'è 1 chilometro di coda. Poi le code a tratti tra Fermo e San Benedetto verso Pescara, tra Rimini e Faenza direzione Bologna, 1 ora, questo è il tempo di attraversamento del tratto. E adesso un appuntamento che ci piace sempre con questa brezza.
1: Summer Breeze. Dall'evergreen al tormentone, i più amati della bella stagione. Summer Breeze su Rai Radio.
0: Un appuntamento che ci porta molto fresco questa brezza estiva, un salto nel passato 2014-2011-1962.

Beh, è stato definito proprio lui, Edoardo Vianello, come il papà dei tormentoni estivi, e questa era Guarda come dondolo. Naturalmente anche da parte nostra, da parte di Rai Su Radio, gli auguri ad Edoardo Vianello, che ha compiuto 88 anni proprio 3 giorni fa. Le 10:37 minuti, questa era Summer Breeze, che tornerà su queste frequenze alle 15:30, questo il secondo appuntamento della stagione estiva, il primo alle 10:30 e il secondo, quello pomeridiano, alle 15:30. Allora, torniamo in strada, riparto dalla 1 perché a Milano Sud in direzione Bologna ci sono code per traffico a tratti tra l'inizio con Planare Piacenza e Fidenza verso Bologna. Attenzione, ora un incidente tra Parma e l'innesto a 15 Parma La Spezia direzione Milano. Code all'altezza della 22 verso nord tra Modena Sud e la 14 verso Bologna, code a tratti anche tra il raccordo Casalecchio e Valsamoggia direzione Milano, rallentamenti tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Il traffico è rallentato anche verso sud, verso Firenze, tra Sasso Marconi e la variante di Valico. Per un mezzo fermo invece tra Firenze Nord e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna ci sono code a tratti. Code poi tra Chiusi e Fabro verso Roma, la causa ora è il traffico intenso. Questo tratto, lo ricordiamo, è stato teatro di un incidente che aveva provocato lunghe code, anche il blocco della circolazione. Adesso rimangono queste code tra il 411 e il 417 per il traffico intenso. A Mascherone Ovest direzione sud, materiali dispersi tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, code a tratti, rallentamenti anche sulla variante di Valico tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia direzione Firenze.

Arrivano notizie incoraggianti sul fronte del turismo. Secondo una stima di CNA Turismo e Commercio, tra luglio e settembre si potrebbero superare i 224 milioni di presenze turistiche, generando una spesa diretta vicina ai 27 miliardi di euro ed un impatto complessivo sull'economia compreso tra i 43 e i 48 miliardi di euro. Il confronto con l'ultima estate prima della pandemia fotografa con chiarezza la forza nella ripresa. Quest'anno si potrebbero superare quota 224 milioni contro i 215 del 2019 e è un giro d'affari che registra un deciso salto in avanti dai circa 25,8 miliardi per il 2019 agli oltre 27 miliardi previsti per quest'anno. I visitatori maggiormente provengono da Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito e dai mercati asiatici, che sono in forte ripresa. Le località più richieste si confermano: Costiera Amalfitana, Salento, Sardegna, Sicilia, la Riviera Romagnola, Lago di Garda, le Dolomiti. Tra le città d'arte continuano a trainare Roma, Firenze, Venezia, Napoli e Milano, mentre cresce il successo delle destinazioni minori che valorizzano identità territoriali, produzioni tipiche e artigianato. Quindi davvero buone le notizie per quanto riguarda il turismo in Italia. Ci chiedete notizie dalla A14, ci andiamo subito. Code a tratti tra la 1 e la diramazione Ravenna verso Ancona, 1 ora e 50 minuti. Tra Castel San Pietro e l'Autosole verso nord, code a tratti. Tra Rimini Sud e Faenza verso Bologna, code a tratti 1 ora, questo è il tempo di attraversamento del tratto. 50 minuti invece tra Civitanova e San Benedetto del Tronto, direzione sud Pescara.

E questo è l'ultimo lavoro di Malika Yan, è una possibilità. Sono le 10:53 minuti di questo sabato 27 giugno 2026 che state trascorrendo con Isoradio, sempre pronti a darvi tutte le informazioni che vi servono. Siete in viaggio e siete in parecchi, a partire dal traforo del Monte Bianco, dove si sono formate code al piazzale Francese in direzione sud, mezz'ora di attesa. Code anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Livorno Porto e Tirrenia verso Livorno, code a tratti per incidente tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa direzione Livorno. Andiamo anche a Napoli in tangenziale perché si muovono persone a piedi a Capo di Chino, vanno verso est sulla Caserta Salerno, viabilità esterna che non riceve, per questa ragione il traffico è rallentato verso Salerno tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino. Andiamo sulla Venezia Belluno, tra lo svincolo di Belluno e la 27 direzione nord verso la statale 51 di Alemagna ci sono code anche a Belluno in direzione nord. Sulla 26 dei trafori un'ora per percorrere il tratto che va dalla diramazione Predosa Bettole fino alla 10, la Genova 20 miglia in direzione sud verso Genova Voltri ci sono code a tratti. Attenzione poi sulla complanare della 24 tra Sette Camini e la fine complanare verso Teramo, è avvenuto un incidente, quindi siate prudenti. Sulla Roma Teramo tra Serge e San Gabriele Colledara verso Teramo, rallentamenti. Thank you.

l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: ore 11.
1: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Oltre 1200 miglia di mare, Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
3: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e gran finale a Genova. Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

I non più giovanissimi l'avranno adesso canticchiata e anche ballicchiata, diciamo così, alle 11:05 minuti, Singing in the Rain, ricantata agli inizi degli anni 80 da Sheila M.B. Devotion. Questo è Raiso Radio, sabato 27 giugno 2026, stiamo trascorrendo insieme questa calda mattinata anche dal punto di vista della circolazione, insieme anche a Federico Foroni che ora si occupa della parte tecnica. Giusy Panara con voi fino alle 13, ripartiamo dalla 1, dove è avvenuto un incidente che sta provocando code di 2 km tra la 15 e Fidenza verso Milano, tra Parma e la 15 verso Milano un incidente, quindi il primo al chilometro 93, l'altro al 102. Ci sono code per curiosi adesso anche verso sud, verso Bologna, tra Fidenza e la 15. Ancora sulla 1, le code all'altezza della 22 verso nord, a tratti tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano, tra Modena Sud e la 14 verso Bologna code a tratti, rallentamenti tra il BV1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna e anche tra Sasso Marconi e Pian del Voglio verso Firenze, code a tratti tra Firenze Scandicci e il BV1 variante di Valico verso Bologna, rallentamenti tra Val di Chiana e Fabro verso Roma e sulla diramazione Roma Sud le code a tratti sono tra il raccordo anulare e l'autosole direzione Sud, variante di Valico code a tratti tra il BV1 variante di Valico e Badia direzione Firenze. Andiamo anche sulla Napoli-Salerno perché alla barriera di Napoli Sud verso Salerno ci sono code, mentre per un mezzo fermo le code sono tra Angri Sud e Cava dei Tirreni, direzione sud Salerno.

Harry Styles, le 11:13 minuti sulla 2 del Mediterraneo, si rallenta per il fondo stradale dissestato tra Atena Lucana e l'area di servizio Salla Consilina, direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Andiamo sulla 5 dove ci sono code a tratti tra Pont Saint-Martin e Verres, direzione Courmayeur, sulla Torino-Bardonecchia le code tra Borgone e Susa Ovest, direzione Bardonecchia, sulla Venezia-Trieste, rallentamenti tra San Giorgio di Nogaro e la 23 verso Trieste, tra Cessalto e la 28 verso Trieste, raccordo a 4 a 5, le code sono tra la 4 e Albiano in direzione della 5. Sulla Brescia-Padova 7 km per lavori tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia, 8 per incidente tra Peschiera e Verona Sud verso Padova, e ancora code in entrata a Latisana, in entrata appunto in entrambe le direzioni, e poi le code a tratti tra Brescia Ovest e la 21 verso Padova, tra la 21 e Peschiera sempre in direzione di Padova. Aumentano le code in Autosole, qui la causa un incidente, siamo tra la 15 e Fidenza verso Milano, 4 km, e poi le code per curiosi tra Fidenza e la 15 direzione Bologna, incidente anche tra Orte e Magliano Sabina direzione Roma. Per il momento non sono segnalate difficoltà per la circolazione.

Molto suonata questa Gaia con Bossa Nostra alle 11:21 minuti per questa estate 2026. Ripartiamo dalla Torino-Trieste. Le code a tratti sono tra Cormano e Milano Est verso Brescia, all'uscita di Bergamo da Milano, tra Brescia Ovest e la 21 verso Padova. Per lavori invece sulla Milano-Genova tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova, 2 chilometri di coda. Rallentamenti tra Busalla e Genova Bolzaneto, direzione Genova. Attenzione adesso sulla 4 perché è avvenuto un incidente, sta provocando code in direzione di Padova tra Castegnato e la A21. Diramazione Gallarate Gattico vede code a tratti tra la 8 e Gallarate Ovest verso nord, le code anche a Gallarate Ovest in direzione della 26. Per l'attraversamento della dogana sulla 9 la Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso direzione Svizzera code. Attenzione poi un incidente coinvolte 2 auto tra Como Monte Olimpino e Lago di Como direzione Svizzera. Sulla 10 la Genova Ventimiglia tra la fine con Planare Savona e Spotorno verso Ventimiglia, 4 chilometri di coda. Sulla 11 la Firenze-Pisa Nord, i rallentamenti verso Pisa, traffico tra Montecatini Terme e Lucca Est. Sulla 12 verso Rosignano, le code a tratti tra la diramazione Livorno e Rosignano Marittimo e alla barriera di Rosignano ci sono code in direzione sud. E poi la situazione sulla 14 Adriatica. Tra la 1 e Faenza verso Ancona, 2 ore per 64 chilometri, code a tratti tra Rimini Sud e la 1 verso nord, code a tratti 2 ore e 10 per 127 chilometri. Tra Civitanova e San Benedetto del Tronto verso Pescara, code a tratti qui 50 minuti, code per incidente 1 chilometro tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari, pedoni tra Ortona e Pescara Sud verso Pescara, rallentamenti per curiosi tra Ortona e Pescara Sud, direzione Pescara.

con Pino fino alle 11.30 in punto, un cielo senza nuvole. Ripartiamo dal traforo del Monte Bianco perché ci sono code al piazzale Francese in direzione sud con un'attesa di 45 minuti. Attenzione sulla Complanare di Bologna, è stata chiusa l'uscita 5 quartiere Lame per chi proviene dalla A1 per un incendio. Sulla Firenze Pisa Livorno code a tratti tra Ponte d'Era Est e la diramazione per Pisa verso Livorno, sulla Caserta Salerno tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino verso Salerno, code per la viabilità esterna che non riceve. Stessa situazione sulla Venezia-Belluno tra Belluno e la 27 direzione nord. Andiamo in A26, molto trafficata tra la diramazione Predosa-Bettole e la 10 verso Genova, code a tratti un'ora per 45 km. Incidente, 3 km di coda tra Masone-Dovada verso Gravellona, coinvolti più veicoli all'interno della galleria Montà e il traffico scorre in corsia di sorpasso. Incidente anche sulla Complanare della 24 tra Sette Camini e la fine Complanare in direzione di Teramo, sulla Roma Teramo rallentamenti tra Sergi e San Gabriele Colledara verso Teramo e anche tra Tivoli e Castel Madama verso Teramo. Anche a Roma Est verso Teramo ci sono code, traffico congestionato e 3 km di coda tra Roma Est e Tivoli direzione Teramo. Ci trasferiamo sulla 23, la Palmanova a Tarvisio ad Ugovizza verso nord, code 4 km tra Pontebba ed Ugovizza verso nord, code sul raccordo Casalecchio tra Bologna Casalecchio la 14 verso sud e tra la 14 e la 1 direzione nord. Le code le troviamo anche all'entrata di Bologna Casalecchio in entrambe le direzioni. Torniamo anche sulla Adriatica, all'entrata di Poggio Imperiale in entrambe le direzioni code, poi l'incidente che sta provocando code di 1 km tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari, code per curiosi tra Ortona e Pescara Sud verso Pescara, tra Civitanova e San Benedetto verso Pescara code a tratti 50 minuti, tra Rimini Sud e la 1 verso nord code a tratti 2 ore e 10 minuti, tra la 1 e Faenza verso Ancona code a tratti 2 ore. Questo è il tempo necessario per percorrere 64 km.

Le notizie dalla A4, dalla Brescia-Padova, dalla Venezia-Trieste, ci chiedete di ripeterle. Riparto dal tratto A21 Peschiera, direzione Padova, qui ci sono code a tratti, code in entrata a Latisana in entrambe le direzioni, anche a Peschiera in uscita direzione Padova, 7 km per lavori, tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia, raccordo A4 A5, i rallentamenti, le code sono tra l'A4 e Albiano in direzione della A5, di nuovo sulla Venezia-Trieste, tra San Giorgio di Nogaro e la 23 in direzione di Trieste, poi alla barriera di Trieste-Lisert verso Trieste, tra la 21 e Brescia Centro verso Padova. Sulla via Salaria, attenzione, incidente, traffico rallentato all'altezza di Sette Bagni in entrambe le direzioni, diramazione Lucca Viareggio, rallentamenti e code allo svincolo di Massarosa in direzione di Viareggio. E parliamo di Loredana Bertè, che si è trovata costretta ad annullare un concerto per l'ondata di caldo di questi giorni. Lo ha comunicato personalmente sui social, ne ha spiegato i motivi. La data di Bergamo domenica 28 giugno è annullata, vi scrivo io direttamente perché non voglio fraintendimenti né che questa notizia venga raccontata in modo distorto, e spiega: le temperature di questi giorni sono eccezionali ed anomale, di un'intensità che non si registrava da anni. Il mio staff medico e il mio management sono concordi e io con loro. Esibirmi in queste condizioni metterebbe concretamente a rischio la mia salute. Di fronte a questo non si discute. Fermarmi è la cosa più difficile per me, che vivo per stare sul palco con voi, ma è anche l'unica scelta seria e responsabile. La prendo con la massima fermezza. Avrete tutte le info ufficiali per il rimborso dei biglietti. Grazie per l'affetto e la pazienza di sempre. Vi amo, Loredana.

E alle 11.48 arrivano anche le code sulla A15, la Parma La Spezia, per 5 km tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Mi fermo di nuovo in autosole perché è avvenuto un incidente tra il bivio per la A15, la Parma La Spezia e Fidenza verso Milano. Ora sono 6 km di coda, sono anche in aumento. L'incidente al chilometro 93, sono rimaste coinvolte 3 auto. Il traffico defluisce su 2 corsie. Chi viaggia verso Milano può uscire a Parma Ovest sulla Parma La Spezia e rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la statale 9 e la via Emilia. Nella direzione opposta si registra coda per curiosi. All'altezza della 22 in direzione nord ci sono code, incidente invece all'altezza di Secchia Ovest direzione Bologna. Code a tratti, traffico tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano, code a tratti tra la A14 e la variante di Valico verso Firenze, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti tra Sasso Marconi e Pian del Voglio verso Firenze, code a tratti tra Firenze e Impruneta, il bivio 1 variante di Valico verso Bologna, 50 minuti. Tra Firenze Sud e Incisareggiello verso Roma, rallentamenti, incidente tra Orvieto e Attigliano verso Roma, incidente e code di 3 km tra Magliano Sabina ed Orte, direzione Firenze. Ancora in A1, code a tratti per traffico tra la 24 e Valmontone verso Napoli, diramazione Roma Sud tra il raccordo e l'autosole verso Sud, code a tratti, rallentamenti sulla variante di Valico tra il bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze, code sulla A3 la Napoli-Salerno a Napoli Sud verso Salerno e per un mezzo fermo le code sono tra Angri Sud e Cava dei Tirreni direzione Salerno.

Star. Con Tananai fino alle 11:55 minuti andiamo sulla 1 perché è avvenuto un incidente che provoca adesso 5 km di coda tra Magliano Sabina ed Orte in direzione nord, in direzione di Firenze. Tra pochissimo ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio e ci ritroveremo subito dopo.

0: GR1.
1: Buongiorno da Carmelo Lazzaro. In Venezuela emergenza umanitaria dopo il doppio terremoto di due giorni fa. Ormai quasi 1000 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Atterrato il primo dei due voli di aiuti dall'Italia.
2: In Venezuela è l'ora della rabbia e delle speranze che si assottigliano. Chi ha parenti sotto le macerie implora perché arrivino macchinari per rimuoverle, mentre il tempo per strappare dalla morte gli intrappolati sotto i palazzi stringe. Termineranno stasera le 72 ore dopo un sisma ritenute cruciali per salvare vite. A dare speranza nelle ultime ore però all'arrivo dei team di soccorritori internazionali, 250 gli americani inviati da Trump, un centinaio gli italiani atterrati nella notte, pronto anche un secondo volo da Pratica di Mare. Ore di dolore e apprensione anche nella numerosa comunità italo-venezuelana, 150.000 persone, piange 3 morti, conta 42 dispersi sui 51.000 totali. La zona costiera della Guaira, la più colpita, dichiarata dal governo zona militarizzata ufficialmente per coordinare meglio gli aiuti e limitare l'accesso al territorio, che ospita anche l'aeroporto internazionale di Caracas, chiuso per danni. Intanto la terra ha tremato ancora stanotte. Una scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Di nuovo altissima tensione nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Ieri sera attacchi americani hanno colpito varie località iraniane in reazione al lancio di droni contro navi ad Hormuz. Teheran denuncia una violazione degli accordi firmati pochi giorni fa, ma a sua volta prende di mira installazioni statunitensi nella regione. Le autorità del Bahrain denunciano il sabotaggio della pace. L'accordo quadro firmato a Washington tra Israele e Libano, l'intesa prevede un parziale ritiro israeliano. Positive le reazioni dei due governi e della Casa Bianca, ma Hezbollah respinge il documento che prevede il suo disarmo. Mina la sovranità del paese, sostiene il movimento sciita. E non si fermano i bombardamenti israeliani, anche oggi colpite località vicino al confine. Il gran caldo in Europa, record in Gran Bretagna, 37 gradi, mai così tanti a giugno. 40 gradi in Germania, temperature eccezionali anche in Francia, fino a 45 gradi. Un bambino, il quarto, è morto dopo essere stato lasciato in auto. 55 le persone annegate mentre cercavano refrigerio in acqua. A rischio annullamento vari eventi nel weekend. In Italia, 18 le città con bollino rosso, tra domani e lunedì atteso il picco. Anche nel nostro paese il caldo ha fatto due vittime. Cresciuti in questi giorni gli accessi nei pronto soccorso, ma al momento non c'è un sovraccarico delle strutture. Posticipato alle 17 il Pride di Milano. L'omicidio di padre, madre e figlia in un appartamento alla periferia di Roma, ferito anche il primogenito, si cerca un amico di famiglia.
3: Io ho sentito confusione da dentro casa. Mi sono affacciata e ho visto questo ragazzo che pieno di sangue, che urlava.
4: Il racconto della vicina di casa che si trova di fronte al palazzo. Il ragazzo di 20 anni, ora è ricoverato al Gemelli, non è in pericolo di vita. Attoniti i residenti. Questa, dicono, è una zona tranquilla. Il triplice omicidio ieri dopo cena, un uomo, forse un conoscente della famiglia, ha ucciso a colpi di mannaia madre, padre e bambina di 8 anni. Il primogenito ferito è riuscito a dare l'allarme. Dalla palazzina a Cortina, dove è avvenuta la strage, bocche cucite. All'entrata ancora copiose le tracce di sangue. Ci troviamo a Casalotti, nord-ovest di Roma, ritrovata intanto l'arma utilizzata per uccidere la famiglia. I corpi sono stati trovati in un lago di sangue, nascosti sotto un letto. La famiglia arriva dal Bangladesh, il padre lavorava in un supermercato qui vicino. Al vaglio le telecamere della zona, alla base della furia omicida, forse una matrice passionale. Questa è una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti. Elena Pabba, GR1.
1: 46 anni fa la strage di Ustica, l'incidente aereo che costò la vita a 81 persone, su cui ancora non c'è una verità. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, scrive in una nota il presidente Mattarella. Il pensiero di vicinanza e di solidarietà prosegue, va anzitutto ai familiari delle vittime. Ricomporre quanto avvenne rimane un dovere irrinunciabile. Il trascorrere del tempo non attenua la necessità di proseguire con determinazione nella ricerca della verità, aggiungono i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana. L'economia italiana potrebbe avere un impatto positivo dalla stabilizzazione della tregua in Iran. Confesercenti stima una crescita aggiuntiva del PIL di circa 6,6 miliardi di euro e un recupero di quasi 8 miliardi del potere d'acquisto nell'arco di 2 anni da parte delle famiglie. L'arte contemporanea nei borghi d'Italia è partita la 7ª edizione di Una boccata d'arte, un progetto della Fondazione Elpis.
0: 20 borghi in 20 regioni e 20 artisti ogni anno invitati a realizzare i loro lavori in questi piccoli centri, generalmente sotto i 5.000 abitanti. Bianca Buccioli, responsabile del progetto Una Boccata d'Arte.
5: Una Boccata d'Arte nasce per creare delle nuove relazioni con luoghi che siano un po' al di là dei soliti itinerari dell'arte contemporanea, ma anche del turismo.
0: Come scegliete gli artisti?
5: Il cuore del progetto risiede proprio nella scelta degli artisti e nel dialogo tra artista e borgo. I nostri artisti sono tutti giovani, tra italiani e internazionali, e l'idea è che ci possa essere più libertà possibile di medium e capacità di espressione.
0: In questo modo avete creato negli anni una rete di opere permanenti, cioè rimaste in questi borghi.
5: Le opere permanenti rimangono tali proprio nel momento in cui la comunità è pronta ad accoglierle. Ad oggi siamo a quasi 40 opere permanenti, ad esempio quest'anno siamo certi che l'opera di Natalia Marconin a Pofi, in Lazio, resterà nel centro del paese come voluto da tutti.
0: Com'è quest'opera?
5: È una fusione in bronzo che riprende la pavimentazione di una casa bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, che è diventata un punto cieco del paese e che l'intervento dell'artista intende invece rivalorizzare.
0: Federico Pietranera, GR1.
1: A Parigi venduti all'asta i gioielli di Claudia Cardinale, 20 monili scelti, amati e indossati dall'attrice morta nel settembre scorso, che hanno fruttato quasi 900.000 euro. Una parte di questa somma sarà devoluta alla Fondazione Claudia Cardinale, che lei e sua figlia avevano creato per aiutare giovani artisti audiovisivi contemporanei, in particolare donne. I mondiali di calcio, stasera si chiude la fase a gironi attesa per le sfide di Inghilterra, Portogallo e Argentina. Nella notte i successi di Belgio e Spagna, ma fa notizia una qualificazione a sorpresa.
6: Una qualificazione che equivale a un miracolo sportivo, celebrano i colleghi all'estero. Il miracolo che porta il nome di Capo Verde, 500.000 abitanti, 10 isole vulcaniche di fronte all'Africa, una prima volta in un mondiale e il passaggio ai sedicesimi di finale ottenuto nella notte italiana. Una favola fatta di pareggi per Capo Verde, 3 in 3 partite, con 2 gol fatti e 2 subiti, ma uscire da imbattuti in un girone con rivali come Spagna e Uruguay non era affatto prevedibile. Adesso arriva la Mission Impossible. Il 3 luglio a Miami la sfida ai campioni in carica dell'Argentina, l'extraterrestre Leo Messi contro un arcipelago nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico, per la favola di questa Coppa del Mondo.
7: This is the story of the World Cup, isn't it? Right here, right now.
6: Giorgio Matteoli, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione, ora l'informazione regionale. Grazie in regia ad Alessandro Pazienza. Prossimo GR1 alle 13, un buon proseguimento di ascolto.
8: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
9: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
10: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

cantando a St. Paul negli Stati Uniti, si stava esibendo insieme agli Earth, Wind & Fire davanti a circa 10.000 spettatori e dopo circa 55 minuti di show l'artista, 77 anni, ha iniziato a sentirsi male durante l'esecuzione di uno dei suoi brani più noti, tra cui Dancing on the Ceiling. Sedutosi sul palco per riuscire a continuare a cantare, ha poi comunicato al pubblico di avvertire vertigini, ha cercato di proseguire ma poi ha annunciato una pausa, ha lasciato il palco e da quel momento il concerto non è più ripreso e i musicisti della band sono rimasti sul palco per alcuni minuti e poi il membro dello staff ha informato il pubblico che il cantante non era in condizioni di continuare. E adesso vedremo che cosa succederà, perché non sono stati diffusi aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute né chiarimenti sull'eventuale impatto sulle prossime tappe del tour. E questo è accaduto a Lionel Richie proprio l'altro giorno. Sono le 12:15, questo è Raiso Radio, sabato 27 giugno 2026, di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione e le notizie del GR1, ancora insieme fino a l'una con Giusy Panare e Adriano Lippi. Torniamo in strada, riparto dal traforo del Monte Bianco al Piazzale Francese, un'ora di attesa, le code verso sud, sulla 27 code tra lo svincolo di Belluno e la 27 in direzione della statale 51 di Alemagna, sulla 26 un'ora tra Ovada e la 10 le code sono verso sud, incidente 5 km di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona con coinvolti più veicoli all'interno della galleria Montà e il traffico scorre in sorpasso.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20:30. Radio 3.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

Rich, Bea, 12:25 minuti, adesso andiamo sulla Roma Teramo perché è avvenuto un incidente tra Sergi e San Gabriele Colledara verso Teramo. Code a tratti, traffico tra Tivoli e Vicovaro verso Teramo, code a Roma Est verso Teramo, traffico congestionato e 3 km di coda sempre verso Teramo tra Roma Est e Tivoli. Traffico congestionato sulla Palmanova Tarvisio, le code sono verso sud, tra Tarvisio Sud e Pontebba, code anche ad Ugovizza verso nord e 4 km sempre in direzione Tarvisio tra Pontebba ed Ugovizza. Sulla 14 Adriatica, incendio, c'è fumo, visibilità ridotta, il tratto interessato è Canosa-Andria, quindi molta attenzione, molta prudenza. Lanciano, Pescara Sud verso Pescara code a tratti, Porto Sant'Elpidio, San Benedetto del Tronto verso Pescara code a tratti, 50 minuti, Rimini Sud, innesto a 1 verso nord 2 ore e 10 minuti, Bologna-San Lazzaro, Forlì verso Ancona 1 ora e 50 minuti. In A12 le code ad Aurelia in direzione nord, traffico congestionato e code sempre verso nord tra Santa Severa ed Aurelia. Andiamo anche in A10 tra il confine di Stato e Ventimiglia verso Genova code a tratti, tra la fine Complanare Savona e Spoturno verso Ventimiglia code a tratti per 4 km, tra la fine Complanare Savona e Orcofellino verso Ventimiglia 3 km, tra Genova Aeroporto e l'innesto A7 Milano-Genova verso Genova altre code per traffico.

Eurythmics per riprendere il viaggio dalla Novela, Lainate, Como, Chiasso, dove ci sono le code per l'attraversamento della dogana tra Como Centro e Chiasso, direzione Svizzera. Passiamo sulla 7, la Milano-Genova, qui rallentamenti per lavori tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova, un chilometro di coda tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Code per incidente sulla Torino-Trieste tra Castegnato e l'A21, direzione Padova. Code per traffico a Bergamo in uscita da Milano, pedoni tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. Traffico rallentato sulla variante di Valico, tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze, diramazione Roma Sud, code a tratti tra il Grande Raccordo Anulare e la 1 direzione Sud. Vediamo le notizie dall'Autosole, tra la 24 e Valmontone verso Napoli code a tratti, tra Magliano Sabina ed Orte verso Firenze code a tratti, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, 50 minuti. Sulla corsia di sorpasso c'è un veicolo fermo tra la variante di Valico e Calenzano verso Firenze e il traffico qui è anche rallentato per la presenza di materiali dispersi. Pedoni si muovono tra Sasso Marconi e il Bivio 1 variante di Valico verso Firenze, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, code a tratti tra la A14 e la variante di Valico direzione Firenze, altre code a tratti tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. A Secchia Ovest un tamponamento tra due auto, siamo verso sud verso Bologna. All'altezza della 22 del Brennero in direzione nord ci sono code a tratti poi tra Parma e Fidenza in direzione nord in direzione di Milano, code a tratti anche tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna.

E ripartiamo dal raccordo A4, A5, qui traffico rallentato e code, siamo tra l'A4 e Albiano, direzione A5. Sulla Venezia-Trieste, a Trieste-Lisert verso Trieste, rallentamenti anche all'altezza della 23, direzione Tarvisio. Sulla Brescia-Padova 1 chilometro per incidente tra l'A21 e Brescia-Centro verso Padova, 7 chilometri per lavori tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia, code anche a Peschiera in uscita verso Padova, tratti tra l'A21 e Peschiera verso Padova. Sulla Parma-La Spezia 5 km tra Pontremoli e Berceto verso Parma, sulla A5 tra Pont San Martino e Verres direzione Courmayeur code per un veicolo in avaria sulla via Aurelia Venturina direzione Roma, sulla via Salaria tratto chiuso per incidente poco dopo lo svincolo di Sette Bagni della diramazione Roma Nord direzione Roma, diramazione Lucca Viareggio rallentamenti e code a Massarosa verso Viareggio, anche in A12 per incidente tra Massa e Versilia verso Rosignano, rallentamenti e code.

Ripartiamo dalla 1 tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, code a tratti anche tra Parma e Fidenza verso Milano e all'altezza della 22 in direzione nord. A Secchia Ovest verso Bologna un incidente, tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano code a tratti, tra la A14 e la variante di Valle

Il traffico è rallentato, materiali dispersi, rallentamenti tra la variante di Valico e Calenzano verso Firenze, code a tratti tra Firenze Scandicci e la variante di Valico verso Bologna, 40 minuti. Tra Firenze Sud e Incisareggiello verso Roma rallentamenti, per incidente 1 chilometro di coda tra Incisareggiello e Valdarno verso Roma, code a tratti tra Magliano Sabina ed Orte verso Firenze, code a tratti tra la A24 e Valmontone direzione Napoli, diramazione Roma Sud tra il raccordo la 1 verso sud code a tratti, variante di Valico tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia verso Firenze rallentamenti. Andiamo anche sulla A12 tra Santa Severa ed Aurelia verso nord, 2 chilometri di coda, il traffico è congestionato e ci sono code anche ad Aurelia e a Tarquinia, sempre in direzione nord, quindi verso l'Aurelia. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, i titoli del GR1, subito dopo con voi Davide Santirocchi a tenervi compagnia, a tenervi informati per le prossime ore. Grazie ad Adriano Lippi che si è occupato della parte tecnica, da Giusy Panara buona giornata, buon viaggio.

0: Ore 13.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Le macerie, la rabbia, la speranza. In Venezuela, Inghilterra trema ancora, quasi 1000 morti. Ritrovata senza vita la donna di origini siciliane che risultava tra gli oltre 50.000 dispersi. Catastrofe umanitaria, corsa contro il tempo per assicurare alla popolazione i beni di prima necessità, arrivate le squadre italiane. Al GR1 il capo della protezione civile Fabio Ciciliano: stiamo già operando sul campo. Israele e Libano, l'accordo c'è, Hezbollah dice no, Tel Aviv continua i raid vicino al confine, Iran, Stati Uniti, alta tensione, reciproci attacchi nel Golfo. Strage di Ustica, 46 anni dopo, il ricordo del presidente Mattarella, segno incancellabile nella storia della Repubblica, ricomporre quanto avvenuto è un dovere irrinunciabile, 81 le vittime nell'esplosione del volo Bologna-Palermo dell'Italia. Shock a Roma, uccisi, accoltellate, padre, madre e figlia di 8 anni ferito, l'altro figlio ventenne, è caccia al killer, si cerca un amico di famiglia. Europa sempre più calda, nel continente 150 milioni di persone hanno superato 35 gradi di temperatura, allerta anche in Italia, ai nostri microfoni il presidente della società di emergenza e urgenza Riccardi, i pronto soccorso reggono. La musica e la magia di Piazza San Marco, sold out, il concerto di Andrea Bocelli a Venezia, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Il calcio ai mondiali, verso la chiusura della fase a gironi, si attendono gli ultimi verdetti, MotoGP in Olanda, Aprilia, protagonista.
1: Destinazione estate, con

Siamo agli albori del grande successo che poi avrebbero avuto i Maroon 5 con questo primo album e questa This Love in particolare. 5 minuti dopo l'una, buon pomeriggio, buon viaggio, situazioni difficili per molti tratti autostradali. Davide Santirocchi ad accompagnarvi nelle prossime ore con Federico Foroni che cura la parte tecnica, con i vostri messaggi al 348 103 1010. Ripartiamo dalle notizie che riguardano la 1 per continuare a segnalare verso sud le code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, quella in direzione Milano tra Parma e Fidenza, e abbiamo anche un incidente segnalato all'altezza dell'area di servizio Secchia Ovest. Siamo sulla carreggiata sud al chilometro 156. Anche per questo motivo abbiamo code segnalate tra Modena Sud e Modena Nord in carreggiata nord, code tra la A14 e la variante di Valico verso sud, di nuovo in carreggiata nord rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, e in direzione sud stessa situazione sullo stesso tratto Sasso Marconi variante di Valico. C'è un veicolo in avaria qui in particolare al chilometro 215 e 700. Non sono terminate le difficoltà per la 1, abbiamo anche una coda tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Bologna. Il tempo stimato per la percorrenza del tratto è di 40 minuti. Ancora Firenze Sud e Incisa Reggello, qui abbiamo rallentamenti in direzione sud, e poi tra Incisa Reggello e Valdarno anche una coda di un chilometro verso Roma per un incidente avvenuto al chilometro 331. Siamo tra Magliano Sabina e Orte, qui troviamo le code verso nord in direzione Firenze, e poi code tra il bivio per la 24 e Valmontone verso sud dovute al traffico intenso. Questa è la fotografia della 1 che completiamo con la variante di Valico, il nuovo tracciato, lì le code segnalate tra il bivio per la 1 e Badia verso Firenze a causa del traffico intenso.

È il nuovo di Katy Perry, Watch It Burn, questo è il titolo. Andiamo subito sulla Brescia-Padova, l'incidente tra il bivio per la 21 Brescia Centro e la coda di un chilometro che si è sviluppata in direzione di Padova non è l'unico problema che abbiamo sulla A4. Anche tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia si è formata una lunga coda per un cantiere di lavoro, è lunga ben 7 chilometri in direzione di Brescia, c'è questa difficoltà importante. Andiamo anche sul tratto milanese, non ci sono più le code all'uscita di Bergamo, ma tra Castegnato e il bivio con la A21 verso Padova a causa dell'incidente che ho appena citato. Rimangono delle code anche su questo tratto, ci sono code anche a Brescia Ovest in uscita provenendo da Milano. Questa al momento la situazione per la A4. Andiamo a vedere quello che accade sulla A7, resta segnalato, no, è proprio arrivata adesso la notizia di un incidente, si erano in qualche modo esaurite le code che segnalavamo verso Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto, ma su quel tratto, appunto durante la ripartenza di questa coda, si è verificato un incidente al chilometro 116, quindi molta cautela, è accaduto da poco. Per la A10 una coda di 2 km tra Savona e Spotorno in direzione di Ventimiglia, e ancora sulla A10 code a tratti anche verso Genova tra il confine di Stato e Ventimiglia. Per la A12 segnalato del materiale disperso, uno pneumatico, attenti tra Ricco e Genova Nervi, segnalato al chilometro 22 verso Genova, quindi in carreggiata nord, c'è un po' di cautela da osservare per questo tratto con materiali dispersi. In A14 le code tra Bologna, San Lazzaro e Forlì verso sud, e qui il tempo stimato è davvero significativo perché sono circa 60 km, si percorre il tratto in 1 ora e 20 minuti, restano code anche verso nord tra Forlì e Castel San Pietro, il tempo stimato in questo caso è di 45 minuti in direzione di Bologna. Queste le uniche due segnalazioni per la Bologna-Bari-Taranto. Andiamo anche sulla 23, traffico è congestionato tra Ponte Beugovizza verso Tarvisio, una coda di 4 km si è formata in direzione nord, anche verso sud si è formato un incolonnamento di 1 km tra Tarvisio sud e Pontebba, anche qui il traffico viene definito congestionato. Molte auto anche sulla 24, la Roma-L'Aquila-Teramo, con code tra la barriera di Roma Est e Vico Varmandella verso Teramo, era segnalato anche un incidente all'altezza di San Gabriele Colledara, quell'incidente ora è risolto. Sulla 26 invece abbiamo un veicolo fermo tra la 10 e Masone verso nord, e anche qui si è formata una coda di 1 km, anche tra Masone e Ovada vengono segnalate code per traffico congestionato in carreggiata nord, sono lunghe circa 3 km. Al traforo del Monte Bianco resta sul lato francese un'attesa di 45 minuti per entrare in Italia, e poi a Napoli sulla tangenziale dove tra Corso Malte e Capodimonte verso Pozzuoli i primi rallentamenti dovuti al traffico intenso. C'è una notizia anche sulla 15, la Parma-La Spezia, per dei lavori in corso, una coda 3 km di lunghezza è segnalata tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Torniamo indietro con Patti Pravo.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità. Rai su Radio.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Era Gabri Ponte che ha scomodato Jovanotti per questa nuova canzone DNA. 13:26 minuti, andiamo subito a vedere sulla Brescia-Padova una buona notizia: la soluzione dell'incidente, e naturalmente non sono terminati i disagi, però almeno l'incidente tra il bivio per la 21 e Brescia Centro è stato risolto. Adesso tra Brescia Centro e Verona Sud ci sono comunque dei rallentamenti in direzione di Padova, però il problema intanto è stato insomma risolto per chi viaggia in direzione Padova. Sulla 5, la Torino-Courmayeur, invece abbiamo 3 km di coda tra Pont-Saint-Martin e Verres in direzione Courmayeur. Sulla 15 restano code non più 4 ma 3 km la lunghezza dell'incolonnamento tra Pontremoli e Berceto verso Parma. E poi sulla via Salaria, lo ricordiamo, c'è un tratto chiuso a causa di un grave incidente, siamo all'altezza della diramazione di Roma Nord verso Roma, c'è questo tratto chiuso proprio a causa di questo grave incidente. Allora, abbiamo notizie dalla 1 positive, perché almeno le code tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna sono terminate. L'incidente all'area di servizio Secchia Ovest all'altezza del chilometro 156 verso sud è stato risolto, e abbiamo notizie positive anche per il tratto qua a 14 variante di Valico in direzione Firenze. Qui non vengono più segnalate le code, ma ne rimangono diverse. E aggiungiamo però un incidente che si è verificato tra Incisa, Reggello e Valdarno verso Roma al chilometro 331. Attenzione, è accaduto da pochissimo. Ricordo anche quello sulla 7 tra Busalla e Genova Bolzaneto, che ha dato subito vita a delle code in direzione Genova lunghe almeno un paio di chilometri, ma stanno aumentando in maniera veloce. E poi sulla 9, dove ora segnaliamo code tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Buone le notizie per la A10, terminate le code sia verso Ventimiglia che verso Genova.

mezza su Raizo Radio con Annalisa e la sua canzone estiva, che poi dichiaratamente lo dici, non è una canzone estiva, no, come, l'hai fatta uscire a giugno. Allora andiamo subito sulla 23 perché sono buone le notizie che abbiamo per chi viaggia su questa autostrada. Non ci sono più code né verso sud né verso nord, no, in effetti verso nord resta una coda tra Pontebbe e Ugovizia, quindi è migliorata la situazione solo in direzione sud, dove il traffico è tornato regolare. Invece sono buone notizie per la 24, la fine delle code tra la barriera di Roma Est e l'allacciamento con lo svincolo di Vicovaro Mandela. Buone nuove anche dalla 26, sia verso nord che verso sud il traffico ora è regolare anche tra Masone e Ovada, dove abbiamo avuto varie difficoltà. Restano invece i rallentamenti sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Non ci sono più sulla diramazione Roma Sud le code tra il raccordo anulare e l'allacciamento con la 1, prima segnalata in direzione sud, e sulla stessa 1, un tratto critico quando ci sono grossi spostamenti come oggi, ma anche durante i venerdì che incontriamo grandi spostamenti, e c'è quel tratto della 1, quello compreso tra il bivio per la 24 e Valmontone, sempre molto molto trafficato, frequentato. Adesso però qui la situazione si è normalizzata e quindi il traffico è regolare su questo tratto in carreggiata nord. Tutto positivo? No, perché un incidente viene ora segnalato tra Fiorenzuola e Fidenza, siamo al chilometro 89 in carreggiata sud, vetture coinvolte in questo incidente che è accaduto da poco, e quindi l'invito è alla massima cautela. I primi rallentamenti anche sulla tangenziale ovest di Milano tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia, restano invece le code sulla Brescia-Padova dovute a lavori, e queste sono certamente molto lunghe, 7 chilometri. Poi dicevamo, dalla tangenziale ovest di Milano è arrivata la notizia dei rallentamenti tra Lorenteggio e Settimo Milanese in direzione della A8, la Milano-Varese. Questa è la situazione al momento sul tratto. 348 103 1010 invece il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raizo Radio, digitati in sicurezza, quindi mai mentre siete alla guida.

Francesca Michelin, nessun grado di separazione, e questa volta lo possiamo dire a ragion veduta, perché si è sposata proprio ieri. È stato un momento importante, eh? Francesca Michelin si è sposata, l'ha annunciato appunto con una carrellata di foto condivisa sui social, perché era tutto molto segreto. Ha sposato Davide Spigarolo, anche lui elegantissimo. Si sono sposati e sono volati via in Vespa, ricordando Audrey Hepburn e Gregory Peck in Vacanze Romane, neosposi appunto con parenti e amici. Hanno avuto modo di festeggiare a Bassano del Grappa, la città veneta dove la cantante è nata e cresciuta, e dopo la messa nuziale sono fuggiti in Vespa verso un luogo segreto in cui hanno festeggiato l'inizio della vita matrimoniale insieme. E di festa ce n'è parecchia quando c'è un matrimonio, poi se c'è questa fuga in Vespa, però si festeggia anche la Vespa. Gli 80 anni della Vespa a Roma ce ne sono decine di migliaia. Chi passa per la capitale in questi giorni e fino a domani, dal 25 al 28 giugno, si celebra appunto gli 80 anni di questo incredibile marchio e di questo modo di essere. Abbiamo controllato, ci sono dei Vespa Club praticamente in ogni luogo del pianeta, perché quelli in Italia sono decine di migliaia, no, decine di migliaia no, ma insomma comunque centinaia e centinaia, ma nel mondo ne abbiamo veramente a gogo, dall'Argentina all'Albania, dalla Bulgaria a Puerto Rico, Canada, in Cina, la Vespa China Club, che ha un marchio molto molto convincente, e beh, insomma, Cipro. Io sono andato a così a curiosare, a vedere, ce ne sono veramente da tutto il mondo. Beh, insomma, è un marchio, è un modo di muoversi che ha rivoluzionato le cose dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel famoso momento del boom anni 50, soprattutto anni 60. Allora, fateci sapere anche se avete dei trascorsi da vespisti o da lambrettisti, perché c'era questa incredibile dualità in quel periodo. 348 103 1010, questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio, ma come ripetiamo sempre, digitati in sicurezza mai mentre siete alla guida del vostro veicolo. Aggiungiamo una notizia che ci porta sulla tangenziale ovest di Milano: i rallentamenti tra Laurenteggio e Settimo Milanese già sono terminati, e quindi noi ci possiamo gustare per i prossimi 5 chilometri il nuovo di Olivia Dinna.

8 minuti dalle 2 del pomeriggio, vediamo le ultime notizie. Si ragiona appunto su una situazione difficile che tuttora abbiamo sulla 1. C'è questo tratto, quello compreso tra Incisa, Regello e Valdarno, interessato da questo incidente, e nonostante il veicolo sia stato spostato in emergenza e all'altezza del chilometro 331 che si è verificato questo incidente, abbiamo dei forti rallentamenti segnalati in direzione sud, e aggiungiamo una coda a Orte in uscita provenendo da Roma. Le notizie della A7 per quell'incidente: non solo rallentamenti, ora vere e proprie code tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. Attenti anche sulla 8 la Milano Varese, anche qui abbiamo dei materiali dispersi, e tra Varese e Castronno verso Milano, e quindi in carreggiata sud, si è formata una coda di un paio di chilometri che sta aumentando ulteriormente, ripeto, per dei materiali dispersi al chilometro 40 e 800 per l'esattezza. Avevamo difficoltà anche sulla Roma Civitavecchia tra Santa Severa e lo svincolo per l'Aurelia. Le code che si erano formate verso la statale 1 Aurelia sono terminate. Restano quelle all'uscita di Tarquinia per le provenienze dalla statale 1 Aurelia, appunto, in carreggiata nord. Per la A14 buone notizie, perché le code, quelle verso nord tra Forlì e Castel San Pietro, sono terminate. Quelle in direzione sud vengono ancora segnalate tra lo svincolo per la diramazione di Ravenna e Forlì. Siamo in direzione sud, quindi verso Ancona. Il traffico intenso determina questi incolonnamenti. Il tempo stimato per percorrere questo tratto è di circa 55 minuti. Attenzione in A14 ai pedoni, che invece vengono segnalati tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione di Bari. È segnalato questo pedone al chilometro 386. Notizie anche dalla A12, hanno recuperato quei materiali dispersi tra Rapallo e Recco, quello pneumatico che abbiamo segnalato sulla carreggiata nord all'altezza del chilometro 25. Ricordate Terence Trent D'Arby, nome particolarmente lungo, però bello il pezzo. Do you really love me like you say?

Indietro fino al 1982 con questa dei Clash, Rock the Casbah, 4 minuti dopo le 14 l'album Combat Rock che abbiamo ritrovato in viaggio insieme. Siete su Raizo Radio, Davide Santirocchi il tizio che parla, e invece alla parte tecnica Federico Foroni con poche notizie di incidenti, però ce n'è uno da segnalare immediatamente. Si è da poco verificato sulla A14 tra la diramazione per Ravenna e Faenza, siamo in direzione sud al chilometro 60. Su questo tratto, già a partire dalla diramazione per Ravenna fino a Forlì, abbiamo delle code a tratti per traffico intenso, situazione che si è ulteriormente appesantita per questo incidente. Non ci sono più sulla Brescia-Padova invece i rallentamenti tra Brescia Centro e Verona Sud in direzione di Padova, restano in direzione Brescia le code per lavori tra Peschiera e Sirmione. Attenzione anche sulla statale 336 diramazione dell'aeroporto della Malpensa, qui si è verificato un incidente poco prima dello svincolo per il Terminal 1 dell'aeroporto e ci sono rallentamenti in direzione Magenta-Boffalora.

Lady Gaga insieme a Ducci e questa loro Runaway. 11 minuti dopo le 2, andiamo subito sulla 1 perché si è verificato un incidente. Siamo tra Frosinone e Ceprano, la carreggiata sud in direzione quindi Napoli si è verificato al chilometro 637, quindi attenzione, è accaduto da pochissimo. Possiamo archiviare invece le code sulla Roma Civitavecchia all'uscita di Tarquinia, sono terminate. Resta invece una difficoltà sulla 14, la ribadiamo, la coda da Castel San Pietro fino alla diramazione per Ravenna in direzione sud, un tempo stimato di percorrenza di 35 minuti, e proprio lì dove finisce questa coda si è verificato un incidente che ha dato vita a sua volta ad una coda lunga 3 km tra la diramazione per Ravenna e Faenza, sempre in direzione di Ancona. Aggiungiamo anche un veicolo in avaria tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione Bari, anche qui si è formata una coda lunga 1 km che sta aumentando ulteriormente. Ci sono notizie che ci portano anche sulla 22, le prime code segnalate per traffico che si intensifica, le troviamo tra Trento Sud ed Affi Lago di Garda in direzione sud, quindi in direzione di Modena. E poi c'è Wimbledon, l'attesa per il ritorno di Jannik Sinner. Cosa ha detto? Ha detto: ho fiducia nei miei colpi e nelle mie abilità, so che il primo turno sarà difficile ma ci stiamo preparando al meglio. Così il numero uno al mondo e campione in carica in conferenza stampa a Wimbledon, lo attende il debutto proprio lunedì con il serbo Kecmanovic, un avversario di tutto rispetto, per iniziare al meglio dopo un periodo di stop seguito al Roland Garros. L'altoatesino, che ad agosto compie 25 anni, ha lavorato per presentarsi al meglio e difendere il titolo conquistato lo scorso anno, e anche per affrontare al meglio il caldo dopo il malore che ha avuto in campo a Parigi. Lui ha detto: non puoi simulare al 100% quello che puoi sentire prima, durante e dopo una partita, però ci siamo preparati, abbiamo fatto qualche piccolo cambiamento negli allenamenti, piccoli dettagli, ne siamo soddisfatti e vedremo se riusciremo a in qualche modo domare le conseguenze del caldo, che quando si gioca a tennis, soprattutto quando sono partite lunghe, insomma, si fa sentire e impatta sicuramente nel rendimento. Torniamo alla musica, lo facciamo con Francesco De Gregori, un super classico.

The Wave, un po' come l'onda sonora che vi accompagna nel vostro viaggio in lungo e largo per l'Italia, soprattutto in direzione sud, grazie alla sintonia su Rai Isoradio. Allora, risolto l'incidente sulla A7, resta la coda tra Busalla e Genova Bolzanetto verso Genova. L'altro incidente importante, quello sulla A14, non è ancora risolto. Siamo tra la diramazione per Ravenna e Faenza verso sud, la coda che si è formata lunga 3 km e sta aumentando ulteriormente. Sappiamo che sono ben 5 le vetture coinvolte in questo incidente e sono ferme sulla terza corsia, quindi una situazione delicata che stanno cercando di risolvere, ma è appunto ancora tutto da risolvere questo problema. Invece il tratto precedente, dove segnalavamo le code, quello tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna, qui la situazione si è normalizzata, però appunto c'è poi questa coda di 3 km. Non è più segnalato il veicolo in avaria tra Pescara Ovest e Pescara Sud, e la coda che si era formata verso Bari è terminata. Migliora un po' la situazione all'attesa del traforo del Monte Bianco, l'attesa sul lato francese, non più 45 minuti ma occorre una mezz'oretta d'attesa per poter transitare verso Courmayeur. Intanto le code sulla 23, le ricordiamo, quelle verso nord, sono ancora lunghe 4 km tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. È definito congestionato il traffico su questo tratto della Palmanova Tarvisio. Torniamo anche sulla 1, abbiamo segnalato poco fa un incidente tra Fidenza ed il bivio per la 15 in direzione sud, 2 le vetture coinvolte al chilometro 90, non ci sono per il momento conseguenze. Restano invece le code tra il bivio per la 15 e Fiorenzuola in direzione nord verso Milano per traffico, code all'altezza dello svincolo di missione sulla 22 provenendo da Bologna, e ancora in carreggiata nord rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi. Sulla carreggiata nord restano rallentamenti anche tra Calenzano e la variante di Valico in direzione appunto Bologna. Invece il tratto inciso a Reggello Valdarno, dove era segnalato un incidente che è stato risolto, e qui le code che si erano formate prima sono diventati rallentamenti, ora anche questi rallentamenti si sono dissolti, quindi un traffico abbastanza regolare su questo tratto. Le code restano a Orte in uscita per entrambe le provenienze e sul tratto Magliano Sabina Orte verso nord, dovute al traffico intenso. Da poco abbiamo segnalato un incidente Frosinone Ceprano in direzione sud, non crea però né code né rallentamenti, prudenti comunque al chilometro 637. Il tratto della variante di Valico, direttissima se preferite, della 1, quello compreso tra il bivio per la 1 e Badia, è ancora interessato da rallentamenti in direzione di Firenze, ed è tornata a Levante con la sua Malia.

Jerry Halliwell, una Spice Girl che poi messasi in proprio firmò qualche anno fa questa It's Raining Men, un classico che è stato riproposto in varie salse 14:30 Raizo Radio. Buone notizie per la via Salaria, finalmente riaperta all'altezza di Sette Bagni, prima chiusa per un incidente, l'incidente non del tutto risolto, ma appunto si può ora transitare. Terminate le code sulla 22 tra Trento Sud e Affi Lago di Garda. Abbiamo una novità dalla 2 del Mediterraneo: per un veicolo in avaria si è formata una coda tra Cosenza e Rogliano Grimaldi in direzione sud. Attenzione quindi anche a questa novità. Risolto l'incidente sulla A7, terminata ora anche la coda tra Busalla e Genova Bolzaneto. Qui il traffico verso Genova torna regolare, come il traffico che torna quasi regolare sulla tangenziale di Napoli: non più code ma rallentamenti tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Migliora ancora al traforo del Monte Bianco, l'attesa scende ulteriormente, è di appena un quarto d'ora sul lato francese per entrare nel nostro paese. Invece sulla 11 abbiamo due tratti interessati da dispersione di carico, materiali dispersi tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino in direzione Pisa al chilometro 2, rallentamenti che si sono formati proprio per questo motivo. Altri materiali dispersi al chilometro 51 e anche qui rallentamenti tra Chiesina Uzzanese e Capannori in direzione di Pisa, queste le ultimissime dalla Toscana. Poi i vostri messaggi a 348 103 1010. Salutiamo Marta che è in viaggio sulla A14 verso Rimini e non vede l'ora di arrivare lì sulla costa. E invece Massimo che ci dice: ciao da Aosta, anche qui fa caldo. No, qui non fa caldo, caro Massimo, a Roma ci saranno 7-8 gradi, niente di più, niente di meno. Stiamo con la sciarpa. Ci sono notizie che ci portano a parlare ancora di traffico che rimane intenso sulla Brescia-Padova, tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia restano le code dovute al traffico ma anche ad un cantiere di lavoro. Ricordo sulla 5 la Torino-Aosta-Courmayeur la coda di 3 km tra Pont-Saint-Martin e Verres in direzione Courmayeur e una coda di 3 km anche sulla 15 la Parma-La Spezia tra Pontremoli-Berceto segnalata in direzione di Parma.

Viaggiando per il mondo, Manu Chao insieme a Karol G alle 14:38 minuti. Non ci sono più i materiali dispersi sulla 11, recuperati sia quelli tra Firenze, Peretola e Sesto Fiorentino che quelli tra Chiesina, Uzzanese e Capannoli. Anche i rallentamenti conseguenza di questa dispersione di carico sono terminati. Notizie positive anche per la 1, le difficoltà tra Calenzano e la variante di Valico verso nord, almeno su questo tratto, non sono più segnalate. I rallentamenti si sono dissolti ed il traffico su questo tratto ora è regolare. Anche a Orte sono terminate le code prima segnalate in uscita. Per la 23 ribadiamo questa coda di 4 km Pontebba-Ugovizza verso Tarvisio. Poi salutiamo questo amico di ritorno dalla Sicilia in ricordo del viaggio che dall'80 all'86 in Vespa attraversando l'Italia in statale con panorami, borghi emozionanti dalla Sicilia a Trento. Lo facevo con la Vespa 125. Questo è Fabrizio di Trento che vi augura buon viaggio e naturalmente ci ricorda e si ricorda i fasti con la Vespa. Abbiamo detto che c'è questo importante meeting che ha visto ben 67 paesi partecipare. Sono veramente più di 20.000, sono stimate 25.000 vespe in giro per Roma. Da poco è terminata questa sfilata che è iniziata a Caracalla, proseguita poi per Piazza Venezia fino ai Fori Imperiali con il sindaco di Roma che ha dato appunto il via a questo corteo e questi incredibili 67 paesi rappresentati, quindi non soltanto l'Italia e la Vespa da 80 anni, ma un po' tutto il mondo segue questo piccolo grande raduno che è il più importante di tutti i tempi, almeno per quanto riguarda la Vespa.

Eccolo il nuovo di Bruno Mars, Oh My Soul. Siamo vicinissimi al prossimo GR1, vicini anche al MotoGP di Assen, la gara che vedrà sfidarsi come sempre Marquez, Martin, Bagnaia. Tutto questo con qualche collegamento che avremo modo di operare nel corso del pomeriggio, oltre che appunto con le cose di sport, e sono numerose oggi, anche con Tropea. Ne parliamo tra un'oretta più o meno con Maurizio Foderaro. Noi torniamo alla viabilità perché ci sono novità, questa volta positiva, almeno il tratto Magliano Sabina Orte non più interessato da code verso Firenze, quindi in carreggiata nord. Invece tra Arezzo e Monte San Savino verso sud, a causa di materiali dispersi, ora vengono segnalati rallentamenti, i materiali dispersi al chilometro 364. Un incidente si è verificato sulla tangenziale di Bologna all'altezza dell'uscita 4, quella di via del Triunvirato. Chi arriva dalla A14 dovrà essere particolarmente cauto. Si stanno formando code anche sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, fanno il paio con quelle già segnalate e con un'attesa di 15 minuti sul lato francese per entrare in Italia. Per quel che riguarda la situazione della A2 del Mediterraneo, è sempre questa coda che segnaliamo tra Cosenza e Rogliano Grimaldi in direzione sud ad essere motivata da un veicolo in avaria che è all'altezza del chilometro 272, quindi c'è questo incolonnamento dovuto ad un veicolo in avaria. 348 103 1010 il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio, digitate in sicurezza. Salutiamo anche Lucia e Francesco che viaggiano in direzione della Calabria e quindi hanno un lungo viaggio perché sono partiti da Bologna, ancora qualche ora in compagnia di Raiso Radio e poi la meta.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il terremoto che ha colpito il Venezuela, il bilancio provvisorio è salito a 920 vittime, oltre 3.000 i feriti e decine di migliaia le persone ancora disperse. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
2: I soccorritori sono ancora al lavoro sui cumuli di macerie tra le rovine dei palazzi abbattuti dal terremoto nella spasmodica ricerca dei sopravvissuti. Stasera saranno trascorse 72 ore dal sisma, il lasso di tempo in cui si concentrano le probabilità di salvare i superstiti ancora intrappolati tra i detriti. E sono già arrivati i team di assistenza dei 10 paesi, 250 uomini sono stati inviati dagli Stati Uniti, i soccorritori italiani si dirigono verso le aree devastate dal terremoto ed è in partenza nel nostro paese anche il secondo aereo con a bordo nuovo personale per fornire assistenza al Venezuela. Il ministro degli esteri italiani annuncia aiuti per 10 milioni di euro, sono tre i morti accertati della comunità italo-venezuelana, trovato il corpo senza vita di Francesca Mannina di origini siciliane ma si contano ancora 42 dispersi. Il presidente ad interim Rodriguez annuncia che nella regione di La Guaira, la più colpita dal sisma, dichiarata zona militarizzata, la rete elettrica è stata ripristinata al 60%, ma Rodriguez subisce le contestazioni della popolazione durante una visita ad un luogo colpito dal sisma e le accuse delle opposizioni che denunciano l'inadeguatezza e la lentezza della macchina dei soccorsi. La scorsa notte una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese.
1: Il triplice omicidio nel quartiere Casalotti a Roma, una felpa insanguinata è stata ritrovata in un parcheggio a pochi metri dalla palazzina dove ieri sera sono stati uccisi a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni di origini bengalesi. È ferito anche il primogenito, il 20enne è ricoverato e non è in pericolo di vita. Si cerca l'aggressore, gli inquirenti ritengono che il responsabile sia un conoscente della famiglia.

0: Ieri due le vittime, un operaio di 57 anni in provincia di Padova e un turista di 81 anni sulla spiaggia di Montesilvano in Abruzzo. In aumento gli accessi ai pronto soccorso causati dalle alte temperature, tuttavia la situazione è ancora gestibile secondo quanto riporta la Società Italiana di Medicina d'Urgenza. E l'ondata di caldo sta colpendo anche l'Europa occidentale. Nel continente 150 milioni di persone hanno superato i 35 gradi, quasi uno su tre, record di temperature in Gran Bretagna e in Germania. Afa e caldo anche in Francia. Linea al corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
1: La Francia resta in emergenza anche se si riducono i dipartimenti in allerta rossa, dai 72 oggi sono 37, il caldo si sposta verso est. Resta in allerta rossa Parigi, dove un uomo è stato ritrovato annegato, ha perso la vita dopo aver fatto il bagno nel Canal Saint-Martin. Il problema è gli ospedali sotto pressione, sia a Parigi sia in tutta la Francia. Da qui ad esempio il divieto della vendita di alcolici. Per aiutare gli ospedali, molti medici e infermieri stanno tornando dalle ferie su richiesta del governo Lecornu, mentre ad esempio per evitare assembramenti è stato poi rinviato il corteo della festa Pride, doveva tenersi oggi a Parigi a Lione. Infine un caso è diventato il treno Parigi-Nizza, è arrivato con 6 ore di ritardo per un guasto tecnico lungo la linea. Alcuni casi di svenimento si sono registrati quando è mancata l'aria condizionata in diversi vagoni. Da Parigi è tutto, linea a voi.
0: Ancora tensione a Hormuz, colpita una petroliera dopo gli attacchi incrociati delle scorse ore. L'Iran ha reagito ai raid statunitensi prendendo di mira basi americane. Protesta il Bahrain, il cui territorio è stato coinvolto. Tuttavia la situazione preoccupa anche i paesi più distanti dal Golfo, come l'India, per la quale lo stretto è fondamentale dal punto di vista commerciale. L'inviata.
2: Parla senza indugi il ministro degli esteri indiano Subramaniam Jaishankar sullo stretto di Hormuz, per mesi paralizzato dal conflitto.
3: È
2: un problema serio per l'India, abbiamo bisogno che la situazione sia stabile, che le navi possano attraversarlo liberamente, tutelate dal diritto internazionale, afferma il ministro degli esteri dell'India. Attraverso lo stretto in India arrivano tonnellate di greggio, dai porti del paese ripartono verso l'Occidente i prodotti petroliferi raffinati, di cui Nuova Delhi è il quarto esportatore nel mondo, ma anche tonnellate di farmaci generici, software. Ora la preoccupazione resta. Puntiamo su rotte alternative, spiega ancora Jaishankar, ad ovest. Da Nuova Delhi, Claudia Stamerra, GR1.
0: Con questo è tutto, la linea torna a Sabato Sport. Buon proseguimento d'ascolto.
4: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
6: Oltre 1200 miglia di mare, Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
7: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e Gran Finale a Genova. Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

0: Tina Turner, questa What's Law Go To Do With It, brano che ci ha accompagnato negli ultimi chilometri. Sono le 3:04, un pomeriggio abbastanza denso di traffico con diversi incidenti, l'ultimo dei quali si è verificato sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Sud. Si è già formata una coda lunga 1 chilometro che sta aumentando ulteriormente. Abbiamo le code anche nel tratto Bivio A15 Fiorenzuola verso Milano, quindi in carreggiata nord, dovute al traffico intenso. Code sempre verso nord anche tra Modena Nord e l'innesto con la A22. Per la carreggiata nord, rallentamenti vengono segnalati anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, e tra Arezzo e Valdarno restano dei rallentamenti per dei materiali dispersi. Siamo ancora in direzione nord, quindi verso Firenze. Non ci sono più difficoltà invece tra Arezzo e Monte San Savino verso sud. Qui si segnalavano dei rallentamenti, anche questi motivati da una perdita di carico. Il carico è stato recuperato, la situazione si è normalizzata ed è stato risolto anche l'incidente tra Frosinone e Ceprano, prima segnalato in direzione Napoli. Per la 8 la Milano Varese, recuperati i materiali dispersi al chilometro 41, terminate le code tra Varese e Castronno, prima segnalate in direzione Milano. Sulla 9 invece resta una coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera per le operazioni doganali. Torniamo anche in A14, lì resta segnalato l'incidente con una coda di 3 chilometri tra Imola e Faenza in direzione sud, e al chilometro 60 questo incidente che ha visto coinvolte ben 5 vetture, alcune delle quali ferme sulla terza corsia. Resistono le code sulla 23 tra Pontebbe e Ugovizza, non più 4 ma 3 chilometri di code segnalate verso Tarvisio, code anche ad Ugovizza in uscita e per traffico intenso. Sulla tangenziale di Napoli invece si è normalizzato il traffico, gli ultimi rallentamenti corso Malta a Capodimonte possiamo tranquillamente archiviarli. L'incidente sulla tangenziale di Bologna è all'altezza dell'uscita 4, quella di via del Triunvirato. Se arrivate dalla A14 siate molto prudenti. Prudenza anche sulla Brescia-Padova per le code dovute a lavori tra Peschiera e Sirmione verso Brescia. Sulla Torino-Courmayeur resta una coda di 5 km tra Pont Saint-Martin e Verres in direzione Courmayeur, e 3 km di code anche sulla A15, la Parma-La Spezia, tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Infine sulla 2 del Mediterraneo non è ancora stato spostato quel veicolo in avaria tra Cosenza e Rogliano Grimaldi, e quindi rimangono delle code segnalate in carreggiata sud. Il nuovo di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tornata alla grande Chaka Khan insieme a Snoop Dogg e questa Book is My Soul. 14 minuti dopo le 15, Raizo Radio. Allora, non ci sono più rallentamenti Arezzo Valderno verso nord, recuperati i materiali dispersi. Aggiungiamo però sulla 1 una coda che si è formata tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna, è motivata da un veicolo in avaria che è fermo al chilometro 48. Finalmente terminate le code sulla Palmanova Tarvisio, tra Ponte Beugovizza il traffico verso Tarvisio torna regolare. E ci sono notizie anche dalla tangenziale di Bologna, si stanno formando code all'altezza dello svincolo 4, quello di Via del Triunvirato, perché si è verificato anche qui un incidente. Ricordo le difficoltà sulla Brescia-Padova, le code dovute a lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia, un lungo tratto interessato da questo incolonnamento. Poi salutiamo questo amico, mi sono appena collegato, Parma-Milano, com'è la situazione? Massimo da Parma che viaggia e poi dice: l'undicesimo comandamento, usate la corsia di destra per favore. E questo è l'articolo 143 del codice della strada che spesso ricordiamo a quelli più distratti: quando la corsia di destra è libera va sempre impegnata, sulla corsia centrale ci si va quando bisogna sorpassare qualcuno che va più lentamente di noi sulla corsia di destra. Attenzione, perché la terza corsia è vietata ai mezzi pesanti, quindi se siete sulla corsia centrale andando piano e qualche mezzo pesante vi chiede strada, è inutile che indicate la terza corsia, lì per loro c'è il divieto.

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Canterò per te l'ultima canzone. La canterò perché

0: fantasia.
1: Biagio Antonacci è tornato con un nuovo lavoro intitolato L'ultima canzone, lo ha fatto e lo ha appunto confezionato insieme a Giuli. Andiamo sulla statale 36 del Lago di Como dello Splugar. Perché? Perché c'è un veicolo in avaria all'altezza di Bellano e verso la Svizzera si sono formati rallentamenti. Ricordo che sulla statale 336 di diramazione dell'aeroporto della Malpensa è ancora segnalato questo incidente poco dopo lo svincolo per il terminal 1 dell'aeroporto e ci sono ancora rallentamenti verso Magenta Boffalora. Restano sulla 15 le code ma si riducono un po', sono lunghe ora 2 km tra Pontremoli e Verceto verso Parma, confermate le code sulla A2 del Mediterraneo tra Cosenza e Rogliano Grimaldi in direzione sud, anche queste motivate da un veicolo fermo in avaria. Torno sulla 1 per segnalare la fine delle code tra il bivio per la 15 e Fiorenzuola in direzione Milano, verso sud invece restano incolonnamenti tra Casal Pustellengo e Basso Lodigiano per un veicolo in avaria in direzione Bologna, si è formata questa coda. Un incidente è segnalato tra Fidenza e la A15 in carreggiata sud, non sta creando né code né rallentamenti, però comunque cauti al chilometro 90 e 500. Sulla A14 finalmente è risolto l'incidente tra la diramazione per Ravenna e Faenza, l'incidente è risolto, la coda di 3 km è invece tutta ancora lì da smaltire. E aggiungiamo anche le code a tratti verso nord tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione della 1. Proprio in questo momento viene segnalata terminata la coda verso sud, quindi in A14 tra Imola e Faenza, traffico che torna regolare.

0: Summer Breeze. Summer Breeze. Dall'Evergreen al Tormentone. I più amati della bella stagione. Summer Breeze su Rai Iso Radio.
1: 15-28 minuti e facciamo questo giro per le estati di qualche anno fa. Faremo un giro nel 1999, poi raggiungeremo nuovamente il secolo corrente con il 2020 e poi ritorneremo indietro, ma di parecchio, fino al 1964. Vediamo se riusciamo a farvi tornare a galla i ricordi.

Patrice Pack e l'esercito del surf fino al 1964 indietro. Beh, insomma, se ricordate questa canzone o l'avete vissuta, siete grandicelli, diciamola pure. Ha 62 anni questa canzone. Prima c'era un altro pezzo noto perché nel 2020 fece un successo incredibile, Gerusalemme per Master KG, e abbiamo aperto con Candela Noelia. 15:38 minuti, vediamo quali sono le ultimissime. Intanto diamo conto del MotoGP. Raul Fernandez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Olanda in sella all'Aprilia del team Truckhouse. Lo spagnolo ha preceduto il compagno di scuderia Ai Ogura e secondo, e Fabio Di Giannantonio invece con la Ducati è arrivato terzo. Quarto posto per il leader del mondiale Marco Bezzecchi e quinto per Jorge Martin con l'Aprilia ufficiale. Sesto e settimo posto per le Ducati condotte da Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Tutto questo in attesa del MotoGP vero e proprio che si tiene domani. Mi sento

Sabrina e Sabrina Carpenter, Madonna, è inutile definirla perché è un'icona. Bring Your Love, questo è il nuovo lavoro. Intanto sulla 20, la Messina-Palermo, si è verificato un grave incidente tra Cefalù e Buonfornello in direzione Palermo. C'è l'uscita obbligatoria a Cefalù, evidentemente situazione grave che si è appunto verificata da qualche minuto. Torno anche sulla 1 per segnalare invece la soluzione dell'incidente tra Fidenza ed il bivio con la A15. Restano le code invece per l'altro incidente, quello tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Qui un chilometro di coda è segnalato in direzione sud ed è una coda che può aumentare in lunghezza. Aggiungiamo una coda a Milano Sud in uscita direzione Milano, riconfermiamo le code verso sud tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione Bologna per un veicolo in avaria al chilometro 48, e poi i rallentamenti tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, sempre verso nord in direzione Bologna. Sulla A4 invece tornano i rallentamenti tra Sesto San Giovanni e l'allacciamento con la 8 alla Milano Varese verso Torino, il traffico quindi si intensifica. Ricordo che abbiamo code tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia dovute ad un cantiere di lavoro che sta appunto creando qualche difficoltà. Aggiungiamo una coda che si è ora formata sulla 10, la Genova Ventimiglia, tra lo svincolo di Ventimiglia e il confine di Stato verso Ventimiglia, un chilometro di coda troviamo appunto per traffico intenso. Sulla 14 abbiamo detto che in direzione sud il traffico si è normalizzato, verso nord invece vengono segnalate ancora delle code tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, appunto in direzione della 1. Attenti sulla Firenze-Pisa Livorno, c'è un veicolo in avaria tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Ovest. Verso Livorno si è formata una coda di 2 km in ulteriore aumento, quindi attenzione, il veicolo già stato spostato, però questa coda si è subito sviluppata. Invece sono terminate le possibili difficoltà sulla tangenziale di Bologna, l'incidente all'uscita 4 di Via del Triunvirato è risolto. E al traforo del Monte Bianco non ci sono più le attese e le code sul lato francese per chi entra in Italia, restano quelle sul lato italiano, code in direzione nord, in direzione Chamonix.

chiama Mick, questa è la sua Beautiful Freaks, quando mancano 6 minuti alle 4 del pomeriggio. Davide Santirocchi ad accompagnarvi, con me Gennaro Strazzullo alla parte tecnica, e poi i vostri messaggi al 348 103 1010. Paolo ci chiede conto del raccordo anulare, traffico regolare. Il sabato è un buon momento per frequentare l'anello intorno alla capitale, però in uscita da Roma sulla statale 148 Pontina i primi rallentamenti dovuti al traffico che si intensifica dal grande raccordo anulare fino a via di Trigoria. Segnaliamo questi rallentamenti e segnaliamo anche una novità abbastanza strana. Il cane robot Bagnino è stato ribattezzato Flipper, è ancora un po' impacciato nei movimenti, però vederlo al lavoro nelle ore più calde, quando camminare sulla sabbia è quasi impossibile perché scotta, è un sogno per molti bagnini. Nella spiaggia di Ponente a Caorle, nel Veneziano, stamattina c'è stato il debutto in società. L'idea è di Dennis Variale, tecnico elettronico di formazione e storico bagnino, che è gestore di uno stabilimento balneare, stanco dei soliti droni e apparecchi elettronici per controllare appunto il litorale e soprattutto la battigia, ha ben pensato di spingersi un po' più in là, ruolando tra il personale questo cane robot per accompagnare i clienti agli ombrelloni. In questi giorni si toccano i 40 gradi, ha spiegato Flipper, è uno di quelli che non ha problemi in questo senso, e quindi non si scotta. Il cane robot non è autonomo, è comandato da remoto dallo stesso Variale, che lo manovra dal suo ufficio grazie ad una rete wifi implementata per permettere appunto una maggiore precisione nei movimenti. È in grado di parlare tutte le lingue necessarie ad interagire con i turisti, questa è ottima come soluzione. Nei primi test Flipper ha già accompagnato alcuni turisti fino all'ombrellone a più di 200 metri di distanza dal suo manovratore, per così dire, e non ci sono stati problemi. Può anche monitorare eventuali presenze sospette come ladri e venditori, e poi appunto c'è questa novità che insomma parla tutte le lingue e qualche altra lingua che non ha ancora nel suo vocabolario, può tranquillamente essere implementata. E lì di turisti si sa ce ne sono parecchi, quindi una bella iniziativa, una bella novità. Ovviamente non è un cane che salva la gente, perché quando c'è da salvare qualcuno in acqua c'è il bagnino, o dei cani veri e propri che hanno anche questa incredibile capacità di riuscire a salvare persone che stanno per affogare in mare. Quindi un cane robot bagnino, ma soltanto da spiaggia, e non morde.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Siamo pronti a raccontare come sempre intorno alle 4 del pomeriggio quello che è la situazione sulla capitale e naturalmente ci accompagna in questo caso Paolo Petrucci, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. Allora, rallentamenti per un incidente in viale del Muro Torto in direzione Piazzale Flaminio all'altezza di Piazzale del Brasile sulla Litorania, traffico intenso tra Castel Fusano e Torbaianica. Proseguirà intanto fino alle 22 lo sciopero di 24 ore del settore taxi iniziato questa mattina nel rispetto delle fasce di garanzia. Dalle 22 a mezzanotte riprenderà il servizio del trasporto pubblico non di linea, principale motivazione dello sciopero, l'abusivismo nel settore. Infine stasera 4 ore di agitazione dalle 20:30 a mezzanotte e mezza sulla rete ATAC di superficie, incluse le prime corse notturne. Le linee della metropolitana e 89 linee bus gestite dagli operatori privati saranno regolarmente attive. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Swing Out Sister, questa You On My Mind, 5 minuti dopo le 4, un pomeriggio caldo, ce lo dite voi, ma insomma, abbiamo anche noi delle temperature importanti, però insomma il traffico è abbastanza scorrevole. Possiamo eliminare dal nostro breve elenco di notizie le code della A14 tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera. Il traffico qui verso nord torna regolare e dopo la soluzione del problema, cioè lo spostamento del veicolo fermo in avaria tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Ovest, sulla Firenze-Pisa-Livorno non ci sono più le code, ma diventano rallentamenti quelli che troviamo in direzione di Livorno. Aggiungiamo invece una difficoltà che sulla 3, la Napoli-Salerno, è motivata da un incidente. Siamo tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare, si stanno formando code in direzione Salerno per questo incidente avvenuto da pochissimo all'altezza del chilometro 45. Ora anche le notizie che dalla Firenze-Pisa-Livorno ci parlavano di rallentamenti verso Livorno sono buone, perché sono terminati questi rallentamenti. Intanto sulla 1 restano le code a Milano Sud in uscita verso Milano, quelle tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione sud per un veicolo in avaria, e tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, siamo ancora sulla 1 in direzione sud, per un incidente una coda di un chilometro è ancora segnalata verso Firenze. Restano dei rallentamenti anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi, ma in carreggiata nord in direzione di Bologna. Viaggiamo cauti con una bella cintura di sicurezza allacciata a tutti quelli che viaggiano insieme a noi, e noi pensiamo alla musica, in questo caso ci pensa Achille Lauro.
1: E ciao,

Harry Styles, questo è il suo nuovo American Girls, anche se sta sfornando brani e singoli di successo di settimana in settimana, non sei da pace, ha deciso di far uscire tutto l'album durante questa estate. Noi intanto possiamo archiviare la notizia dei disagi sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, un incidente all'altezza del terminal 1 ora risolto e quindi la fine dei rallentamenti verso Magenta Boffalora. Invece sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga abbiamo rallentamenti ancora segnalati all'altezza di Bellano per un veicolo in avaria. Chi viaggia verso la Svizzera trova questo rallentamento. Sulla Brescia-Padova confermate le code tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Sulla Torino-Courmayeur, la A5, abbiamo le code tra Pont Saint-Martin e Verres in direzione Courmayeur. Sulla 15 resta una coda di un chilometro tra Pontremoli e Berceto, segnalata verso Parma dovuta ad un cantiere di lavoro. Sulla 2 del Mediterraneo resta segnalata la coda tra Cosenza e Rogliano Grimaldi verso sud per un veicolo in avaria. In 20, la Messina-Palermo, è un incidente a determinare questa situazione difficile tra Cefalù e Buonfornello, c'è l'uscita obbligatoria a Cefalù per chi viaggia in direzione di Palermo.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: Rai Radio.

Le 16:25 minuti, questo era Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, il nuovo disco. Allora andiamo subito sulla 1 perché è stato finalmente risolto l'incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, resta da smaltire la coda in direzione sud. Aggiungiamo dei rallentamenti che si sono formati sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord a causa del traffico intenso. Invece non ci sono più le code sulla 10 tra Ventimiglia e il confine di Stato, erano segnalate per traffico ma sono terminate. E allora parliamo di un centenario, perché Mel Brooks domani 28 di giugno festeggia 100 anni. Chi è Mel Brooks? È insomma un grande di Hollywood, una folgorante e leggendaria carriera la sua. È la storia di un ragazzo cresciuto a Brooklyn che usava i pochi risparmi per andare al cinema il sabato mattina e che sarebbe poi diventato un autore capace di incantare, commuovere e soprattutto far ridere il pubblico di tutto il mondo grazie ad una comicità dissacrante che ha dato vita dai film davvero indimenticabili. Le cito qualcuno? Lo faccio. Allora, ha esordito con Per favore non toccate le vecchiette, ha vinto un Oscar con questo film appunto per la miglior sceneggiatura originale, ed era il film con cui iniziava a fare il regista. E poi sono arrivate pellicole come Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, Frankenstein Junior, che insomma conoscono praticamente tutti, e la pazza storia del mondo, Balle spaziali, Robin Hood, Un uomo in calzamaglia. Però al di là della dissacrante ironia che ha in qualche modo messo nei suoi film, con la sua casa di produzione, la Brooks Films, ha prodotto film davvero eccezionali. Uno fra tutti, The Elephant Man, un capolavoro assoluto, ma anche Francis, la mosca, l'ospite d'onore, insomma un grande regista che come produttore ha fatto cose anche lontane appunto dal sarcasmo e dalla risata. Nel 2024 ha ricevuto l'Oscar alla carriera e sul palco del Dolby Theater ha detto: giuro su Dio, questa volta non vendo la statuetta. Lo ha detto facendo sobbalzare quelli dell'Academy, suscitando risate del pubblico, ma insomma ha lasciato intendere che non era più in possesso del primo Oscar ricevuto proprio per il film d'esordio che abbiamo citato, Non toccate le vecchiette.

0: Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
1: E ce ne andiamo a Tropea con Gian Maurizio Foderaro. Gian Maurizio.
2: Eccoci qui allora, buon pomeriggio, ben trovati, terza giornata con il nostro nastro, quindi Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026 e ormai è tradizione, noi apriamo questa nuova giornata con il tenente colonnello Salvatore Di Biase, che si occupa proprio di comunicazione, è il direttore responsabile della comunicazione. E allora, terzo giorno, Salvatore, come possiamo introdurre questa giornata? Quali sono, intanto, cosa è successo mentre i nostri ascoltatori ovviamente facevano altro? Possiamo preannunciare che, visto il tempo, è successo poco anche oggi, però diciamo che il Tropea ha abbracciato questa iniziativa e se ne parla tanto, molta gente si è incuriosita, è venuta a visitare il villaggio. Poi oggi è sabato, il sabato Tropea diventa ancora più come dire, ricettiva, perché anche chi non è in vacanza ma un paio di giorni, tre giorni, ne approfitta, perché questa è da sempre conosciuta e riconosciuta come la perla del Tirreno. E questo weekend c'è un motivo in più per venirci, c'è il villaggio di questo Giro d'Italia a Vela. Eccoci qua.
3: Sì, intanto buonasera a te Maurizio e ai radioascoltatori. Purtroppo dal punto di vista sportivo è successo poco o nulla, perché oggi qui è stata in particolare stamattina una giornata caldissima con poco vento, per cui sono state annullate le regate in shore e board, quindi purtroppo non si è regatato, ma il villaggio è rimasto aperto con le sue attrazioni, con i suoi stand, e tra un po' accoglieremo appunto, diciamo, gli eventi pomeridiani che caratterizzano ogni giorno appunto il villaggio della Vela e il Marina Militare Nastro Rosa Tour. E tra un'oretta circa avremo uno spettacolo per i bambini, l'abbiamo annunciato ieri, perché l'attenzione è anche non solo verso appunto i giovani, come abbiamo detto comunque ieri nel progetto che la Marina ha stretto con il Ministro per lo Sport e il Dipartimento per le Politiche Giovanili. Ma oggi abbiamo un appuntamento proprio per i più piccini. Abbiamo Veronica Maia che racconterà le favole di Esopo con appunto il suo gruppo musicale Millennium Ensemble, e quindi il villaggio si popolerà di questi giovani fanciulli, insomma, che staranno con noi e quindi familiarizzeranno anche loro con la vela.
2: Ma poi insomma il segreto è che, se tu interessi i bambini, ormai i bambini ce ne sono pochi, però c'hanno almeno un paio di nonni, c'hanno genitori, quindi alla fine il pubblico è assicurato. E quindi, però io ne voglio approfittare per sottolineare un'altra cosa che non abbiamo fatto nei giorni scorsi, parlare di, c'è quindi questa competizione, questo Giro d'Italia a vela, ma le imbarcazioni, quelle forse più spettacolari, senza nulla togliere le altre discipline, hanno come nomi, abbiamo detto, è dedicata l'attenzione, è dedicata ai fari, ma ogni nome delle barche in competizione ha il nome di un faro italiano importante, no?
3: Sì, è vero, l'abbiamo accennato, hai detto bene, perché in questo contenitore del Marina Militare Nastro Rosa Tour c'è anche questo, la promozione dei fari, quindi che fa riferimento a un progetto che si chiama Valore Paese Fari, che a sua volta è contenuto in questo progetto ancora più ampio che Valore Paese Italia.
2: Quindi questa è un'altra cosa romantica, ripeto, oggi avremo tra gli ospiti, finalmente, perché sono in porto, sono ospitati nel vicino porto di Tropea, gli equipaggi che stanno gareggiando e che sono giunti, quindi abbiamo detto la tappa di Tropea è stata, se l'è aggiudicata la barca dell'Aeronautica Militare, quindi i vincitori di tappa sono loro, e chissà che non avremo proprio loro, ma sicuramente avremo, ho sentito dei protagonisti, quindi chiederemo a loro, insomma, anche perché sono tutti molto conosciuti e apprezzati nel mondo della vela internazionale. Bene, il nostro primo appuntamento è andato, come sempre abbiamo giocato anche con la musica, cercando canzoni che in qualche modo ci possano suggerire il mare e l'estate, e abbiamo scelto questa di una delle band più amate nel mondo, i BTS, e questo pezzo che si intitola proprio Swain, quindi un pezzo di quest'anno, un brano travolgente sul nuotare controcorrente e lasciarsi trasportare dal mare, quindi ci siamo BTS, e noi ci sentiamo tra un quarto d'ora circa. A te Davide.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

con Pino Daniele e la sua Yes on My Way fino alle 16:45 minuti. Siete su Raizo Radio, ci sono buone notizie, le diamo immediatamente. La statale 36 del Lago di Como dello Spluga non è più interessata da rallentamenti all'altezza di Bellano in direzione Svizzera. Anche sulla Brescia-Padova il traffico tra Peschiera e Sirmione verso Brescia torna regolare. Sulla A5 non ci sono più le code tra Pont Saint-Martin e Verres, e in A2 del Mediterraneo è stato risolto il problema, quel veicolo fermo tra Cosenza e Rogliano Grimaldi, e anche le code che si erano formate verso sud sono terminate. Sulla 15 resta una coda di 1 chilometro tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Messina-Palermo la A20 resta segnalato questo grave incidente tra Cefalù e Buonfornello verso Palermo, con l'uscita obbligatoria a Cefalù. Per la 1 abbiamo ancora le code a Milano Sud in uscita verso Milano e le code segnalate tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione sud per un veicolo in avaria. Non ci sono più invece difficoltà nel tratto Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, qui si è tornati a un traffico abbastanza regolare. Anche tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord abbiamo invece rallentamenti in direzione Bologna. Ci sono buone notizie anche per quell'incidente sulla 3 segnalato a Vietri sul Mare, è stato risolto senza difficoltà per chi viaggiava verso Salerno. Sulla 4 restano rallentamenti Sesto San Giovanni, bivio 8 Milano Varese verso Torino. Sulla 9 le code verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso, e poi sulla 27 è segnalato un incidente all'altezza dello svincolo per la A28, la Porto Gruaro Pordenone, prudenti verso sud al chilometro 31 e 200. Non ci sono più difficoltà al traforo del Monte Bianco, anche sul lato italiano non c'è più nessun tipo d'attesa, non ci sono code, si transita direttamente. Sul raccordo di Casalecchio si è invece formata una coda Bologna-Casalecchio in uscita per entrambe le provenienze.

Samurai J e la sua Flamenco Paranoia, altro successo dopo quello sanremese. Tra 8 minuti scoccano le 17, ma intorno alle 17.05 avremo il prossimo GR1. Intanto è stato risolto l'incidente di cui vi parlavo sulla 27, la Venezia Belluno, all'altezza dello svincolo per la 28. Invece per la 1

rallentamenti, il nuovo tracciato tra il bivio per la 1 e Badia, sempre in direzione Firenze, quindi ancora in carreggiata sud, anche qui rallentamenti dovuti al traffico che si intensifica. Poche notizie in questo momento, si viaggia abbastanza agevolmente anche sul raccordo anulare. Ogni tanto qualcuno ci scrive: sto per uscire, devo prendere il raccordo, come è messo bene oggi, la situazione è abbastanza regolare anche sulla statale 148 Pontina. I rallentamenti che avevamo segnalato in uscita da Roma sono terminabili.

0: Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
1: E ci torniamo a Tropea con Gian Maurizio Foderaro. Gian Maurizio.
2: Eccoci qui, allora buon pomeriggio ancora a chi ascolta Raiso Radio, e noi cerchiamo così in queste veloci ma speriamo efficaci pillole di raccontarvi quella che è l'estate, e in questo caso è un'estate raccontata attraverso le miglia marine nell'unico giro d'Italia a vela, Marina Militare Nastro Rosa Tour. Siamo a Tropea e abbiamo accennato, abbiamo riaperto questo nostro villaggio e questa nostra diretta, e stiamo man mano presentando i vari componenti e ovviamente interessati. Il fine è uno quello, amare il mare, possiamo dire, e lo si fa a diverse

0: cioè lo fa la Marina Militare, lo fa la Capitaneria di Porto, quindi la Guardia Costiera, e lo fanno gli atleti che quotidianamente dedicano diverse ore, e la fanno i velisti, chi va per mare a vela. E a rappresentare, a raccogliere chi ama il mare c'è la Federazione Italiana Vela, la FIV, che abbiamo qui rappresentata con...
1: Buon pomeriggio a tutti, io sono Vincenzo Loiacono, il vicepresidente del Vela Club Tropea, affiliato FIV. E volevo dire che noi abbiamo l'onore e il piacere di supportare il Giro d'Italia a vela, che diciamo quest'anno ci ha reso felici passando da Tropea, una cittadina che con gioia e con piacere accoglie questo circo bellissimo, coloratissimo, è molto, molto attivo, e soprattutto accoglie gli atleti del Giro d'Italia a vela. È veramente una bellissima occasione per noi velisti avere il contatto, avere davanti le barche dei nostri sogni, le barche che noi abbiamo sempre visto sfrecciare in televisione, nelle competizioni, certo, internazionali. Adesso ce le vediamo qui davanti. Non solo le barche dei velisti affermati che fanno questo bellissimo tour lungo il Mediterraneo, ma anche il vivaio, anche una serie, un insieme di ragazzi che stanno portando avanti questi nuovi sport che per molte persone, anche per qualcuno di noi, sono sport che vedono per la prima volta. Quindi veramente state facendo un lavoro bellissimo, grandissimo, per promuovere la cultura della vela e la cultura del mare.
0: E infatti stiamo anche imparando nuove tecnologie, nuove discipline, anche perché alcune sono nuovissime. E oltretutto estremamente affascinanti e che catalizzano l'attenzione dei giovani da tutto il mondo. Allora, FIV sta per Federazione Italiana Vela, quindi in qualche modo mette insieme praticamente l'amore per chi va a vela. Ma in particolare nelle tappe, quindi nel villaggio, voi avete in ogni porto, è il caso di dire, c'è un incontro con chi viene nel villaggio, per cui incuriosito dalla musica, dagli eventi e dall'incontro appunto con gli atleti. Ma la vostra attività in questo caso è rivolta, certo, a chi?
1: Noi siamo felicissimi, noi diciamo l'attività e l'obiettivo è soprattutto quello di fidelizzare i bambini, di promuovere la cultura del mare e la cultura della vela nei bambini, perché i bambini saranno i velisti di domani. Quindi noi intratteniamo i ragazzi che hanno la curiosità di venire da noi al nostro stand con dei giochi, insegnandogli a fare i nodi. Abbiamo anche un simulatore che gli consente di simulare l'ebbrezza e il piacere dell'andare a vela. In più abbiamo anche coinvolto una serie di dei ragazzi delle scuole superiori ai quali abbiamo attraverso un progetto, attraverso un percorso stabilito e concordato, li abbiamo avvicinati alla cultura del mare.
0: Bene, bene, quindi attività che va avanti e che, ripeto, proseguirà a Napoli con ovviamente i suoi colleghi napoletani, immagino che affiancheranno, perché è un giro anche per voi. La FIV si è divisa il compito di raccontare la vela, il vostro mondo, un po' in giro per l'Italia, no?
1: La FIV è una grande famiglia, sì, che, diciamo, come tutte le famiglie ha qualcosa in comune, quello che ci rende uniti, che ci affratella tutti quanti, è l'amore per il mare, per la natura e per la vela.
0: E allora noi, Davide, a questo punto cerchiamo e speriamo anche di incuriosire, perché per noi sta diventando quasi un filo conduttore. Poi siamo all'inizio della bella stagione e di conseguenza in molti vanno per mare, molti lo fanno in modo professionale, altri lo fanno anche in modo più ardimentoso. Qui si insegna anche il rispetto: per andare per mare significa anche rispettare gli altri e rispettare appunto l'ambiente. Torniamo alla musica e noi intanto ringraziamo il vicepresidente della FIV di Tropea e continuiamo, ripeto, oggi sarà dedicato questo nostro focus, soprattutto agli atleti. Cerchiamo di carpire per quanto possibile, raccontare alla radio proprio i segreti e l'amore per questo sport. Abbiamo scelto un pezzo che è il numero tra i più programmati della settimana in Italia, ma non poteva essere altrimenti. Jovanotti ama il mare, ama la natura. e la rispetta. Alfa, nuova generazione, poi l'Alfa è genovese, quindi è ligure, di conseguenza lì insomma il mare, anzi vogliamo ricordare il Nastro Rosa Tour chiuderà proprio, cioè la finale ci sarà proprio a Genova tra qualche giorno, quindi dopo Napoli, Portoferraio, si arriverà a Genova. Buon vento e l'augurio che si fanno di solito si fa chi va per mare, ed è anche il titolo della nuova canzone di Jovanotti ed Alfa che stiamo ascoltando già in sottofondo. Questa è Raiso Radio e noi torneremo a collegarci tra una quindicina di minuti col Nastro Rosa Tour 2026.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Carmelo Lazzaro. In Venezuela è salito a 920 il bilancio delle vittime del terremoto, oltre 3.000 i feriti, decine di migliaia i dispersi, i soccorritori ancora al lavoro.
2: A solo 18 giorni il bambino tratto in salvo dalle macerie dei soccorritori venezuelani impegnati nella spasmodica ricerca per salvare i sopravvissuti ancora intrappolati nelle macerie. Un'ora dopo è stata strappata ai detriti anche la madre. Nel paese sono arrivati 1.700 soccorritori da tutto il mondo, 250 uomini sono stati inviati solo dagli Stati Uniti, il contingente italiano ha raggiunto la zona di operazioni assegnatagli nella regione di La Guaira, la più colpita dal terremoto, mentre è già decollato il secondo aereo dell'aeronautica militare con a bordo nuove squadre dei vigili del fuoco specializzate per fornire aiuto alla popolazione. Sono almeno 3 i morti accertati nella comunità italo-venezuelana. Trovato il corpo senza vita di Francesca Mannina, di origini siciliane, ma si contano ancora 42 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez annuncia che nella regione di La Guaira, dichiarata zona militarizzata, la rete elettrica è stata ripristinata al 60%, ma subisce le contestazioni dei venezuelani. Durante una visita ad un luogo colpito dal sisma, le accuse delle opposizioni che denunciano l'inadeguatezza e la lentezza della macchina dei soccorsi. La scorsa notte, una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese. Enzo Arcieri, GR1.
1: E in Afghanistan un forte terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la zona orientale del paese con epicentro a 450 km a nord-est della capitale Kabul. Lo riporta l'Istituto Geologico degli Stati Uniti. Medio Oriente, ancora attacchi nel Golfo, dove è tornata a crescere la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran denuncia una violazione degli accordi firmati pochi giorni fa. E sul fronte israelo-libanese, nonostante l'accordo quadro firmato a Washington che riconosce la sovranità reciproca, Hezbollah ribadisce la sua contrarietà all'intesa, definendola un'umiliazione, una vergogna e una rinuncia alla sovranità. Nuovi raid di Tel Aviv nel sud del Libano. A Roma una famiglia sterminata, madre, padre e bambina di 8 anni uccisi con una mannaia, ferito il primogenito di 20 anni. La polizia ha reso note le generalità del presunto killer, un 43enne del Bangladesh che conosceva la famiglia.
3: Sulle tracce del killer che ieri sera intorno alle 22 ha ucciso 3 persone, la polizia di Stato ha diffuso le foto del presunto autore del triplice omicidio. È Hossein Shahadat, 43 anni, del Bangladesh. Solo ieri aveva ricevuto lo status di rifugiato politico. Dietro alla violenza inaudita, forse un movente passionale. Un delitto che potrebbe essere avvenuto in più fasi. L'uomo avrebbe prima molestato la donna che lo ha rifiutato, per questo avrebbe ucciso lei, la sua bambina. Poi l'arrivo a casa del marito e del figlio più grande, anche loro aggrediti. A morire a colpi di mannaia Alicia, di solo 8 anni, e i suoi genitori Kamaluddin Babul e Jan Osne Momotai, di 39-38 anni. A dare l'allarme il primogenito di appena 20 anni che è sceso in strada sanguinante e ha chiesto aiuto.
4: Mi sono affacciata e ho visto questo ragazzo pieno di sangue che urlava.
3: Sconvolti e lacrime i suoi colleghi e i clienti del supermarket dove lavorava.
5: Credo che tutti quanti siano sconvolti qua.
3: Elna Paba, GR1.
1: L'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa occidentale, nel continente 150 milioni di persone hanno superato i 35 gradi, cioè quasi 1 su 3, record di temperature in Gran Bretagna, Germania e Francia. Nel nostro paese il picco è atteso tra domani e lunedì, 18 le città con bollino rosso. Per l'AFA e le alte temperature sono aumentati gli accessi nei pronto soccorso. La situazione è tuttavia sostenibile, come spiega Alessandro Riccardi, presidente della società di medicina d'urgenza.
6: È calcolato un aumento del 10-15%, ma può essere di difficile valutazione. Quello che succederà e che è successo anche l'anno scorso è che molti nuclei familiari, più del 50% in Italia, che non hanno una possibilità di avere un aria condizionata a domicilio, tendono a peggiorare le condizioni fragili e croniche. Quindi i pazienti che hanno una patologia preesistente tendono ad aggravarsi durante questa ondata di calore.
1: E per risolvere il problema della sabbia rovente, in una spiaggia di Caorle, in provincia di Venezia, è entrato in campo il cane robot bagnino, soprannominato Flipper. L'idea di arruolarlo è stata di Denis Varriale, tecnico elettronico e gestore di uno stabilimento balneare. Il cane robot ha il compito di accompagnare i clienti agli ombrelloni. Vestito con canotta gialla da bagnino, ha evitato gli ostacoli e portato a termine la missione tra l'incredulità e la curiosità di bagnanti e avventori. Musica, Tiziano Ferro arriva a Roma.
7: Perdono, se quel che è fatto, io
0: però chiedo scusa, regalami un sorriso.
1: Stasera e domani lo Stadio Olimpico accoglierà l'artista in tour. Due appuntamenti per continuare a celebrare gli oltre 20 anni di carriera di Ferro. La scaletta propone una panoramica della sua produzione discografica, dai successi degli esordi come Perdono e Rosso Relativo fino alle hit più recenti.
0: A 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto.
1: Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Sabato Sport, prossimo GR1 alle 18.
7: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
8: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
9: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
10: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

Radiohead, High and Dry, il titolo del brano che abbiamo ascoltato qui su Iso Radio. Sono le 17:15 minuti dopo il GR1, eccoci nuovamente in studio, in diretta con Destinazione Estate, il nostro contenitore pomeridiano in questa calda, in questo caldo sabato 27 giugno del 2026. Tra poco torneremo in mare, torneremo in acqua con il nostro Gian Maurizio Foderaro. C'è Gennaro Strazzullo in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21. Salutiamo Davide Santirocchi che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, ci ha informato. Andiamo in A1 tra la variante di Valico e Calenzano, direzione sud di Firenze, rallentamenti dovuti al traffico intenso anche all'interno della variante di Valico. Tra la 1 e Badia, direzione sud di Firenze, abbiamo rallentamenti per la stessa ragione, traffico intenso. Sempre in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, direzione nord Bologna, rallentamenti per traffico, code in A1 tra Casal Pustellengo e Basso Lodigiano in direzione sud Bologna. Qui c'è un mezzo fermo all'altezza del chilometro 48. In A1 la barriera di Milano Sud in entrata in città verso Milano, abbiamo code per traffico intenso. Go!

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Rai Isoradio.

0: Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
1: E andiamo a vela con la Marina Militare, con il nostro Gian Maurizio Foderaro a Tropea. Buon pomeriggio, Gian Maurizio.
2: Buon pomeriggio a te. Allora, di solito, ecco, noi siamo qui a Tropea, che poi è sabato, quindi puoi immaginare, diciamo, che si prepara un weekend calabrese, e poi con il Nastro Rosa Tour. E uno di solito dice: vabbè, Nastro Rosa Tour, Marina Militare, Guardia di Costiera, tanti atleti. E invece no, cioè invece ci sono anche delle conduttrici televisive che hanno a che fare con il mare e con la Marina Militare, perché qualche volta sono diventate interpreti e anche esperte. C'era appunto, mi riferivano che ormai insomma è quasi un'ambasciatrice della Marina Militare nel mondo, ecco, Veronica Maia, ben trovata.
3: Ma che bella presentazione, wow, grazie, grazie.
2: Com'è che si diventa ambasciatori della... perché
3: te lo racconto molto volentieri. È bastato, come dire, intercettare questo grandissimo viaggio che ha fatto nave Amerigo Vespucci, che si è concluso neanche un anno fa, dove appunto il vascello più antico, più bello del mondo ha fatto questo tour nei 5 continenti. Io con altre ambasciatrici di questa nave abbiamo portato insieme alla Marina la musica, l'eccellenza italiana. Abbiamo provato a raccontare, a declinare tutto quello che viene percepito anche dagli stranieri, no? Sul nostro paese, ed è stato bellissimo. Siamo stati a Darwin in Australia, Singapore, Mumbai, Jeddah, Abu Dhabi. Insomma, è stato un viaggio prima di tutto umanamente straordinario, perché poi si fa equipaggio. Ecco, tornando alla Marina, diventi parte del gruppo, diventi parte dell'equipaggio, e si lavora tutti con la stessa idea.
2: Non è un caso che si dice siamo tutti sulla stessa barca, no?
3: È
2: cioè proprio letteralmente sì, cioè, no, lì, gli spazi, per quanto la Vespucci è la nostra eccellenza nel mondo, insomma,
3: è piccolina, però
2: alla fine, alla fine se una comunità, ecco, è un paesino che si muove alla fine.
3: Guarda,
2: no?
3: Io mi sono talmente innamorata di tutto quello che la Vespucci rappresenta, che sul tour del Mediterraneo, quindi tutte le tappe dei porti italiani, ho con il mio ensemble di musicisti, professori d'orchestra, ideato, scritto, musicato una favola che racconta che cos'è il Vespucci, chi era Amerigo Vespucci e che cosa ha fatto questa nave in giro per il mondo.
2: Infatti a me questa cosa incuriosisce, perché noi oltretutto, se tu permetti, siccome i nostri tecnici, che io ringrazio, hanno approntato un collegamento con il palco, quindi noi ruberemo quello che tu combinerai da qui alle 6, non tutta la favola, che sai, il nostro pubblico in viaggio, quindi è meglio troppo con le favole
3: basta la sigla, vento in poppa, ecco, andiamo lontano.
2: I primi minuti li vogliamo naturalmente catturare, perché ecco, tu sarai protagonista con un progetto che in qualche modo è parte attiva di questo Nastro Rosa Tour.
3: Sì, perché
2: cioè, le favole, com'è nato l'idea di... Intanto hai messo su proprio una compagnia, perché c'è un maestro d'orchestra, una band, poi oggi
3: un compositore.
2: È una versione villaggio oggi.
3: Sì, una versione villaggio. Normalmente siamo in 7 in viaggio. Allora, l'ensemble esiste da più di 8 anni, facciamo tour per le scuole, rassegne musicali. Poi con Difesa Servizio, con Luca Andreoli, l'AD, a un certo punto io ho proposto, dico: Luca, ma perché, visto che nel villaggio del Vespucci o nel villaggio della Vela accogliamo così tante famiglie e bambini, perché non proponiamo un momento di spettacolo rivolto esclusivamente ai giovani più piccoli? Lui ha subito colto l'idea, ha alzato la posta dicendo: sì, va bene le favole, però facciamone una sul Vespucci. E da lì è nato il connubio appunto ancora più stretto, più bello, con Marina Militare. Quindi ora che il tour del Vespucci è finito e c'è invece questo bellissimo delle barche a vela che fanno il giro costiero del nostro bel paese, e il nostro spettacolo non poteva mancare, ormai siamo una famiglia.
2: Oh, allora, ma ecco, noi lo sentiremo sul palco alle 6, ecco, appuntamento.
3: Sì, 6, minuto più, minuto meno, ecco. Vediamo il caldo che
2: però,
3: fa,
2: ecco,
3: a Tropea.
2: Visto che tu insomma sei una professionista, quindi avrei mandato a mente tutto, ci fai proprio i 30 secondi proprio dell'inizio? Come inizia?
3: Era una calda mattinata d'estate e Aurora si svegliò nella sua cameretta. Aprendo il balcone si affacciò e sul porto vide una nave bianca e nera con le vele spiegate, eccetera, hai eccetera, capito, eccetera.
2: Allora, io so che ci sono.
3: Aurora è la nave incantata, ecco. Il titolo della favola.
2: Allora, noi ti invidiamo perché immaginiamo che il viaggio che noi abbiamo seguito, perché ovviamente quello dello Vespucci deve essere stato un viaggio meraviglioso, cioè
3: quello
2: giro
3: non si scorderà mai.
2: Una cosa che
3: qualcosa di epico, ecco. Forse anche irripetibile.
2: E
3: per...
2: poi in più, ecco, abbiamo visto quanto appunto l'Italia è amata nel mondo, nel senso che non c'era modo migliore per promuovere, noi abbiamo detto sinteticamente le nostre eccellenze.
3: Io uso
2: c'era...
3: un verbo, ecco. La gente all'estero si inchinava di fronte alla bellezza e ai simboli che il Vespucci rappresentava, ma la cosa bella invece del Nastro Rosa Tour, sì, è che consente anche a noi italiani di scoprire, riscoprire alcuni tratti costieri grazie a questa iniziativa, perché innanzitutto abbiamo team internazionali che partecipano alla gara.
2: Stiamo cercando di capire, abbiamo tre
3: le specialità, esatto.
2: Sono le Ferrari del mare, poi ci sono dei ragazzi che vengono da tutti e quattro i continenti, quindi veramente anche come dire, una serie di sentimenti, veicolare anche l'appartenenza, ma sicuramente anche l'amore per il prossimo e il rispetto per il mare.
3: Si parla tutte le lingue in un evento del genere e si sta insieme, si fa gruppo, si fa comunità. Ecco, ritorna al tema dell'equipaggio e il Villaggio della Vela accoglie tutto questo, racconta tutto questo, quindi non solo la parte sportiva, non solo la parte dei valori della Marina, di difesa servizi, quindi valore Paese Italia, la costa, il territorio, i fari, no? Sono un altro aspetto,
2: no,
3: di questo viaggio, i fari del nostro paese.
2: Importanti e sono sotto la tutela della Marina Militare.
3: Esatto.
2: Queste cose qui non necessariamente si sanno. Allora, io intanto me lo registro, così se non riesco a addormentarmi mi riascolto.
3: Guarda, io
2: per una
3: te la
2: maglia.
3: Sussurro. Vento in poppa, sì, andiamo lontano, con il Vespucci saremo
2: e
3: uniti
2: mano
3: nella mano.
2: Quando mi ricapita. Allora, noi per suggellare questo nostro appuntamento, sai, noi con la radio ci basta poco, no? E c'è un artista che ha praticamente buona parte della sua vita ha tratto ispirazione dalle più grandi favole per raccontare cose a voi, perché le favole sono sempre, quelle di Esopo in particolare, sono un modo
3: bellissimo
2: per raccontare la realtà senza poi impaurire, perché il pubblico è quello dei bambini, ma rivelando anche delle verità, ecco, delle morali. Edoardo Bennato in questo è stato maestro, e una canzone per tutte si intitola Ogni favola è un gioco.
3: Gioco.

dal mare, dalla Calabria, ci hanno appunto raccontato le favole bellissime. 17:35 minuti in diretta qui su Isoradio, torneremo più tardi da Gian Maurizio Foderaro con il Marina Militare Nastro Rosa Tour. Torniamo in autostrada, torniamo alla viabilità e rispondiamo anche a tanti amici che ci chiedono notizie riguardo ad alcune situazioni. Allora, intanto in A1 in prossimità del raccordo di Casalecchio da Firenze verso la A14 code, c'è un concerto qui, allora c'è ovviamente grande afflusso come a Roma stasera, Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico, già c'è traffico intenso in direzione appunto dello stadio. In A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Nord Bologna rallentamenti, code appunto sul raccordo di Casalecchio in direzione della A14, code a Bologna Casalecchio in uscita da entrambe le direzioni. In A4 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino code a tratti, in A1 la barriera di Milano Sud verso Milano, anche qui ci sono code, tangenziale ovest di Milano 2 km per incidente tra Settimo Milanese e la 4 verso la 8, c'è traffico e code sulla Brescia Padova anche per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

Le Bananarama, Cruel Summer, 17:44. Oggi si parla molto dell'estate sui giornali, sui siti internet di informazione, non dell'estate, dei momenti estivi, del sole, del mare, degli stabilimenti, della musica estiva, dei cibi estivi. No, si parla purtroppo di questa situazione del caldo eccessivo che sta creando non pochi problemi, e se ne parla anche molto con toni parecchio così allarmati e un po' allarmistici. Avremo modo comunque di vedere più tardi. Intanto torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti. Tratto chiuso in A5 tra la statale 26 per il Monte Bianco e Courmayeur Sud in direzione Torino. In A9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera code per attraversamento della Dogana Elvetica. Sulla Brescia-Padova code tra Peschiera e Sirmione verso Brescia. Aumenta la coda a Milano in tangenziale ovest, 6 km tra Baggio Cusago e l'A4 in direzione della 8. Questo per un incidente. Incidente anche in Sicilia, Catania, code per incidente a Gravina in direzione di Simeto. Più tardi andremo anche in Sicilia per parlare di un libro molto bello che parla proprio di una cosa che ci porterà in Sicilia. Ne parleremo sicuramente tra poco. Più tardi abbiamo tanti collegamenti, dopo le 18:30 anche Beppe Incocciati per parlare dei mondiali con campioni e canzoni, il nostro sguardo così sui mondiali, e questa sera altri match importanti e poi quelli di ieri. Oramai i gironi eliminatori, la fase a gironi è praticamente quasi terminata e sicuramente qualche idea ce la siamo fatta. Ne parleremo tra poco con Beppe Incocciati, ma prima ancora alle 18, come sempre, la classifica del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli. Ovviamente arriveranno tutti i collegamenti da Tropea con la Perla del Tirreno, con Marina Militare per il Nastro Rosa Tour e con il nostro Gian Maurizio Foderano. Quindi abbiamo un programma di destinazione estate quest'oggi quanto mai pieno di appuntamenti. La musica non manca, eccola qui.

0: Baby, You're the One, Elton John, qualche anno fa, 17:53 minuti, Gran Premio di Formula 1 d'Austria, pole position di Russell, poi la Ferrari con Leclerc e Hamilton quarto, Antonelli, ma dalla Formula 1 partiamo la più silenziosa vela, torniamo quindi a Tropea.
1: Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raizo Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
0: E ancora buon pomeriggio, Gian Maurizio Foderaro. Ciao Gian Maurizio.
2: Eccoci allora Roberto, intanto ecco, stiamo continuando a raccontare i vari aspetti di questo Marina Militare Nastro Rosa Tour che anche se, ripeto, è un villaggio in cui si promuove il mare a prescindere dalla competizione, comunque è un Giro d'Italia, c'è chi vince, c'è chi perde.

0: meditazione un po' se ne intende.
1: Salve a tutti i radioascoltatori. Ecco. Sì, diciamo la mia attività prevalente in aeronautica è nel centro sportivo.
0: Sì. Ma tu, ho letto male, o sei psicologo tu?
1: No, diciamo...
0: Psicologo del mare,
1: nel senso in famiglia mia abbiamo degli psicologi.
0: Ah, ok, capito. Quindi diciamo, qualche omonimo che mi ha fuorviato probabilmente.
1: Ne usufruisco un pochino, ecco, sì. Però diciamo è così, l'aspetto mentale in barca è molto importante, certo. Perché si stanno tanti giorni in mare, per cui bisogna avere anche una...
0: Noi abbiamo sono definite in modo sintetico le veramente sono un po' le Ferrari del mare queste, nel senso tu sei giovane ma comunque hai visto la trasformazione tecnologica delle barche a vela, no? Da 10 anni a questa parte è cambiato tutto, mi pare, o no? Anche proprio anche per uno neofita come me, cioè l'aspetto
1: in questa tipologia di barche che sono dislocanti, per chiarirci, rispetto alle barche di coppa marica che sono foilanti, ovvero vanno sui foil, queste sono delle barche dislocanti, per cui viaggiano come i velieri, come la Vespucci, diciamo. Sì. E il senso è che loro sono arrivati a una capacità tecnica dove l'imbarcazione è estremamente sicura per affrontare tutte le varie condizioni meteorologiche che si possono incontrare. Per cui è un'evoluzione veramente all'avanguardia rispetto a imbarcazioni 10 anni fa, sì.
0: È vero. Allora, in questa competizione, ecco, come alla fine l'intento è quello di promuovere appunto la cultura del mare a 360 gradi, però una volta che si è in acqua e alla fine insomma io penso che l'istinto sia quello alla fine di anche perché qualcuno ha detto è un po' quasi una gara a scacchi, no? Perché c'è sì l'aspetto tecnico, tecnologico, però appunto come dicevi tu l'aspetto mentale e le strategie sono importantissime, no?
1: Nastro Rosa Tour, Marina Militare Nastro Rosa Tour sono tante cose in realtà, cioè un villaggio, un evento, la marina, la cultura marinara. Quello di cui mi occupo io e i miei atleti dell'aeronautica è la competizione sportiva con queste imbarcazioni d'altura di Figaro 3. È una regata che non esiste in altra parte del mondo, questo bisogna specificarlo, è un'unicità italiana fatta con imbarcazioni completamente uguali.
0: Tutte uguali,
1: per cui in teoria parti tutti con la stessa possibilità di vincere. Poi la capacità tecnica appunto di sviluppare resistenza anche in queste condizioni di molto caldo, ma anche nelle condizioni mediterranee che sono molto repentine, per cui temporali eccetera. Bisogna essere sempre molto attenti, ma farlo per 2-3 notti costantemente, perché ricordiamo che non si dorme, si dorme pochissimo, le imbarcazioni sono vuote, per cui ci si porta poco da mangiare, si fa una vera attività atletica di altissimo spessore, perché è il livello internazionale, in giro per l'Italia con delle tratte che sono molto interessanti dal punto di vista tecnico, appunto perché passano stretti come lo Stretto di Messina, punte, capi o come qui a Tropea, in una zona particolarmente difficile per la meteorologia.
0: Allora, noi avevi detto aeronautica, vogliamo dire l'ultima tappa è stata proprio vinta dal...
1: I miei due atleti, perché certo. Io sono il team leader, Niccolò Bertola e Giovanni Bannetta, che sono gli atleti nel team dell'aeronautica, che si occupano specificamente delle regate d'altura, perché poi abbiamo un settore di classi olimpiche, hanno fatto questa regata, si aspettavano diciamo una semplicità, nel senso la rotta doveva essere abbastanza dritta, ma poi vari cali di vento hanno fatto sì che le condizioni continuassero a mutare, per cui gli stop and go hanno creato questo effetto elastico tipo nell'automobilismo, che arrivi in curva, arrivi tutti insieme e chi schiaccia per primo l'acceleratore va via. I ragazzi sono stati molto bravi, essendo mezzi aviatori, hanno saputo sfruttare bene. Ecco. Anche le condizioni.
0: Allora, la strategia è anche questo. Allora, noi abbiamo capito, stiamo cercando di spostare l'asticella sempre più in alto, ed è il modo migliore quello di farlo con chi insomma il mare lo vive e lo racconta e lo insegna anche insomma ai
1: Grazie,
0: giovani.
1: Sì, noi facciamo questo soprattutto per diffondere questa attività del mare, far capire che diciamo io eseguo anche delle attività con dei disabili, per cui certo. È accessibile a tutte le persone. Basta solo un po' la volontà di avvicinarsi, questa è la difficoltà di questo sport. Però il nastro rosa avvicina le persone comuni a uno sport che è bellissimo ma anche molto complicato.
0: Allora viva l'aeronautica militare, viva Marina Militare Nastro Rosa Tour, buon lavoro a Giancarlo Simeoli, abbiamo parlato di possibilità e sta per partire da studio un pezzo di Malika Ayane che si intitola proprio Una possibilità, e noi qui la diamo a chi eventualmente si volesse innamorare del mare. Grazie ancora.
1: Tropea.

0: oggi e o passate, venite a trovarci.
1: E tra poco ascoltiamo Malika Ayana, appunto come detto, ma ci sono degli aggiornamenti importanti, quindi torniamo subito sulle nostre strade e autostrade in questo momento con le ultime notizie. Andiamo a vedere cosa succede anche sulla 1, siamo in prossimità di Milano, la barriera di Milano Sud, sono segnalate lunghe code in questo momento in entrata in città. Vediamo anche altri aggiornamenti importanti sulla 4, code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino, code in 1 a Modena Nord anche qui in uscita da entrambe le direzioni. Come sapete ci sono problemi intorno a Bologna, c'è grande afflusso per un concerto e quindi segnaliamo in questo momento delle code sul raccordo di Casalecchio in direzione della 14, ma code segnalate anche verso la 14 e verso la 1, quindi a Bologna-Casalecchio in uscita code verso la 14 per questo concerto che c'è a Bologna. Tra poco vedremo tutte le altre notizie, come annunciato da Gian Maurizio Federaro, arriva Malika Ayana, poi tra poco la classifica del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci pronti con la classifica. Prendo la linea dalla redazione del Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli. I 20 brani più ascoltati della settimana, i 20 brani più suonati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Oggi ascolteremo le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11, poi domani il resto della nostra classifica, la top 20 del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento online ogni lunedì a partire dalle ore 12. Musica numero 20 questa settimana, Magnetic, The Bowser.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani con il resto della Top 20, la classifica del vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV. Vi ricordo online l'indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Torniamo domani, altre 10 posizioni della nostra specialissima classifica, redatta come sempre dagli amici di Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e restate all'ascolto di Rai Iso Radio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. Radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Prince, Raspberry Beret, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, dopo la classifica che torna domani alle 18 con le prime 10 posizioni insieme a Fabrizio Casinelli. Noi tra un attimo torniamo a Tropea, prima diamo uno sguardo a quello che succede sulle nostre strade, andiamo sulla 27, attenzione, c'è un veicolo in fiamme tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud, verso Venezia, siamo in galleria, quindi una situazione ovviamente delicata, si sono subito formate delle code, anzi ci comunicano ora che è stato chiuso il tratto sulla 27 tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud in direzione di Venezia, c'è questa automobile in fiamme in galleria, il tratto è stato chiuso, ribadisco, a 27 tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud in direzione sud verso Venezia, veicolo in fiamme anche in A14 all'area di servizio Torre Cerreto Ovest in direzione sud Pescara. Tra poco tutti gli altri aggiornamenti, ma ora viaggiamo verso Tropea.
1: Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
0: E un altro racconto da Tropea. Gian Maurizio Foderaro, ancora ciao, buon pomeriggio.
2: Eh sì, non ci annoiamo, intanto buon pomeriggio noi qui da Tropea, vogliamo anche il colpo d'occhio del villaggio, è proprio vogliamo raccontarlo, perché siamo nel cuore della Perla del Tirreno, proprio. Poi Tropea, per chi non la conosce, è su due piani, cioè il paese è, diciamo, quasi sospeso sul mare e poi c'è naturalmente la spiaggia e noi siamo sotto ad un monastero molto famoso e qui c'è il villaggio appunto del Nastro Rosa, Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Come accennavamo, stiamo entrando nel vivo anche della competizione e finalmente, perché prima erano in mare quindi avevamo difficoltà a raggiungerli, però finalmente sono arrivati i vari equipaggi dopo appunto questa tappa che si è conclusa nella giornata di ieri e quindi stiamo entrando nel vivo con i protagonisti, però sappiamo che tra le protagoniste, ed è stata nostra ospite Veronica Maia, proprio in questo momento ha cominciato uno spettacolo che ovviamente è rivolto ai frequentatori, qui l'ingresso è gratuito nel villaggio e vi invitiamo chi a Tropea a venire al villaggio del Nastro Rosa Tour con le favole di Esopo, che è uno spettacolo messo proprio appunto in cui attraverso le favole di Esopo si attira l'attenzione dei ragazzi e quindi si entra nel mondo del Nastro Rosa Tour. Quindi noi possiamo, grazie ai nostri colleghi, vogliamo ricordare Andrea Perrone, Gianluca D'Ascenzi, Alessandro Toverai, possiamo entrare, proprio andare sul palco dove Veronica ha appena iniziato, quindi sentiamo un pochino come inizia il suo spettacolo intanto.
3: Pianoforte, anche se eccola. È un pianoforte piccolino, non quello a cui lui è normalmente abituato, abbiamo il compositore in
2: sta presentando
3: persona di
2: il
3: favola,
2: suo gruppo,
3: il maestro
2: ecco sul palco.
3: Catello Milo, vieni maestro. È il compositore di tanti nostri progetti, ma questo progetto in particolare, Aurora e la nave incantata, è qualcosa che lui ha partorito davvero in pochissimi giorni. Avete presente quei momenti folli in cui uno dice bisogna fare questa cosa? L'AD di Difesa Servizi, Luca Andreoli, ci ha chiesto all'epoca una favola che raccontasse che cosa stava facendo il Vespucci e il maestro Catello Milo non si è perso d'animo e davvero in 2-3 settimane ha composto qualche cosa di straordinario e sentirete come le sonorità accompagnano questo racconto e quindi grazie maestro Lello di aver seguito l'impresa con coraggio e di essere anche qui a Tropea, perché anche per te è stato un bel viaggio lungo.
4: Grazie a te, grazie a voi e soprattutto buon divertimento e grazie alla Marina Militare.
3: E poi il secondo motivo che mi rende particolarmente orgogliosa questo pomeriggio è la presenza del maestro Antonio Di Rienzo. Vieni maestro, lo vedete alle percussioni e ad altri strumenti musicali che arricchiranno moltissimo le sonorità di questo viaggio che tra poco inizieremo, ma soprattutto dovete sapere che il maestro Antonio Di Rienzo è un uomo della Marina Militare, è uno dei protagonisti del tour mondiale, uno di quelle persone che ha rappresentato l'equipaggio di nave Vespucci, 254 persone tra uomini e donne che per 2 anni interi avete solcato miglia e miglia, in particolar modo Antonio con la sua sensibilità musicale, artistica, ha raccolto
2: Bene, quindi lei sta in qualche modo, questa è la fase di uno spettacolo in cui si catalizza l'attenzione del pubblico che è in giro per il villaggio e si stanno avvicinando al palco, quindi tra un po' comincia lo spettacolo, ma noi, questo quindi è il momento descrittivo, noi abbiamo già saputo, abbiamo già raccontato cosa combinerà Veronica Maggio sul palco, ma qui abbiamo due dei protagonisti di questi, sono 10 equipaggi, ripeto, barche tutte uguali, quindi la differenza la fanno gli uomini. Qui abbiamo l'equipaggio dell'imbarcazione della Marina Militare e sono Francesco Linares, ciao Francesco.
5: Buon pomeriggio.
2: Ecco, un velista professionista, atleta della sezione vela d'altura della Marina Militare, grandi successi nazionali e internazionali, gareggiando principalmente nelle classi, correggimi se sbaglio, monotipo J24,
5: sì.
2: Poi Plato 25 e mini altura.
5: Anche, sì.
2: Ecco, spesso a bordo della celebre imbarcazione militare La Superba. E poi abbiamo Simone Scontrino.
6: Buonasera,
2: ecco,
6: a tutti, ciao Maurizio.
2: Con la finanza sta a posto, perché prima ancora che fosse obbligatorio lui ci ha accennato con lo scontrino, quindi problemi non c'erano.
6: Esatto, esatto.
2: Ecco. No. Possiamo immaginare alle elementari come ti facevano i compagni di classe?
6: Come ti dicevo prima, è stata un'infanzia difficile.
2: Anche lui è uno dei velisti italiani di punta della classe J24, atleta di spicco del gruppo sportivo della Marina Militare e membro del celebre equipaggio La Superba. Sei di Marsala tu?
6: Di Marsala.
2: Ecco, quindi insomma un giovanottone, classe 82, quindi insomma ancora ecco, e ha legato la sua carriera a tantissime vittorie nazionali e internazionali. Quindi abbiamo 10 equipaggi composti da velisti che naturalmente nel mondo della vela sono molto conosciuti e apprezzati. Parliamo di Nastro Rosa Tour. Abbiamo detto e raccontato ai nostri ascoltatori che è un diciamo che è una competizione unica al mondo questa, no? Perché la differenza questa volta la fanno gli equipaggi e non l'ingegneria, le barche e le soluzioni tecnologiche che vediamo semmai in altre competizioni famose come quelle che, insomma, alle quali siamo abituati, no? Quelle in cui la barca fa la differenza o può farla. Allora, chi comincia? Francesco?
5: Sì, diciamo che è una regata che è unica, tra le uniche al mondo. È una barca dove tanto fa l'esperienza della persona, del velista, tanto fa la parte psicologica, perché essendo regate lunghe hai dei tempi morti dove dovresti riposare, che poi non ce li hai.
2: Certo, in due è difficile che...
5: E parte di attività costante, perché hai cambio vele, hai meteorologia che deve essere obbligatoria conoscere. Poi adesso abbiamo fatto la tappa che da Siracusa siamo arrivati fino a Quattropea, abbiamo fatto lo stretto di Messina, quindi la parte correnti che è fondamentale, il transito delle navi stesse, dei traghetti, perché devi conoscere bene o male il transito delle navi, perché sono degli ostacoli che ti ritrovi nel mezzo. Certo. E diciamo che è una regata, è un complesso di regate molto bello, molto entusiasmante, ma dove tanto deve farla la parte umana,
2: certo,
6: e psicologica.
2: Ecco, allora, a proposito di questo, Simone, prima stavo origliando, nel senso che, e giocavate proprio su questo aspetto, nel fatto che alla fine, quando si è in due in questa competizione ma anche in altre, alla fine uno vive più con il compagno d'avventura che con la famiglia, insomma, no?
6: Esatto, esatto. Noi viviamo a stretto contatto quasi tutto l'anno, sia per questo tipo di attività, sia con l'attività che facciamo in generale con la nostra amministrazione della Marina, in giro per il mondo con le imbarcazioni che prima hai elencato. Stavo dicendo che la parte psicologica è fondamentale in questo tipo di attività, in quanto i tempi di riposo sono pochi, pochissimi. E quando cerchi di andare a riposare succede sempre qualcosa che non te lo permette.
2: Ecco, la curiosità è proprio questa qua. Noi abbiamo sentito prima che siccome una tappa può durare anche diversi giorni, nel senso proprio complice il vento che non c'è, piuttosto che avversità,
6: che ce n'è troppo, che ce ne sia troppo,
2: o avversità di altra natura. E quindi insomma le 24 ore, cioè non è come nei turni di lavoro in cui uno stacca, c'ha le 11 ore di riposo e poi ricomincia a lavorare.
6: Sì, si parte direttamente con dei turni predisposti prima della partenza, circa si prova a fare turni di 2 ore a testa, che poi alla fine si riducono a 20-25 minuti di riposo, tra virgolette, vai giù, ti butti un attimo in branda, ma non hai neanche il tempo di chiudere gli occhi, che già succede che un cambio di vela, un cambio di condizioni meteo, tutto continua così per le ore che dura la tappa. L'ultima, questa è durata quasi 60 ore, e puoi capire che certo. 60 ore senza vento, che tu devi andare a cercare dov'è, cosa fanno gli altri, cosa succederà dopo.
2: Ecco, strategia, ma durante appunto una tappa, e quindi siccome uno sa di non essere, cioè che ci sono gli altri equipaggi, no? Che fanno la differenza, nel senso che ognuno ha le sue strategie, si riesce a intuire semmai proprio anche eventuali, e lì penso che sia l'intuizione di capire cosa stanno pensando gli altri, anticiparlo oppure una contromossa, quindi è davvero una partita a scacchi.
5: Questo è il punto di forza di chi vuol vincere la regata, cioè proprio lì si gioca il tutto, nel senso tu parti con delle previsioni meteo,
2: sì,
5: fatte da te, da un routage, con un routage o da persone a terra magari che hanno la possibilità
6: con dei modelli meteo che sono usciti ore prima,
2: sì,
6: che sono in evoluzione.
5: Quindi tu studi questi modelli, studi quello che vuoi fare per sommi capi, decidi di fare dal punto A e B una determinata rotta.
2: Quindi
5: portiamo il caso,
2: una strategia, e dopodiché
5: c'è sempre qualcosa che non va per come credi, o perché sei in ritardo, perché i modelli, i routage che fai va sui tempi e le velocità, magari non sei mai sul tempo e la velocità della macchina che hai elaborato,
2: certo,
5: che hai elaborato, e quindi ti ritrovi a essere in anticipo e in ritardo, e lì devi poi cercare di gestire la cosa in un altro modo, anche perché non hai il contatto sempre con chi a terra ti può fare il routage nell'immediato,
2: certo,
5: quindi lì poi c'è la parte umana. Per questo noi la sappiamo ancora di più, noi nel senso gruppo sportivo Marina Militare, perché facendo molte regate sui bastoni, sui circuiti, sulle boe, su questo lo vediamo, il cambiamento lo vediamo molto velocemente, quindi siamo abituati.
2: Sì.
5: Le persone che fanno lunghe traversate sono abituati a lavorare in un altro modo.
2: Certo.
5: Però di contro c'è che noi stanchiamo prima, perché essendo abituati a fare tutta questa elaborazione in tempi concentrati in una giornata,
2: sì,
5: questa regata è finita in due notti e tre giorni, dico, sì, questa è l'ultima tappa che abbiamo fatto, quindi deve essere allungata nel tempo, non c'è mai il riposo mentale per poterlo fare in maniera meticolosa ed essere sempre al 100%. E poi capita quella volta che magari sei stanco in quel preciso momento dove avviene, e lì ti sei giocato tutto quello che avevi guadagnato,
2: certo, certo,
5: nelle ore precedenti.
2: Abbiamo un po' capito che comunque la passione è quella, che anche perché voi, ecco, da quanti anni andate per mare? Cioè penso da ragazzini, insomma,
6: io personalmente ho iniziato nel 1990 e avevo 8 anni. Presso il mio circolo a casa mia, solo per gioco all'inizio, ma poi, certo, è diventata passione, e poi fortunatamente
2: lavoro.
6: Il mio lavoro.
5: Io invece ho iniziato che erano 5 anni, perché mio papà era socio fondatore del Circolo Velico Marsala, anch'io sono di Marsala, siamo tutti e due di Marsala, e ho iniziato la passione perché mio papà andava in barca a vela,
2: sì,
5: e da lì in poi è stata tramandata, ecco, dai genitori, certo, da padre a figlio.
2: Certo, c'è tanta passione, noi non possiamo, anzi poi potrete vedere anche i loro occhi e le loro gesta, perché noi abbiamo appunto la pagina social e quella ovviamente del Nastro Rosa Tour, andate perché lì c'è la possibilità di vedere delle immagini spettacolari proprio anche dell'ultima regata, quella appunto che vi ha portato dalla Sicilia verso verso Tropea. Immagino che, senza svelare i segreti, ma abbiate già cominciato a studiare la prossima, no?
6: Sì, anche se è ancora presto per avere l'ultimo modello meteo, è sempre perché quello, per, diciamo, che è più attendibile.
2: Perfetto. Allora, Francesco Linares, Simone Scontrino, quindi è la coppia, quindi della Marina Militare. Buon vento anche a voi a questo punto.
5: Divertitevi.
6: Buon divertimento.
2: Come noi normali.
5: Ti rompiti una gamba.
2: Io pensavo di fare una figata, ho fatto una cazzata. Vabbè, succede.
5: No, accettiamo tutto.
2: Ecco, va bene.
6: È come dire buona pesca a un pescatore.
2: No, quello non si fa.
5: Allora, noi viviamo a Napoli, quindi capisci bene che la
2: scaramanzia, ecco, al sud soprattutto è sentita parecchio. Allora, noi adesso ci ricolleghiamo, grazie naturalmente ai nostri potenti mezzi qui di Radio Rai, con il palco dove Veronica Maia sta raccontando. Se prendiamo qualche secondo del suo racconto e poi ridiamo lì nello studio, sentiamo.
3: Amerigo Vespucci, la sua voce profonda e melodiosa sembrava danzare in armonia con il ritmo. Una Firenze rinascimentale piena di vite. Proprio qui, il 9 marzo 1400. 1954 nacque un ragazzo di nome Amerigo. Apparteneva ad una famiglia.
2: Ecco, la favola ovviamente continua, e il villaggio si sta, quindi sotto il parco si sta riempiendo ovviamente di bambini, perché si sa, insomma, le favole attirano i grandi e i piccini. Quindi la linea torna a Roberto Fragomeno, che di favole non ne racconta, perché noi abbiamo la realtà del weekend, di chi si sposta anche in questa prima ondata vacanziera, che siamo in questo weekend di fine giugno. Quindi a voi la linea, ci sentiamo più tardi per altre storie di mare qui dalla Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026 da Tropea.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Scoprite le giovani promesse della lirica. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Rai su Radio.
5: E alle 18 e 29 minuti siamo collegati col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Le ultime notizie, c'è il primo luogotenente Fausto De Santa. Buona serata.
6: Buonasera a lei e ai vostri ascoltatori. Anche se il Mediterraneo centro-occidentale è interessato dal promontorio africano, la situazione meteo vede al momento temporali di calore in atto su aree montuose alpine, specie del Trentino Alto Adige, temporali anche nell'area appenninica centrale del Basso Lazio e temporali più diffusi sulla Calabria e parte interna della Sicilia. Il resto del paese gode di ampio soleggiamento e questo ha facilitato le temperature elevate che hanno raggiunto i 38 gradi nelle aree pianeggianti del nord e nella parte interna della Toscana. In serata i fenomeni andranno ad esaurirsi, ma rimarchiamo che è in vigore un'allerta meteo per temperature elevate intorno ai 38-39 gradi anche per domani, già dalla tarda mattinata sulle pianure del nord, nell'entroterra laziale, aree interne della Puglia settentrionale ed anche in Basilicata. Con l'aggiornamento è tutto, grazie per l'ascolto, Scolarini allo studio.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Oltre 1200 miglia di mare, Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
8: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e gran finale a Genova. Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.
9: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Situazione complicata sulla 27 tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord, e tratto al momento è chiuso, quindi tratto completamente chiuso in entrambe le direzioni. Qui in galleria c'è stata un'auto in fiamme, quindi per motivi di sicurezza è stato chiuso il tratto. Siamo all'altezza del chilometro 55.500, e tratto chiuso anche sia verso Belluno sia verso Venezia, questo sulla A27. Segnaliamo ancora code in A4 tra Sesso San Giovanni e Viale Certosa direzione Torino. Ora parliamo di mondiali.
1: Campioni e canzoni. Rai Isoradio ai mondiali 2026. Notizie e commenti sulle partite con Giuseppe Incocciati.
0: Giuseppe Incocciati che è in collegamento con noi. Giuseppe, buona serata, benvenuto su Isoradio.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, la fase diciamo a gironi si sta concludendo. Ieri sera una partita che prometteva battaglia. Poi dimmelo te se c'è stata battaglia o meno tra Francia e Norvegia, perché io ho visto la partita ma non l'ho capito. La Norvegia era con qualche riserva, la Francia meno. Primo tempo tutto francese, secondo tempo un po' più equilibrato. Che è successo? Che partita è stata secondo te?
2: Ma una partita che insomma fa parte adesso di questa fase, no? Dove le due squadre ormai già qualificate trovano modo e maniera, più la Norvegia ieri che la Francia, di far respirare magari gli uomini di maggior valore, Haaland su tutti, insomma, quindi. Mentre la Francia è sembrata proprio affrontare la gara, come abbiamo visto, con piglio giusto, con grande spolvero. Poi chiaramente quando sono in giornata elementi come Dembélé, Mbappé, Olise, due lì davanti, anche per la Norvegia che sembrava, quando l'abbiamo incontrata noi nella fase eliminatoria per la qualificazione dei mondiali, sembrava diciamo una spanna superiore a noi, e abbiamo visto che insomma la Francia invece viaggia su altri ritmi, su altre situazioni.
0: Ecco Beppe, tu sei un allenatore ma prima ancora sei stato un attaccante, ma quattro attaccanti come quelli, secondo te quando poi si troveranno a incontrare squadre magari come il Brasile ai quarti di finale, non so, adesso immagino l'Argentina, la Spagna, so, squadre un po' più come dire esperte, usiamo questo termine, li reggono? Sappiamo che la Francia, insomma, adesso sono ancora più spregiudicati di prima. Deschamps è ancora più, forse perché conosce meglio i giocatori, ormai sono sicuri di loro stessi.
2: Ma quello che facilita insomma le decisioni dell'allenatore e la serenità di un allenatore sono, lo abbiamo detto tante volte, i giocatori di alto profilo, insomma. La Francia inevitabilmente ha giocatori di questo spessore e bene fa ad adattarsi Deschamps a quelle che sono le caratteristiche di questi giocatori che risolvono le partite da un momento all'altro. Come dicevi tu, chiaramente adesso già nei sedicesimi, nel dentro fuori, le cose cambiano a livello diciamo di gestione emotiva e di organizzazione. Ma chiaramente io sostengo che in queste diciamo manifestazioni, che è la più importante e la più ad altissimo livello sotto l'aspetto calcistico, quelli più bravi risolvono le cose, caro Roberto. Felici sono gli allenatori che hanno in seno giocatori di profilo alto come le squadre che poi insomma andiamo a discutere. Stiamo parlando della Francia, ma il Brasile, la Germania, l'Olanda, insomma hanno tutti i giocatori che possono veramente, l'Argentina, che possono fare la differenza quando ci sono degli equilibri.
0: Beh, sai Dembélé che fa fuori 1, 2, 3 difensori e poi tira e segna, non puoi farne a meno, questo è evidente, quindi sì, hai decisamente ragione tu. Alla fine una squadra che in questa fase così a gironi ti ha stupita più delle altre, c'è stata una che ti è rimasta più in mente, che più tu andresti a sottolineare, o ancora è tutto da vedere perché si fa sul serio diciamo più o meno da adesso, dalle prossime partite?
2: Sì, ancora c'è una gestione diciamo più o meno anche legata all'inizio, dove alcune squadre hanno fatto qualche passo falso, abbiamo visto il Brasile insomma in primis, però direi già nella seconda fase, dove c'è veramente ciò che significa avere la migliore gestione delle cose in campo e sperare che tutti diano il 100% di quello che sono capaci di fare, questo lo vedremo. Chiaramente le squadre più in forma lo abbiamo già visto, quello che hanno, diciamo, un parco giocatori superiore a tutti, insomma, lo sappiamo quali sono, no? E quindi però adesso bisogna vedere quando si incontreranno. Però alla domanda che tu mi hai fatto, io guarda, ieri sera ho visto Ecuador-Germania, va bene? Da una parte una corazzata che conosciamo tutti, la Germania, ma questa squadra, l'Ecuador, che io sinceramente non conoscevo così a fondo.
0: Hai entusiasmato anche te allora?
2: Ma guarda, veramente ho rivisto il calcio, diciamo, quello che piace a tutti. Io credo che tutti i telespettatori che hanno visto questa gara si sono veramente entusiasmati, anche coloro che magari non sono così attaccati al calcio. Però vedendo una squadra di quel genere, con quella forza, con quella volontà, con quella serenità, i giocatori inquadrati sorridevano in mezzo al campo, quando prendevano la palla andavano a 2000 all'ora, ma nella fase di recupero sempre pronti ad accorciare le distanze. Insomma, e abbiamo visto che la Germania ha faticato tantissimo, insomma, a un certo punto sembrava la Germania l'Ecuador, insomma.
0: Sembrava il Brasile l'Ecuador, a un certo punto sembrava proprio il Brasile come giocava, anche con la tecnica.
2: Lo sai perché, Roberto, mi rallegra, perché sempre ritornando un po' a noi, l'Italia, che sappiamo, insomma, che stiamo soffrendo tutti guardando il mondiale, no? E ti assicuro che, diciamo, le strutture tecniche, quando vedono, tra virgolette, queste, io, perché per me non sono innovazioni, per me sono la normalità, vedere queste nazionali che giocano con questi ritmi, spesso si entra nello studio, capito? E io mi auguro che il settore tecnico, soprattutto il nostro, che magari abbiamo pensato per troppo tempo di essere così bravi, di andare a vedere e a studiare come lavorano queste nazionali che tirano fuori, diciamo, queste grandissime prestazioni. Perché a mio avviso servirebbe un bagno di umiltà e andare veramente a capire che il gioco del calcio, visto che si parla sempre di calcio moderno, ha necessità di studi e di cose, e noi credo che siamo rimasti un po' fermi.
0: Ecco, questo è così, è un consiglio, diciamo così, che Beppe Incocciati, un piccolo consiglio. Allora, arrivano partite, sì, ce n'è una che da un punto di vista delle squadre, Colombia-Portogallo, questa notte, a notte all'1.30, non è male come match. C'è l'Inghilterra che giocherà prima alle 23, quale ti incuriosisce di
2: c'è
0: più?
2: La Croazia, c'è la Croazia-Ghana,
0: quella è una bella partita, sì, alle 23.
2: Eh sì, perché poi la Croazia serve un punto alla squadra di Modric per assicurarsi il passaggio ai sedicesimi. E chiaramente Panama-Inghilterra non ha senso, perché ormai Panama credo che abbia 0 punti, l'Inghilterra credo che farà un turnover anche questa sera. Però la partita da vedere, insomma, con curiosità sicuramente è Croazia-Ghana, perché da una parte abbiamo il Ghana che è qualificato e affronta una Croazia che ha necessità di prendere il punto, come detto, per passare il turno. Vedremo, ora vedremo Modric, Perisic, Badurina, Kovacic, che li conosciamo, insomma, sono giocatori che frequentano o hanno frequentato il nostro calcio, quindi questa sera devono darsi da fare.
0: Eh sì, quindi alle 23 su Rai 1 c'è questo Croazia-Ghana. Il Ghana ci ha fatto vedere belle cose, quindi è sicuramente un match veramente molto molto interessante. Noi, Beppe, ci sentiamo la prossima settimana e quindi sarà già tempo di, insomma, di proiettarci verso un altro mondiale, quello l'eliminazione,
2: sì,
0: ricordiamo, diretta.
2: Ricordiamo già gli accoppiamenti, insomma, ci sarà lunedì Germania-Paraguay, Brasile-Giappone, Olanda-Marocco martedì,
0: belle partite,
2: Costa,
0: sì,
2: d'Avorio, Norvegia martedì, Stati Uniti, Bosnia, oddio, giovedì, Australia, Egitto venerdì e Argentina, Capoverde sabato, insomma, quindi...
0: Cioè, puoi ripetere il match degli Stati Uniti? Non ho che... Stati Uniti?
2: Stati Uniti, mi viene come Fonzi quando non riesce la parola che
0: scusa,
2: ha sbagliato.
0: Sì, non riesce a dire Bosnia. Okay. No, non avevo capito bene, scusa. Grazie Beppe, ti auguro un buon fine settimana, a lunedì e vediamo un po', c'è quel Germania-Giappone, insomma, c'è un match veramente, Brasile-Giappone, un match molto molto interessante. Vedremo.
2: Già, lo vedremo con curiosità. Perfetto, Roberto, grazie e buon weekend a tutti i radioascoltatori.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Rai Isoradio.

0: Nice to meet you, Miles Smith, qui su Isoradio. Situazione difficile sulla 27, ricordiamo le notizie per chi è in viaggio appunto al nord-est. Vediamo appunto la situazione precisa in questo momento. Sulla 27 è chiuso il tratto tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud in entrambe le direzioni per un veicolo in fiamme al chilometro 55. Siamo all'interno della galleria Montebaldo verso Venezia. In direzione Venezia il traffico è bloccato con un chilometro di code, e code anche in direzione di Belluno. Tra poco rivedremo anche i percorsi alternativi, ma ribadisco, tratto chiuso sulla 27 tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud in entrambe le direzioni. Ora noi torniamo a Tropea.
1: Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
0: Con la Marina Militare il nostro Gian Maurizio Foderaro. Ciao Gian Maurizio.
2: Eccoci qui allora, eccoci qui. Noi stiamo passando in rassegna praticamente tutte le forze armate, perché sono rappresentate qui alla Marina Militare Nastro Rosa Tour, e stiamo conoscendo gli atleti, i protagonisti di questo Giro d'Italia a vela, e quindi è la volta dell'equipaggio delle Fiamme Gialle, quindi la Guardia di Finanza. E io sto anche imparando a conoscerli, ma per chi diciamo frequenta gli ambienti della vela sono nomi e personaggi ben conosciuti e accreditati. C'è Francesco Marrai, velista olimpico. Ciao Francesco, ben trovato.
3: Ciao a tutti, buonasera.
2: È un piacere. Lui classe 93, famiglia, diciamo, è un sei figlio d'arte in qualche modo, hai realizzato tantissimi tuoi successi personali, ma adesso insegni anche più giovani, insomma, nonostante tu sia ancora molto giovane, mi pare. In sintesi questo, no?
3: Sì, corretto. Insomma, dopo una breve ma intensa carriera attiva nelle classi olimpiche, nel laser, quello che oggi si chiama ILCA 7, ora insegno, sono tecnico della nazionale maggiore di femminile, sempre di ILCA, quindi...
2: Ecco, e poi al tuo fianco abbiamo un altro veterano che è Fabio Montefusco, velista professionista di alto livello, tesserato appunto con la Guardia di Finanza.
4: Buonasera, buonasera.
2: Quindi dicono, sai, noi dobbiamo per forza farci un po', sia da giornalisti gli affari vostri, noto per la sua versatilità sia nelle regate d'altura che nei circuiti monotipo. Andiamo a tradurre per noi persone normali, che significa questo?
4: Nel senso, faccio regate altura... Altura vuol dire barche tipo queste qua del giro, che sì, facciamo regate fuori sul mare aperti, facciamo miglia e miglia di regate, e invece monotipo sono tutte barche differenti, quelle d'altura. La monotipia sono barche un po' più piccole, dove sono tutte uguali e quindi hanno le stesse vele, velocità, barca, eccetera. Quindi monotipia vuol dire correre con una classe con barche uguali, e altura fare regate con barche differenti, e stanno facendo regate fuori in mare aperto.
2: Tanti riconoscimenti, ad esempio io vedo, ecco, questa bisogna ricordarla, medaglia d'oro al valore atletico del CONI nel 2008, manco ieri, insomma.
4: Sì, ecco, 2008, quindi, sì, mondiale G24.
2: Fate coppia, no? Quindi,
4: sì, faremo coppia per questa tappa.
2: Ecco,
4: sì.
2: E quindi, ecco, quello che stiamo cercando di scoprire, oltre alla parte agonistica che è importante, poi abbiamo scoperto che questa è un unicum, il Nastro Rosa Tour, perché le barche sono tutte uguali, quindi la differenza la fanno proprio gli uomini, la strategia, e poi ovviamente la componente, il tempo, quindi tutti quelli che sono gli elementi che poi portano e fanno la differenza.
4: Meteo.
2: Però, quindi, voi non era già capitato che faceste qualcosa insieme, oppure è la prima volta?
4: No, noi è la prima volta, come diciamo.
2: Ecco, e quindi come
4: coppia.
2: Non vorrei parlare di una storia d'amore, perché insomma ci mancherebbe altro, ma effettivamente insomma è una cosa, cioè trovarsi su una barca in due con generazioni anche diverse, insomma non credo sia proprio automatico che poi uno vada, come si, perché poi certe cose si va a memoria, immagino, no? Perché in uno sport così, in più in due, bisogna far scattare degli automatismi, di solito che ci si annusa, si capiscono

0: Tanto abbiamo fatto anche il bagno, però.
1: Beh, a Tropea poi immagino.
0: Non si può non fare il bagno.
1: Voi siete abituati ovviamente a veleggiare in giro per il mondo, però in effetti l'Italia e questo tipo di colpo d'occhio.
2: Sono dei paesaggi spettacolari, un'acqua incredibile, non si poteva non fare il bagno.
1: Ecco, parliamo anche di questo aspetto, visto che uno degli aspetti, a prescindere dalla parte agonistica, che è ovviamente importante, ma è proprio quello della valorizzazione del territorio. Io immagino che questo è davvero un unico, come abbiamo detto, dal punto di vista agonistico, perché barche tutte uguali, ma è un unico, ma anche perché effettivamente, come succede anche nel ciclismo, diventa un veicolo per promuovere il nostro paese, questo, no? Infatti noi invitiamo a venirci a trovare qui al villaggio del Nastro Rosa Tour, proprio perché ogni approdo, ogni tappa è davvero un'eccellenza italiana, ed è questo quello che vogliamo anche far trasferire a chi ci ascolta, no? Il fatto che l'Italia va, ecco, probabilmente va vissuta anche da questo punto di vista, dal mare è un'altra cosa, no?
0: Assolutamente, cioè, io ho navigato ho fatto parecchie regate in tutto il mondo, e quindi ho visto da mare, non da terra. Infatti io mi devi dire, se andate in una città all'interno e non alla costa, non la conosco, e invece conosco tutti i porti e città del mare, quasi tutti i porti, ma non è che ho fatto chissà quante. Però posso dire che l'Italia è veramente bella, cioè l'Italia per me è il primo posto, non perché sono italiano, ma perché proprio storia, colori, mari differenti, perché poi anche la costa non è molto grande come altre nazioni, però ci sono colori diversi, quindi
2: da navigare è decisamente, cioè, fantastico, molto bella,
0: assolutamente,
1: ecco,
0: bella.
1: Ecco, scattiamo una fotografia, ognuno di voi avrà sicuramente un'istantanea, voi avete appunto fatto competizioni in tutto il mondo, quindi avete visto i mari e i paesaggi in giro per il globo, ma un'istantanea che ti è rimasta per vari motivi, non so, partiamo con te, insomma, quindi andiamo.
2: Ma diciamo in giro per il mondo?
1: Sì, un'istantanea di Fabio, cominciamo da Fabio.
0: Quale posto bello in Italia?
1: Ovunque, sì. Ma non ci rimaniamo male se non è...
0: Io non voglio essere, diciamo... Per me, la mia vita, cioè la mia città dove sono nato,
1: vabbè.
0: Cioè, per me Napoli, il Golfo di Napoli,
1: sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Ti giri a 360 gradi e vedi Capri, Procida, la costa di Sorrento, e poi la cosa bella di Napoli che tu da fuori, tipo il porto commerciale, non lo vedi, sì. È nascosto, sì. Quindi tu vedi le bellezze, una bellezza unica, cioè non vedi navi, gru, sì. Che quando vai negli altri porti d'Italia, che li ho visti altri porti, certo. Come altri porti anche all'estero, vedi quella parte commerciale che un po' è quella macchia che tu fuori non
1: certo.
0: La vorresti vedere.
1: C'è poca
0: vedere.
1: Poesia, nei cioè, container uno sull'altro c'è poca poesia.
0: Invece io il Vesuvio, sono troppo forse di parte, però è così.
1: Francesco, guarda,
2: io sponsorizzo diciamo paesi esteri, sì. Mi ricordo quando navigavo a Rio de Janeiro in occasione delle Olimpiadi, era bellissimo l'ingresso nella baia dove vedi il pan di zucchero, il Cristo, quindi, e poi avevo questo ricordo di immaginazione, dico ma chissà quando sono arrivati la prima volta che il mare era pulito, non c'era magari tutta la sporcizia che c'è ora, non c'erano case, deve essere stato un paradiso terrestre proprio a colpo d'occhio incredibile. Quindi questa è un po' visione romanticistica dei posti che vedi. Sì.
0: Anche Mahon a Minorca, pure un bellissimo porto, quando all'interno fai 3 miglia per entrare, tutta naturale, ed è bellissimo. Quello è Mahon pure.
1: E
0: bello.
1: Chiudiamo con, oggi vi siete un po' vi siete annusati, visto che dovete far coppia, di lui che cosa, ecco, un aggettivo per chi non lo conoscesse. Anche
2: Fabio questo. Potrei descriverlo dicendo che è una persona molto precisa.
1: E Francesco?
0: Tecnico, sta sempre attento, guarda tutto, insomma.
1: Quindi insomma gli altri sono avvertiti, insomma c'è una bella coppia di cui attenti
0: anche,
1: a quei due.
0: Anche la tappa di prima io sono stato con un altro collega che era la prima volta che andavo in barca insieme.
1: E quindi questo è un unicum di questa
0: che non
1: competizione.
0: Ci conoscevamo in barca.
1: Allora noi vi ringraziamo.
0: Oh, grazie a voi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a voi.
1: E andiamo direttamente lì al TG3, ai titoli.
3: Sì, eccoci qua, riprendiamo Marina dallo studio. Tra poco torniamo a Tropea con Gian Maurizio Fuderaro, Marina Militare Nastro Rosa Tour. Tra un attimo i titoli di TG3. Ricordo che la 27 è chiusa tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord in entrambe le direzioni. C'è un veicolo in fiamme in galleria, quindi è stato chiuso il tratto in entrambe le direzioni. All'interno del tratto chiuso verso Belluno, direzione nord, il traffico è anche bloccato ed è bloccato anche verso sud Venezia. Tra poco vedremo anche i percorsi.

0: corsi alternativi per gli amici che sono in viaggio lì in zona in Veneto. Per il resto ci sono rallentamenti sulla 26 tra Ovada e Masone in direzione di Genova, in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Nord Bologna abbiamo rallentamenti, traffico nel nodo bolognese per un concerto, soprattutto sul raccordo di Casalecchio in direzione della 14, code per incidenti in A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze. Il TG3, i titoli.
1: Venezuela, sale il bilancio delle vittime, quasi 1000, 50.000 i dispersi. Il nostro inviato tra chi scava tra le macerie per salvare delle vite, rabbia della popolazione per il ritardo nei soccorsi. Israele e Libano, intesa in 14 punti con la mediazione americana. Scontri e proteste a Beirut tra i sostenitori di Hezbollah, che definisce l'accordo umiliante e vergognoso. Legge elettorale, scontro in maggioranza, la Lega dice no alle preferenze e annuncia che non voterà gli emendamenti di Fratelli d'Italia. Opposizioni cambiano per paura di perdere. Roma, famiglia bengalese massacrata con un machete, uccisi madre, padre e bimba di 8 anni, ferito anche l'altro figlio. La polizia diffonde la foto del sospettato per il triplice omicidio. 46 anni fa la strage nei cieli di Ustica, 81 persone persero la vita. Mattarella, una catastrofe non cancellabile, i familiari delle vittime no all'archiviazione. Caparezza torna a suonare dal vivo dopo 4 anni, porta sul palco di Roma l'amore per il fumetto e per la creatività, pura energia al rap dopo il timore di dover lasciare le scene per problemi di udito.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni,

suoni, le parole, come vogliamo chiamarli, questi suoni inventati da Lucio Dalla, fantastici, che lo hanno caratterizzato per anni. 19:07 minuti, buona serata a tutti, buon sabato sera con il nostro Destinazione Estate, il contenitore serale, ora il ritmo della sera che ci porterà fino a mezzanotte e mezzo al termine della programmazione per questo caldo, bullente sabato 27 giugno. Tra poco torneremo a Tropea con Gian Maurizio Foderaro e il Marina Militare Nastro Rosa Tour. Ora invece torniamo in autostrada, c'è una situazione parecchio complicata in questo momento, andiamo a ripilogarla per chi da poco si è messo al nostro ascolto. Sulla 27 chiuso il tratto tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud in entrambe le direzioni per un veicolo in fiamme al chilometro 55-500 all'interno della galleria Montebaldo Sud. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano code. Chi viaggia verso Belluno deve uscire a Vittorio Veneto Sud, percorrere la statale 51 di Alemannia e rientrare a Vittorio Veneto Nord, percorso ovviamente inverso per chi viaggia in direzione di Venezia. Sono ovviamente sul posto tutti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici. Sulla 1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina direzione nord Firenze, code, incidente, siamo all'altezza del chilometro 512. In A14 fumo per incendio tra Trani e Molfetta, attenzione a Napoli in tangenziale, fuori grotta verso in uscita da Capo di Chino abbiamo code anche tra Vomero e fuori grotta in direzione Pozzuoli, sono code anche queste dovute al traffico intenso. Rimaniamo musicalmente parlando a Bologna con Luca Carboni.

Carboni, Luca lo stesso, gran bel brano, 19:12 minuti qui su Isoradio. Tra poco torniamo a Tropea con Gian Maurizio Federaro, ma torniamo anche alla viabilità, le ultime notizie, le code per incidente sulla 1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, direzione nord Firenze. Confermiamo il tratto chiuso in A27 tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord in entrambe le direzioni. Tangenziale ovest di Milano, 6 km di coda per incidente tra Baggio Cusago e la 4 in direzione della 8 Milano Varese. Traffico molto intenso a Roma verso lo Stadio Olimpico, stasera Tiziano Ferro, grande concerto, e ovviamente stanno in tantissimi viaggiando verso lo Stadio Olimpico. Abbiamo code sulla tangenziale est tra via Tiburtina, via Nomentana e via Salaria verso lo Stadio Olimpico, ma anche sulla via Flaminia dal raccordo verso centro città, verso lo stadio, ci sono code in questo momento, anche sul Lungotevere, sempre ovviamente in direzione dello Stadio Olimpico.

19 minuti, questa è Isoradio, il ritmo della sera, il nostro contenitore serale in questo sabato 27 giugno del 2026. Andiamo in Sicilia, sulla statale 194 Ragusana, rallentamenti per un veicolo in fiamme a Marina di Modica in direzione Pozzallo. Torniamo invece più a nord, torniamo sulla 27, tratto chiuso per un veicolo in fiamme tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord in entrambe le direzioni. Siamo al chilometro 55.500, siamo all'interno della galleria Monte Baldo Sud. Code per incidente sulla Roma-Firenze, incidente che vede coinvolta un'auto tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in carreggiata nord, quindi verso Firenze. Siamo esattamente all'altezza del chilometro 512. In A12 invece tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno, attenzione perché c'è un'automobile ferma in galleria in prima corsia. Siamo al chilometro 6.300. È chiusa la 5 tra la statale 26 e Courmayeur Sud in direzione sud verso Torino. Tratto chiuso per lavori in corso, tra poco torniamo a Tropea con il Marina Militare Nastro Rosa Turra.

0: Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
1: E torniamo a Tropea, la perla del Tirreno. Gian Maurizio Foderaro, eccoci.
2: Eccoci. Allora, intanto ricordiamo, ecco, sono le 19:23 minuti. In sottofondo sentirete, penso, la cassa dritta, perché c'è un DJ set dopo lo spettacolo di Veronica Maggio, perché il villaggio è anche questo. Noi siamo... cioè si entra proprio nel vissuto delle comunità, in questo caso di Tropea, sabato pomeriggio, e quindi qui non si lascia nulla al caso, e quindi anche l'intrattenimento per chi viene al villaggio. Io siamo ormai nella parte conclusiva di questa nostra giornata, di questo nostro racconto. Oggi è stato particolarmente interessante perché abbiamo incontrato i veri protagonisti, non che non lo siano altre figure, ma comunque quelli che si stanno dando battaglia, gli atleti e i velisti professionisti. Abbiamo sentito tutti molto, come dire, quotati, titolati, con Olimpiadi alle spalle, tanti riconoscimenti e un ruolo anche adesso nelle varie armi di appartenenza. Io mi sono fatto raggiungere da Riccardo Simoneschi, appunto, che è ampiamente, l'abbiamo raccontato in questi giorni, riconosciuto un po' come il papà di questa manifestazione Nastro Rosa Tour, perché se l'ha inventata ed era un qualcosa che non c'era, perché poi quando le cose si inventano, anche con la ruota è andata così, prima che dopo che l'hanno inventata la ruota è la ruota, ma prima andava in un altro modo. E anche questo, il Giro d'Italia esisteva in bicicletta, ma perché, ecco, parlandone è un po' diciamo che il fine è lo stesso, quello di permettere una fruizione del territorio, in questo caso del nostro mare, con un altro punto di vista e anche con la lentezza, come diciamo ieri, che permettono degli sport come quello in cui la vela, in cui l'uomo e l'ambiente naturale sono protagonisti.
3: Sì, buonasera a tutti. Allora, intanto dobbiamo dare onore al merito. Il papà del Giro d'Italia a vela è stato Cino Ricci, tanti anni fa. Sì. L'ho fatto da atleta, era un Giro d'Italia diverso, era un Giro d'Italia incentrato sulla vela, sull'aspetto agonistico. Il nostro è una versione 2.0, è una versione che riunisce le tre discipline del nostro sport e che porta questo sport meraviglioso, che come tutti gli sport all'aperto è uno sport meraviglioso, in giro per l'Italia. Cosa c'è di bello nell'andare all'aperto, nell'essere open air? Che tutto può succedere, tutto cambia, perché la prima lezione che impari da velista è che tu puoi essere bravo quanto vuoi, ma alla fine ci sono gli elementi che ti sovrastano, e questi elementi ti insegnano l'umiltà, sì, ma ti insegnano anche l'amore per la bellezza del mondo in cui viviamo.
2: E infatti, ecco, quella cosa che abbiamo notato e che oggi è presente proprio con i protagonisti, con i velisti che sono intervenuti al nostro microfono, è che l'aspetto principale, cioè il vento, se non c'è, l'uomo deve adeguarsi, e questo succede quando si è in porto, ma soprattutto quando si gareggia, perché anche le tattiche, gli studi, i calcoli matematici, le previsioni, va tutto, come dire, a pallino al momento in cui bisogna ridisegnarsi e renderci conto che alla fine l'uomo sì può la tecnologia, ma alla fine è la natura che comanda, insomma.
3: Assolutamente, no? Ma infatti la vela in questo è molto bella, secondo me, perché tu devi essere pronto per il peggio. Poi sono giornate mediterranee come oggi, che non siamo riusciti a regatare perché fa caldo, c'è il sole e si sta bene. Ma l'atleta deve essere pronto per il peggio, e cioè per il vento forte, per il brutto tempo, eccetera. E questa è un'attitudine che resta tutta la vita. È una grandissima lezione di vita confrontarsi con la natura, ma vale per chi scia, per chi va in montagna, per chi veramente ha un rapporto con la natura. Io adoro gli sport all'aria aperta, non riuscirei a fare uno sport chiuso in un ambiente palasport, eccetera, perché alla fine è sempre uguale a se stesso. Certo. Per quanto bello, e li rispetto tutti, ma all'aria aperta impari l'umiltà che c'è nei confronti del pianeta su cui viviamo. Lui comanda.
2: Ecco, e questo è un pochino quello che vogliamo che arrivi, no? Anche a chi si avvicina a questo villaggio
0: da così da fruitore, da curioso, insomma, e sta godendo di questa bellezza. Io ho visto che anche i vostri ruoli, no? Nonostante appunto tu sei responsabile a pieno titolo, riconosciuto come tale, però in giornate come questa, in cui bisogna anche tenere insieme anche gli umori, anche le fisime, perché gli atleti, si sa, sono un po' come gli artisti, ognuno è, e quindi il tuo ruolo alla fine è anche psicologico, no?
3: È molto psicologico. In realtà, allora, in questo mi aiuta molto il fatto di essere stato atleta a mia volta, a mio tempo, per tanti anni, quindi so come pensano. Per passione poi mi sono buttato in altri ruoli, quindi so come pensano gli atleti, so come pensano gli sponsor, so come pensano magari gli organizzatori. La psicologia è importante, infatti oggi scherzavamo dicendo che dobbiamo portarci qualche stand di psicologi l'anno prossimo per tenerli tutti in fila. Ma in realtà è molto bello perché è il fattore umano, cioè tutto quello che noi facciamo, che oggi forse troppo spesso viene come dire, strumentalizzato in maniera razionale, non è razionale, siamo materia,
2: certo.
3: Sì, è bravo, siamo materia umana, quindi c'è il caldo che ti fa perdere il controllo, c'è la voglia di uscire ma non c'è vento, ci sono 100.000 tensioni che diventerebbero insopportabili se non hai la capacità di comprenderle e farle proprie.
2: Bene,
3: siamo
2: bene.
3: Questo e bene. Con questo dobbiamo giocare.
0: Allora, adesso Riccardo Simoneschi, lo ricordiamo, CEO di Sailing Series International ed è uno appunto dei referenti di questo Marina Militare Nastro Rosa Tour. Domani arriva anche, e ti voglio qui con lui perché insomma è un'altra parte importante, arriva la D di Servizi di Difesa.
3: Servizio, sì.
0: Ad Inolfi, no?
3: No, Luca Andreoli.
0: Andreoli.
3: Siamo umani, quindi sbagliamo i nomi.
0: Dopo sei ore è qualche
3: poi dopo
0: nome.
3: Dopo sei ore di caldo ci sta.
0: Ecco, quindi e lì vogliamo andare, semmai così parliamo, andiamo alla genesi di questa avventura.
3: Ma la genesi di questa cosa è importante, in realtà, in tutta onestà, è uno sforzo per tutti e tre i partner, cioè io come produzione privata, Difesa Servizi come società in house del Ministero della Difesa e Giuseppe Veruti Vergotto, che è il capo di Stato Maggiore della Marina. Tre partner, ci siamo trovati, tre persone che hanno condiviso una visione e che superano quotidianamente le differenze che le loro realtà comportano.
0: Certo.
3: Con uno spirito di flessibilità e di piacere davvero, davvero unico. Questo può succedere solo perché questa flessibilità e questa visione è condivisa.
0: Bene, c'è ovviamente tanto amore per il mare, questo è il filo sottile, e amore per il nostro paese, perché poi alla fine promuoviamo il territorio attraverso appunto le coste più belle d'Italia, che sono le tappe scelte per questo Giro d'Italia a vela. Riccardo Simoneschi, a domani, quindi buon divertimento, perché qui sentiamo da in sottofondo, mi pare ci sia da divertirsi nel villaggio.
3: Sì,
0: no?
3: sì, cerchiamo di rendere il villaggio godibile, facciamo musica, facciamo tante cose. Ci vuole tempo perché queste manifestazioni sedimentino.
0: Ho visto che regatavi anche qui, c'è una piccola imbarcazione.
3: Sì, un simulatore con i bambini.
0: E anche lì ti ho visto che...
3: Ma è stato molto bello perché c'erano due ragazzini qui di Tropea che non conoscevano la vela, ma istintivamente erano portati a questa cosa. Mi sono divertito a seguirli, li ho presentati al circolo locale e spero che da lì nasca qualcosa.
0: Anche promoter. Roberto, a te la linea, e poi ci sarà un ultimo collegamento, perché avremo quello che è un po' il responsabile di tutte le barche. Cioè le barche, qui non ci sono degli hangar, che siamo in mare, quindi considera, arrivano tutte e 10 le imbarcazioni e c'è uno staff che le accudisce, le deve controllare, deve far sì che tutto sia a posto per poi ripartire. E c'è il protagonista, che è molto giovane ed è responsabile di questo settore, che è importantissimo, perché quello che rimettono è un po' come se fosse il responsabile dei meccanici che fanno sì che le barche siano sempre...
3: Bravo, fammi dire una parola, sì, se posso, su questo. Andrea è uno del mio staff, noi lavoriamo tutto l'anno per tenere queste barche uguali tra di loro, perché essere uguali è l'elemento fondamentale. E sono dei ragazzi che veramente lavorano con enorme passione. Chiunque faccia questo tipo di lavoro non lo fa per i soldi, lo fa per grande amore per il mare, per grande passione, per quello che rappresenta.
0: È un po' come nel nostro settore, no? C'è chi prende il microfono in mano e va in diretta, ma poi senza i nostri colleghi, senza i nostri tecnici non potremo fare nulla, perché se il nostro segnale arriva di qualità è proprio perché ci sono dei ragazzi che amano il loro mestiere e che sono attenti ai collegamenti satellitari, ai contatti tra gli studi. Quindi grazie davvero a tutti quelli che fanno.
3: È un'esperienza umana molto bella,
0: un lavoro dietro le quinte non meno importante di chi poi prende gli applausi e alza delle coppe. Grazie ancora.
3: Assolutamente, grazie a voi.
1: E allora tra poco con un altro ospite, 19:33 minuti in diretta da Tropea, Marina Militare, nostro Rosso Tour, Gianmaurizio Fuderaro, appunto, che tornerà tra poco. Tra poco tornano anche gli aggiornamenti, titoli del TG1, insomma prosegue il nostro contenitore serale, il ritmo della sera. Ora Claudio Baglioni.

figlio di un cielo così bello, perché La vita adesso, Claudio Baglioni, l'album che ha venduto più copie in tutta Italia per quello che riguarda sia la musica italiana che internazionale, l'album più venduto di sempre in Italia, l'album che ha avuto anche una versione più recente che lo stesso Claudio Baglioni ha rifatto. C'era anche una tournée che è stata rimandata, come sapete, per motivi di salute, ma ci sarà il prossimo anno e sarà la tournée conclusiva con la quale Claudio Baglioni deciderà di congedarsi dal suo sterminato pubblico. 19:38 minuti, buon sabato sera a tutti, buon viaggio, torniamo al nord-est, vediamo le ultime notizie che arrivano dalla 27, sempre chiuso il tratto tra Vittorio Veneto nord e Vittorio Veneto sud verso Venezia per un veicolo in fiamme al chilometro 55-500, siamo all'interno della galleria Monte Baldo, all'interno del tratto chiuso c'è un chilometro di coda, chi viaggia verso Venezia deve uscire a Vittorio Veneto nord, viaggiare sulla statale 51 di Alemania e rientrare a Vittorio Veneto sud, quindi al momento il tratto è chiuso solamente in direzione di Venezia, è riaperta la viabilità in direzione opposta verso Belluno. Sulla 12 tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno abbiamo code, c'è un'auto in galleria ferma, mentre sulla 1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina direzione nord Firenze il traffico è bloccato per un incidente al chilometro 512, questo è un blocco momentaneo per permettere i rilievi da parte della polizia stradale e ovviamente le operazioni di soccorso. Vi terremo aggiornati sulla riapertura, tra poco torneremo a collegarci con Tropea, con Gian Maurizio Federaro e la Marina Militare, il nastro Rosa Tour, ma un po' prima delle 20 come sempre avremo qui su Isoradio in diretta i titoli del TG1, ora un brano, poi torneranno tutti gli aggiornamenti.

0: 8:43 minuti su Iso Radio, traffico molto intenso a Roma, sulla via Cassia, sulla via Flaminia, sulla tangenziale est e sempre in direzione dello Stadio Olimpico, anche sul Lungotevere per il concerto di questa sera di Tiziano Ferro, appunto a Roma allo Stadio Olimpico, ma noi torniamo a Tropea.
1: Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Rai Iso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
0: E al villaggio della Marina Militare, Gian Maurizio Foderaro, eccoci.
2: Eccoci qui, allora 19:43, questa giornata almeno di collegamenti sta volgendo al termine, abbiamo veramente fatto un bel giro, siamo entrati proprio nel vivo della competizione perché stiamo incontrando praticamente tutti gli equipaggi, almeno buona parte dei 10 equipaggi che si stanno ancora dando battaglia perché ancora, ripeto, questa è la tappa di Tropea ma ce ne saranno un'altra, la prossima sarà quella di Napoli. E allora in un'organizzazione come questa complessa ed affascinante come il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, ovviamente ci sono dei ruoli, è un po' come una squadra. Prima sentivo Roberto che parlavi di calcio, ovviamente, sì, sì, e certo, di mondiali, e diciamo che un pochino la tecnica, anche se sono diverse discipline, in ogni squadra ci sono dei ruoli, ci sono degli schemi e si va a memoria, ognuno ha la sua caratteristica, ha il suo ruolo e non sono uno meno importante dell'altro. Poi c'è quello che butta dentro la palla, di solito gli attaccanti eccetera, e poi sono quelli che a buon bisogno fanno un lavoro dietro le quinte, come accennavamo nel nostro precedente collegamento, non meno importanti perché sono quelli che devono far sì che poi quando la sirena dà il via alla nuova tappa tutto sia perfetto, ed è un ruolo sicuramente meno spettacolare ma non meno importante, e ci hanno tenuto a sottolinearcelo questa cosa i responsabili del Nastro Rosa Tour. E qui ho Andrea Perrone, che è stato difficile definirlo perché è un po' tuttofare, ma è ufficialmente responsabile della flotta marina, per flotta del Nastro Rosa Tour, quindi per flotta intendiamo ovviamente le 10 imbarcazioni che vanno tenute sempre, per tutto l'anno vengono tenute a puntino, e che quando arrivano, dopo semmai aver regatato per 2 giorni, 3 giorni, insomma qualche problema lo possono avere. Andrea, qual è il tuo ruolo intanto?
3: Sì, buonasera a tutti. Allora, io mi occupo di tutto quello che è la parte a mare, della preparazione e della manutenzione di tutta la nostra flotta, dai 10 Figaro 3, Beneteau Figaro 3, ai 10 Wasp e ai 10 Wing, ed è un lavoro che va avanti tutto l'anno, perché la preparazione, ovviamente, come si stava dicendo un attimo fa, dura tutto l'anno per fare il grosso, ma dopo 2 giorni di regata qualche problemino ogni tanto le barche le hanno, di solito roba leggera che riusciamo a chiudere in poco, però insomma.
2: E poi oltretutto, siccome abbiamo sentito ad esempio proprio nell'ultima tappa che gli orari non è che un 9 to 5 come fanno in America, cioè non è che uno apre la sala cinesca alle 9 del mattino e alle 5 di pomeriggio chiude, perché qui soprattutto durante le competizioni uno si sa quando partono ma si sa quando arrivano.
3: Esatto, noi orari non ne abbiamo, anche perché le barche arrivano a tutti gli orari, spesso di notte, e ovviamente cerchiamo di risolvere quei piccoli problemi che magari hanno il prima possibile per potergli permettere di regatare il giorno dopo. Spesso facciamo preparazione, assistenza in acqua sul campo di regata, e tante volte ci tocca riparare in emergenza, in urgenza, tra una regata e l'altra, le barche più piccole. Le regate diciamo che durano tra i 3 e i 4 minuti, quindi nel giro veramente di qualche minuto dobbiamo rimettere le barche insieme, pronte per regatare, per potergli fare la prossima competizione.
2: Ma quanto è importante conoscere anche gli equipaggi, perché immagino che diciamo il primo è un po' come nella meccanica, loro che usano possono darti delle indicazioni su dove intervenire, no? A volte.
3: Assolutamente sì, è fondamentale sapere chi abbiamo davanti, anche perché il bello di questa competizione è che le barche sono gestite interamente da noi, quindi sono molto omogenee, e di conseguenza interfacciarsi con l'equipaggio ci fa capire se il problema è un problema strutturale, se è un problema importante che dobbiamo interagire, o tante volte magari è una richiesta di finezza del concorrente stesso che vorrebbe la barca fatta in un altro modo, che però non è l'obiettivo della nostra competizione.
2: Allora, quindi insomma uno praticamente non ha orari, ma immagino che ci sono delle cose che sono di routine e altre che invece sono più divertenti. Qual è la cosa che a te proprio rompe le scatole, perché è proprio una cosa che bisogna fare, e quella che invece ti sfizia tanto, cioè la cosa che ti piace di più e quella che invece ti tocca farla perché va fatta, però insomma ne faresti volentieri a meno. Se ci fosse un'intelligenza artificiale che lo facesse per te, saresti più contento?
3: Allora, io nasco velista anch'io e la cosa che più mi dà fastidio fare è fare gasolio alle barche, perché che usano per, che consumano per caricare le batterie del motore, non per navigare, perché ovviamente navigano solo a vela. Quello che mi piace di più è assisterli, aspettarli sulla linea d'arrivo, sulla banchina, e dargli un'accoglienza a fine di una regata sempre bella, intensa. È sempre bello vedere qualcuno che, insomma, che ti accoglie, per innanzitutto capire quali sono i problemi, ma soprattutto per godersi un po' il momento.
2: Bene, e poi tu sei il primo che vedono in qualche modo, insomma, e quindi insomma io penso che ci sia proprio un rapporto anche quasi cameratesco poi alla fine con col gruppo di lavoro e con i velisti stessi e tutto quanto il gruppo. Andrea, abbiamo capito qualcosa in più ed è un ruolo importante, quindi ancora buon lavoro, si può dire, non è,
3: ecco, grazie,
2: perché
3: sì.
2: Insomma, ce n'hai ancora, diciamo, il Giro d'Italia continua e ti farai un bel giro anche te. Quindi Andrea Perrone, ripeto, responsabile flotta della Marina Militare Nastro Tour 2026. Grazie ancora,
3: grazie
2: presto.
3: A te.

non potevamo che chiudere con questo brano i tanti collegamenti che abbiamo fatto con Gian Maurizio Federaro, che ci ha raccontato minuto per minuto questo giro d'Italia a vela, a Tropea, la perla del Tirreno, con il Marina Militare Nastro Rosa Tour. Torneremo domani a collegarci appunto con il villaggio della Marina Militare a Tropea. Beh, water di Tyla, l'acqua, insomma, il principio fondamentale di tutti i discorsi che abbiamo fatto in questo pomeriggio. Tra poco i titoli del TG1. Intanto sulla 1 il traffico è ancora momentaneamente bloccato tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, direzione nord Firenze, per un incidente. Ci sono circa 2 km di coda, siamo all'altezza del chilometro 512, il traffico è bloccato. Mentre è ancora chiuso il tratto della 27 tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud, direzione sud Venezia, qui c'è stato appunto un incidente. La riapertura nei prossimi minuti appunto dovrebbe essere prevista, vi terremo ovviamente aggiornati. Mentre in A12 tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno abbiamo un chilometro di coda per un mezzo fermo in panne. In A1 tra la variante di Valica e Sasso Marconi Nord verso Nord Bologna rallentamenti, traffico a Roma in direzione dello Stadio Olimpico, sulla via Flaminia, sulla via Cassia dal raccordo, ma anche sulla tangenziale Est e sul Lungotevere. Questa sera, ripeto, alle 21 il concerto di Tiziano Ferro. Non sarà l'unico concerto importante questa sera, ce ne sono altri, tra poco ne parleremo. Tra poco parleremo di un libro e andremo in Sicilia, ma prima di tutto questo, come sempre, i titoli del TG1. Tra pochissimo qui in diretta su Isoradio arriva You Lewis and the News, un pezzo rock genuino statunitense, di quelli belli, sinceri, che ci ha fatto tanto ballare negli anni scorsi. Lo ritroviamo volentieri stasera, One New Drug.

0: dispersi, oltre 1.400 morti, 4 gli italiani, si scava tra le macerie, ritrovato vivo un neonato di 18 giorni. E il TG1 tra i palazzi crollati di Caracas, alla disperazione della gente, la prima squadra di soccorso italiana alla Guaira, area devastata. Hezbollah respinge l'accordo Israele-Libano, non ha valore, torna la tensione a Hormuz, Iran colpisce 2 petroliere, gli Stati Uniti reagiscono. Maggioranza con noi meno tasse, ora avanti col piano casa, opposizioni, crescita ferma, slain al Pride di Milano, omotransfobia continua ad uccidere. La famiglia sterminata a Roma è un bengalese di 43 anni, ancora in fuga il presunto killer, ipotesi movente, passionale, shock nel quartiere. È vicina al picco l'ondata di caldo che attraversa l'Europa, in Italia si sfiorano i 40 gradi, 18 città da bollino rosso anche domani. La pazza storia di Mel Brooks compie 100 anni, il genio della parodia, film cult da Frankenstein Jr. al nuovo episodio in arrivo di Spaceballs. L'euforia di Capoverde, dall'esordio ai sedicesimi, il sogno mondiale continua, prossima impresa contro l'Argentina, campione uscente. Poi gli incroci da Brasile-Giappone a Francia-Svezia e stasera alle 23 su Rai 1 c'è Croazia-Ghana.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: un classico, Donna Summer, Hot Stuff, il titolo alle 20:03, aggiornamenti per chi da poco si sintonizza su Isoradio, sulla 1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, direzione nord Firenze, traffico momentaneamente bloccato dopo un incidente, sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli ed Empoli Est verso Firenze abbiamo 1 chilometro di coda per un mezzo fermo, anche qui al 22 km, sulla 3 alla barriera di Napoli Sud verso Sud Salerno code, anche a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli ci sono code per traffico intenso, c'è un veicolo in fiamme sulla diramazione per Ravenna tra Fornace Zarattini e Lugo verso la 14, siamo al 12 km, si è subito formata una coda, ma noi torniamo a collegarci con Tropea.
1: Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
0: Un bel tramonto sul mare, immagino a quest'ora a Tropea. Gian Maurizio Foderaro, eccoci.
2: Vero, no, rischiamo di ripeterci perché ogni sera intorno a quest'ora noi esaltiamo il tramonto qui sul Mar Tirreno. Non che sul nel tramonto c'è sempre il discorso che sull'Adriatico c'è l'alba, mi pare, e sul Tirreno c'è il tramonto. Dico questo perché ho qui vicino a me un altro duo, quindi un'altra squadra, esattamente sono Lorenzo Caucci e Massimiliano Salvi, rispettivamente 35 e 34 anni, che rappresentano il Circolo Nautico San Benedettese e sono appunto uno degli equipaggi che con una delle imbarcazioni classe Figaro e Figaro sono appunto qui al Nastro Rosa Tour 2026. E appunto l'Adriatico è un altro mare e lì c'è l'alba, insomma, non c'è il tramonto, però effettivamente anche da questa parte diciamo che il Tirreno ha un suo bel colpo d'occhio, no ragazzi?
3: Sì, assolutamente, buonasera a tutti. Sì, qui Tropea è stupenda, noi vediamo da un posto altrettanto bello, però decisamente ci ha colpito.
2: Intanto vogliamo ricordare che quello che non siamo in discoteca, non è un after party, ma qui il DJ, io ho chiesto alla Marina se ci forniva un tiratore scelto, non ce l'ha dato perché sennò voleva scherziamo ovviamente, ma insomma il DJ qualche problema di audio ce lo dà, ma noi insomma grazie ai nostri tecnici riusciamo a supplire e quindi insomma abbiamo la base in sottofondo, non c'è bisogno che parta da studio, ce l'abbiamo naturale. Allora, voi diciamo che rispetto appunto alla squadra della Guardia di Finanza, quindi quella della Marina Militare e poi c'è l'Aeronautica, insomma voi siete una realtà provinciale, però diciamo la passione, l'amore e anche il fine è lo stesso, quello di tanto profondere l'amore per il mare e per la vela ai più giovani. E poi l'amore che immagino anche voi avete da ragazzini. San Benedetto ha un bel mare, insomma, cioè è un'altra cosa l'Adriatico, però immagino che uno che nasce lì in qualche modo, dopo un po', può incontrare la vela. È quello che è accaduto anche voi, immagino, no?
3: Sì, assolutamente. Noi veniamo appunto da San Benedetto del Tronto e rappresentiamo il Circolo Nautico San Benedettese. La città di San Benedetto diciamo che è in sviluppo per via del turismo e così come il Circolo Nautico San Benedettese. In zona rappresenta un'istituzione, quest'anno compirà 60 anni e facciamo tantissima attività sportiva, quindi ci ha dato la possibilità di partecipare al Nastro Rosa, questo è il secondo anno. E per noi atleti è stata veramente una bella possibilità perché appunto ci possiamo confrontare con le forze armate e con circoli internazionali che sono di un livello veramente molto alto. Appunto come circolo facciamo molta attività sportiva, abbiamo molta voglia di crescere, quindi questo Marina Militare Nastro Rosa per noi rappresenta anche una sorta di trampolino di lancio per poter aprirci ad una realtà che non è solo provinciale ma comunque certo. Sul panorama nazionale.
2: E poi visto che sentivo che voi siete anche uno dei vostri compiti è quello di istruire i più giovani ragazzini insomma e fargli amare, io immagino che l'esperienza che si fa in queste occasioni poi può essere in qualche modo anche rimanda quando si torna nel circolo, può essere un'esperienza da trasferire ai più giovani o no?
3: Sì, assolutamente, infatti questo è quello su cui cerchiamo di lavorare principalmente, cioè di dare continuità tra le generazioni più grandi, chi c'era prima di noi in questo momento rispetto ai giovani. Noi abbiamo due squadre agonistiche al momento, una squadra agonistica Laser e una squadra agonistica Optimist, e comunque siamo anche attivi, offriamo anche diciamo possibilità ai ragazzi che vanno all'università e quindi non riescono più a fare agonismo di continuare con delle barche che sono dei mini altura.
2: Ecco, qui abbiamo detto, abbiamo accennato appunto alla, alla tipologia di barca che state con la quale state gareggiando, Figaro, che è, di solito insomma, sono considerate un po' le Ferrari del mare, no? Voi cimentandovi così in questo tipo di attività, ecco, qual è diciamo l'esperienza e qual è diciamo le sensazioni a questo punto del Giro d'Italia?
4: Allora, come già detto, siamo alla seconda partecipazione a questa iniziativa, a questo Giro d'Italia, contentissimi di essere qui, quindi grazie al Circolo e grazie a Difesa Servizi e a tutta l'organizzazione fantastica che mettono in atto ogni anno. Come già detto, ci avvicendiamo tra tutto il gruppo di atleti del Circolo, ognuno ha la sua professione, quindi non riusciamo a rimanere fuori come professionisti o gruppi delle forze armate che comunque riescono a fare più tappe consecutive. Però allo stesso tempo si è creato questo fantastico gruppo al Circolo Nautico, dove abbiamo preso sia atleti che hanno smesso da pochissimo con le derive, quindi con le classi del Circolo, che sono state Laser 420 in passato e mini altura. E quindi abbiamo questo gruppo di sia ex atleti di svariati anni fa che chi ha smesso da pochi anni.
2: Ma poi in realtà, ecco, noi abbiamo detto c'è una parte agonistica che è importante, perché un Giro d'Italia alla fine qualcuno lo vince, no? È una combinazione anche di diverse anche esperienze, no? Perché sono i giovanissimi che arrivano da tutte le parti del mondo, sono appunto i gruppi e quindi la rappresentanza appunto di militare, quindi con delle strutturati, con dei professionisti, e poi appunto c'è il vostro unicum che in qualche modo è la parte forse anche più autentica, no? Di giovani uomini che hanno un grande amore per il mare, grande rispetto, e un po' un gruppo di lavoro da costruire insieme, che poi sono quelli che sono i valori alla base della solidarietà, la condivisione e il rispetto per la natura, che sono alla base proprio del vostro sport, no?
3: Sì, sì, assolutamente. Allora, queste regate, soprattutto le ultime tappe, sono state molto complesse da un punto di vista meteorologico, perché comunque c'è una zona, diciamo, di alta pressione, come sappiamo, un po' sull'Europa, quindi venti molto leggeri, instabili, per cui ci hanno sicuramente messo a dura prova e richiedono che l'equipaggio metta in campo tutte le competenze nautiche che ha acquisito negli anni, e sono veramente... è richiesta una buona conoscenza sicuramente.
2: Bene, a noi il piacere di avervi conosciuto, quindi la prossima volta che facciamo la 14 e arriviamo allo svincolo San Benedetto vi veniamo a trovare, veniamo nel Circolo.
4: Pensateci.
2: Circolo Nautico San Benedettese, intanto buona fortuna anche a voi e per il proseguio di questo nastro Rosa Tour. Quindi Lorenzo Caucci e Massimiliano Salvi, ci rivediamo, ci risentiamo in giro, va bene?
3: Assolutamente,
4: grazie,
3: sì,
4: grazie. Una buona serata.
2: Noi a questo punto mettiamo la parola fine con i nostri collegamenti di oggi. Domani giornata, come dire, un po' più istituzionale, che è la giornata finale di questa nostra presenza al villaggio a Tropea, quindi incontreremo altri aspetti, racconteremo ancora storie di mare, ma anche progettualità e anche sviluppo per quanto riguarda un settore, quello della vela, che è traino, ecco, per un'intera economia e anche promozione per il nostro territorio. Grazie ancora Roberto, a voi la linea, ci sentiamo domani dalle 16.30 qui da Tropea.
0: Grazie Gian Maurizio, a domani pomeriggio, domenica, per continuare il nostro viaggio appunto a Tropea con la Marina Militare, con il nastro Rosa Tour. Gian Maurizio ha unito Adriatico e Tirreno, noi anche a questo punto però vogliamo ballare, vi facciamo ballare e poi torniamo con tutti gli aggiornamenti qui in diretta su Isoradio alle 20.13.

0: una goccia nell'Atlantico per Gaia Bossa Nostra, il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Sempre chiuso il tratto della 27 tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud, direzione Sud Venezia, per un veicolo in fiamme. A Roma, sulla Roma Firenze, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, verso Nord Firenze, abbiamo 2 chilometri di coda. Il traffico è bloccato anche qui per un incidente. Ci sono code segnalate sulla diramazione per Ravenna, tra Fornace Zarattini e Lugo, direzione A14. Anche queste sono code per un veicolo in fiamme, siamo all'altezza del chilometro 12, quindi ovviamente massima attenzione. Questi gli aggiornamenti. Ora però parliamo di un libro che racconta di un viaggio sicuramente molto molto particolare, che si è tenuto qualche tempo fa. Il libro è stato presentato a Roma proprio nel mese di giugno in Senato, nella sala Nassiria del Senato della Repubblica a Piazza Madama, ed è stato poi presentato anche a Via della Conciliazione alle edizioni appunto San Paolo. Quindi due presentazioni per un libro importante del quale vogliamo parlare. Si parla ovviamente in questo caso di un viaggio, si parla di Sulle Orme di Santa Lucia, un libro scritto appunto a due mani da Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupro. Noi siamo in collegamento con Salvatore Di Salvo, appunto giornalista, benvenuto su Iso Radio, buona serata.
1: Grazie dell'invito e buonasera a tutti.
0: Ah, si tratta di un viaggio in fondo, Lucia, Santa Lucia ovviamente.
1: Sì, si tratta di un viaggio, il terzo viaggio, il primo nel 2004, il secondo nel 2014, il terzo nel 2024. Questo viaggio storico è Lucia da Venezia, ritorna in Sicilia per incontrarsi con Sant'Agata, visitando le comunità di Carlentini, Belpasso, Acicatena, e poi l'incontro storico con Sant'Agata, con Alessandro Ricupero, il collega vice direttore dell'ufficio comunicazioni dell'arcidiocesi di Siracusa. Abbiamo voluto raccogliere le testimonianze di chi ha partecipato e accompagnato in questa peregrinazio le spoglie mortali di Santa Lucia. 38 testimonianze di sacerdoti, laici, istituzioni, con le omelie dei 4 vescovi, del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, con l'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto, Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, e il presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, Monsignor Antonino Raspanti. È nata un piccolo magistero di Lucia. In questo viaggio storico, con il libro e la prefazione di Sua Eminenza il Cardinale Marcello Semeraro, e poi la lettera di Papa Francesco all'Arcidiocesi di Siracusa, che ripercorre e mette in campo anche il messaggio forte della freschezza di Lucia, e il messaggio che vuole lasciare Lucia, così come ha sottolineato nella prefazione il cardinale Semeraro, è l'incontro, quell'incontro che Lucia ed Agata fanno nel 301 e che appunto nel 2024 hanno simbolicamente rifatto. E diceva il cardinale Semeraro: i santi si incontrano per fare del bene. Allora la peregrinazio è un continuo, è un cammino, è il cammino della comunicazione, della comunicazione, ma anche della freschezza, del culto dell'incontro, della dignità della persona. E nelle testimonianze ci sono testimonianze vive, fatte col cuore, da parte di chi ha vissuto quell'esperienza storica, che è stata sostenuta dal circolo cittadino di Santa Lucia in Belpasso e dalla deputazione della Cappella di Santa Lucia. Questo lavoro ovviamente è anche un lavoro per un racconto per immagine, 90 foto di Riccardo Piccione, che sintetizza appunto questo grande viaggio.
0: Foto, immagino che parlano anche di un popolo che ha accolto Lucia in maniera, con un grande affetto, una partecipazione veramente importante lungo questo viaggio.
1: Sì, è il popolo della peregrinazio, ma nell'arco dei 15 giorni tantissimi giovani, adulti, anziani hanno accolto, hanno visitato nei due momenti particolari, durante la notte a Carlentini o a Belpasso, dove le chiese sono rimaste aperte, dove i ragazzi, anche più lontani, si sono avvicinati ad affidare a Santa Lucia le loro speranze, il loro futuro e le loro tribolazioni, oppure gli anziani che hanno chiesto hanno chiesto anche una protezione alla santa. E nelle omelie viene sottolineato che Santa Lucia e Sant'Agata raccontano l'essenza, l'essere persona limpida, dove bisogna trasmettere e comunicare il bene, a cominciare da noi stessi. È il messaggio che viene sottolineato dalle testimonianze, dai vigili del fuoco che la vedono protettrice, e il sacrificio di Lucia viene visto anche col sacrificio dei vigili del fuoco che il 13, il 20 dicembre di ogni anno a Siracusa accompagnano Santa Lucia dal sepolcro alla cattedrale. Quel sacrificio che ogni giorno mettono i vigili del fuoco. E allora Santa Lucia, come sottolinea anche l'arcivescovo Lomanto, ci insegna e ci indica la via a Cristo. E poi nel messaggio di questa peregrinazione c'è un particolare, quel particolare che bisogna liberarsi dall'egoismo, ma bisogna guardare alto, come alto hanno guardato le due martiri, Agata e Lucia, ma anche un'altra donna di Sicilia, Rosalia, che sono poi le tre donne che tengono in piedi la fede, la cultura e il culto ai santi, quei santi che ci richiamano ad essere noi stessi santi, a costruire e a raccogliere, ma anche a lavorare per la santità. Lucia è una donna che ha detto sì a Cristo, ha detto il patriarca Moraglia. E poi Papa Francesco sottolinea un passaggio nella lettera all'arcidiocesi di Siracusa, dove è l'invito, e il Papa Francesco ci invitava ad essere a costruire la cultura dell'incontro, della fratellanza e della pace.
0: Ecco, Santa Lucia che è tornata appunto ovviamente a Venezia, però rimane traccia di questo viaggio nelle cattedrali, nelle chiese appunto siciliane. È bello quello che hai ricordato, appunto Sant'Agata, Santa Lucia, Santa Rosalia, tre donne, tre testimoni appunto della fede siciliana. Questo è sicuramente molto, molto bello ricordarlo e sottolinearlo. E quindi ricordiamo il libro a questo punto per chi vuole seguire questo percorso, questo momento di grande fede ma anche di grande emozione che c'è stato nel 2024. Ecco, appunto, ricordiamo appunto.
1: Il libro è sulle orme di Lucia per essere testimone credibile, è il sottotitolo che poi sintetizza anche la testimonianza di tutti i cristiani, di chi ha un credo, ma anche di chi affida tutto ai santi. I santi sono i nostri testimoni, la nostra guida, la nostra luce per poi raggiungere e portarci a Cristo. E come sottolinea anche un collega, giornalista e presentatore TV, Salvo La Rosa, che quell'esperienza è stata un'esperienza dell'anima, perché ci ha ricolmato di benessere, di luce e di grazia. Noi che continuiamo a raccontare, diceva nella testimonianza Salvo La Rosa, che noi raccontiamo spesso esperienze forti, esperienze un po' scure. Santa Lucia ci indica la strada e raccontarla nel momento in cui lei è stata tra di noi ha invaso l'anima, ha invaso il cuore, ti fanno amare ancora di più questo nostro mestiere, questo nostro lavoro che è straordinario, in TV, in radio, sui social, sulle testate web, perché ci racconta e ci porta ad raccontare l'incontro, quell'incontro che ogni uomo deve fare con il fratello che gli sta accanto.
0: E allora questo libro sulle orme di Lucia per ricordare e conoscere meglio questa santa che ci riporta a dicembre, al 13 dicembre, ma in questi giorni di luce massima di giugno, insomma è stato bello parlarne. Grazie quindi a Salvatore di Salvo e Alessandro Ricupero che hanno scritto questo libro. Alla prossima volta, buona serata, a presto.
1: Grazie.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Il bando Conai Eco Design è diventato ormai un osservatorio sul packaging. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, consorzio nazionale imballaggi.
2: Nel corso degli anni gli interventi sugli imballaggi da parte delle aziende sono cambiati. Se 10 anni fa si lavorava nella maggior parte dei casi solo sulla riduzione in peso, ora si affiancano interventi più vicini ai criteri previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
1: Ci fa qualche esempio?
2: Oggi le aziende lavorano nell'ottica di produrre imballaggi con materiale riciclato e più facilmente riciclabili e laddove possibile li rendono riutilizzabili.
1: Per info conai.org.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

Le bambole di Pezza alle 20:35 minuti qui su Isoradio. Allora, ancora buona serata a tutti, buon viaggio in questa diretta piena di collegamenti, di voci, di luoghi anche del nostro paese. Abbiamo viaggiato su e giù per l'Italia, d'altronde questa è una nostra caratteristica, siamo la radio di chi viaggia, spesso i collegamenti, le persone, anche i dialetti, gli accenti ci aiutano a viaggiare, a muoverci per il nostro paese. Il traffico è intenso in alcune zone, ma intanto subito una buona notizia, perché sulla 27 è stato riaperto il tratto tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord in direzione, vediamo un po' le ultime notizie sia di Venezia che di Belluno, anzi aspettiamo aggiornamenti, gli ultimi aggiornamenti su questo, quindi ci riserviamo di aggiornarvi tra poco. Andiamo però in A1, dove tra Ponzano Romano e Magliano Sabina direzione Nord Firenze ci sono sempre 2 chilometri di coda per un incidente. Code in A3 alla barriera di Napoli Sud in direzione Sud verso Salerno, attenzione in A1 tra fine Compranare Piacenza e inizio Compranare Piacenza verso nord, verso Milano è avvenuto un incidente, siamo al chilometro 56,7, coinvolta una automobile. Traffico ancora intenso a Roma verso lo Stadio Olimpico, anche se immagino che molti siano arrivati a destinazione, siano pronti a godersi questo concerto celebrativo di Tiziano Ferro. Ho visto un po' la scaletta e ci sono tutti i maggiori successi di Tiziano Ferro da Rosso Relativo, insomma è proprio il brano che insomma, in qualche modo, no, gli ha dato quella spinta. È un brano che io quando l'ho ascoltato la prima volta sono rimasto subito lì, questo è veramente forte, e poi tutto il resto, tutta una storia che va avanti ed è anche attualizzata da brani molto molto recenti. Tiziano Ferro è stato proprio quest'inverno qui nostro ospite, ci ha raccontato insomma di questi suoi momenti di grande musica, quindi tra poco si spegneranno le luci e poi si riaccenderanno per il concerto allo Stadio Olimpico.

0: tra poco i Genesis, se li riascoltiamo, perché questo brano vogliamo ascoltarlo bene, concentrati. Beh, non è che può,
1: visto il periodo, insomma, anche insomma. Phil Collins non è che stia passando una buona vita in questo momento. Intanto buonasera e bentrovati, però ci piace comunque suonarlo spesso con il gruppo e il solista, è uno di quelli che noi suoniamo spesso. La buona musica di Radio Radio prevede anche Phil Collins.
0: E sai che ogni volta che mandiamo in onda i Genesis, lo sai meglio di me Max, o i Pink Floyd, arriva il messaggio che ha
1: regolare,
0: che
1: ma noi abbiamo degli ascoltatori che sono chirurgici, non sono clinici, sono, io dico, hanno l'orecchio quasi assoluto, ma non per la tonalità, per un discorso di gusto vero e proprio della musica. Perché noi, infatti, io ricordo sempre che i nostri music selector, quindi mi piace ricordare i loro nomi: Davide Santirocchi, Alessandro De Gerardis, Maria Rosaria Gavar, Elena Carbonari, insomma tutta la squadra del formato musica, contribuisce a tenere compagnia ai nostri ascoltatori, che siano in viaggio, che siano fermi, nelle loro, impegnati nelle loro attività più disparate, di tenere compagnia dalla musica dal passato al presente, che siano ritmate, che siano lente. Il mio tormentone è sempre quello, però insomma, proprio perché va a sbloccare i ricordi se sono nel passato, e magari invece invita a ballare, a canticchiare se sono anche sul tormentone dell'estate.
0: Del viaggio, Max, non poteva essere fermo solo nel presente, doveva viaggiare anche nel passato,
1: assolutamente, magari anche perché il nostro ascolto è talmente vasto come fascia d'età, che quindi in quanto tale vanno accontentati i figli di coloro che viaggiano e coloro che stanno guidando il mezzo in questo momento.
0: Mettere d'accordo tutto è sempre difficile, certo. È una cosa molto...
1: Però diciamo, nell'arco di mezz'ora si suonano quelle 5 canzoni, 6 canzoni, che tutto sommato, sai, uno va a contentare generi, fasce d'età, i ritmi, che si cantino, si ballino, insomma, e quella è la nostra missione.
0: Eh sì, oggi è sabato sera, tu sai, insomma, che è la serata, vogliamo salutare i DJ all'ascolto che stanno andando a lavorare.
1: Beh, è un po' presto ancora, presto, magari per coloro che stanno cominciando a montare l'impianto.
0: Perché spesso fanno serate non in locali, ma in posti,
1: quello sì,
0: devono andare prima.
1: Sì, sì, quello sì, non la discoteca vera e propria, il club di quella che si chiamava un tempo discoteca, adesso è club. Oramai quasi finito in disuso, però, perché le discoteche storiche ormai sono quasi tutte quante ormai andate. Coloro che hanno invece quelli che sono i posti dove si mangia e si balla, quindi le cosiddette cene spettacolo, che ogni tanto vado a fare anche io, siamo quasi già pronti per partire, perché in effetti intorno alle 21:30.
0: Ma in che caso si cena prima? Cioè il DJ che fa?
1: Si cena prima e si cena durante.
0: Si cena prima
1: e si cena durante, perché poi, come si suol dire, il tenore della serata pian piano comincia a salire dalle 21:30 in poi. 22:30 muovi la spalla, 23 muovi il piedino, e dopo hai finito di cenare, chiedi il conto e mezzanotte si comincia a far festa.
0: Io ti sono venuto a sentire una volta, a vedere, e devo dire, sono serate che contemplano tutto un misto di figure della notte comunque, quindi lì in effetti è diverso dal DJ classico, quello che mixa, lì c'è l'intrattenimento, la psicologia, no? Lì è...
1: Perché lì c'è anche un discorso proprio di vero e proprio performer, che è anche un discorso di cultura musicale che ti viene in soccorso, perché appunto cerchi di accontentare tutte le fasce di età. Io addirittura faccio la scommessa che faccio cantare Massimo Ranieri a coloro che hanno meno di 20 anni, e faccio cantare, bravissimo, sì, no, Se bruciasse la città, devo dire la verità, quella che va per la maggiore è Se bruciasse la città, e faccio cantare Gali a una persona che è un pochino più agevole.
0: Però lì è un vantaggio, l'ho visto, perché io ho visto che tu ti guardi intorno, lì li vedi, in radio non li vedi,
1: in radio li immagini. Puoi soltanto immaginare.
0: E quindi il colpo d'occhio diceva adesso li fa.
1: Sì, beh, perché vedi quello che attecchisce un pochino di più, no? Un brano, un genere che attecchisce un po' di più, vedi la signora, vedi il ragazzo, vedi il signore che gli piace questo piuttosto che quest'altro, quindi insomma cerchi di portare, poi per la legge dei grandi numeri cerchi di portarteli con te tutti fino a fine serata. Io dico che li accompagno
0: sul pezzo.
1: Sì, sì, io come dico sempre, li faccio cantare fino a quando non stanno nel parcheggio, addirittura gli rimbocco le coperte con una canzone.
0: Abbiamo presentato la prima puntata di Professione DJ e dintorni.
1: Ti dirò, ne possiamo fare un programma insieme.
0: Dintorni soprattutto.
1: E dintorni. Sotto tutti i punti di
0: è un mestiere che è cambiato e cambierà, però alla fine è sempre quello, no?
1: Sì,
0: alla
1: sì. L'humus, come si suol dire, la cifra è sempre la stessa, è sempre quella.
0: E visto che parli di humus, è l'ora di cena, io vado a cenare. Max,
1: ti aspetta un po' l'Al Curry, sappilo che io ho appena gradito, non vorrei aver impuzzolito tutto lo studio della diretta. Ma sappi che in questo momento ti aspetta un po' l'Al Curry immensa,
0: mentre te ti aspetta qualche ora di diretta
1: fino a mezzanotte e mezza. Però c'ho la grandissima compagnia, guarda al di là del vetro che belle facce entusiastiche c'ho, guarda,
0: cioè, mamma mia, ragazzi. Azzullo e Daniele Di Noia, quindi stai
1: ma sono in ottimissima compagnia, ma stai scherzando, Daniele Di Noia mi racconta tutte le vicende della famiglia, dei figli, capitai?
0: Tu il basso, sai, tutto il resto,
1: bravo, esatto.
0: Vabbè, adesso arrivano i Genesis, Max, a più tardi comunque.
1: Grazie, a tra poco.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. La terra torna a tremare in Venezuela, dove la situazione appare sempre più drammatica. Il bilancio delle vittime è salito a 1.430 morti, mentre si contano migliaia di feriti e dispersi. Quella di La Guaira, a pochi chilometri da Caracas, resta la zona più colpita. Le nuove scosse stanno complicando le operazioni di soccorso. Sul posto stanno arrivando squadre da tutto il mondo. E per capire meglio come la popolazione venezuelana stia vivendo queste giornate, ascoltiamo Raimart Barrios, responsabile dei progetti in Venezuela della ONG AVSI.
2: È un momento di miedo, di incertezza.

0: È un momento di paura, di incertezza, di telefonate per sapere se i nostri cari stanno bene, di notti insonni passate a temere il peggio, di persone che controllano le proprie case, le pareti, i tetti. C'è molta angoscia, ma anche solidarietà. Mi torna in mente l'immagine di mia madre ieri, mentre abbracciava una signora anziana che vive da sola perché il suo unico figlio è all'estero. Le persone hanno bisogno di sapere che non sono sole.
1: E del Venezuela ha parlato Papa Leone introducendo l'intervento con cui ha chiuso il concistorio straordinario in Vaticano.
2: Assicuriamo la nostra preghiera per le vittime, per le loro famiglie e per quanti soffrono le conseguenze di questa tragedia. Affidiamo al Signore anche tutti coloro che sono impegnati nei soccorsi e chiediamo che non venga meno la solidarietà delle comunità internazionali verso quella cara nazione.
3: Queste le parole a braccio del Pontefice prima del suo intervento conclusivo di questo secondo concistorio straordinario voluto per rilanciare la missione della Chiesa. 178 prelati riuniti nell'aula Paolo VI per ragionare di pace, di sinodo, di intelligenza artificiale, per camminare insieme, come ha detto il Pontefice. Per risolvere le crisi nel mondo bisogna costruire la cultura della cooperazione e del dialogo, ha detto il Pontefice, anche quello ecumenico e interreligioso. 20 minuti di discorso, quello di Leone XIV, che ha poi raccolto l'appello di tutta l'Assemblea.
2: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza. La violenza non avrà l'ultima parola.
3: Ilaria Menta, GR1.
1: E in Medio Oriente Hezbollah respinge nuovamente l'accordo quadro tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti. Il leader Naim Qassem lo definisce nullo, un'umiliazione e una rinuncia della sovranità, invitando Beirut a ritirarsi dall'intesa. L'accordo prevede il riconoscimento reciproco tra i due paesi e l'avvio di negoziati per porre fine al conflitto. Intanto l'esercito israeliano conferma un nuovo attacco aereo nel sud del Libano contro presunti miliziani. Ora la cronaca, ore di apprensione per Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che risulta disperso nel lago di Vico, nell'Alto Lazio. Da una prima ricostruzione, l'uomo, che era su una piccola barca insieme con la moglie, si era tuffato in acqua per rinfrescarsi. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene, ma il mezzo, che non era ancorato, non è riuscito a fermarsi. In corso alle ricerche dei sommozzatori, di carabinieri e vigili del fuoco. La strage della famiglia di origine bengalese alla periferia ovest di Roma. Prosegue la caccia al presunto killer.
4: La foto di Hossein Shahadat, 43enne originario del Bangladesh, diramata dalla polizia su autorizzazione della procura. La mobile gli dà la caccia dalla serata di ieri, da quando sono stati trovati tre suoi connazionali, padre, madre e figlia, uccisi a colpi di mannaia. Le urla del figlio più grande della coppia, un ventenne sopravvissuto alla mattanza, era a terra ferito davanti all'ingresso del palazzo, la sua famiglia sterminata. Il padre Kamaluddin, 39 anni, la madre Jahan Osne Momotai, 38 anni, e la sorellina di appena 8 anni, Islam Arowa. L'assassino non ha avuto pietà nemmeno di lei. Kamal, in Italia da 15 anni, si arrangiava dando una mano in un supermercato della zona. La moglie e la piccola di casa lo avevano raggiunto da poco. La famiglia e i tre figli in Inghilterra. Hossein si era imbaghito della moglie di Kamal, confermano gli inquirenti. Per questo Kamal aveva allontanato Hossein da quella casa dove anche il 43enne viveva. Roma, Ilaria Dionisi, GR1.
1: E si è costituito il compagno della donna trovata morta in un'abitazione isolata nei boschi di Ceriane in provincia di Imperia. L'uomo ha dichiarato ai carabinieri di averla soffocata. Gay Pride nel nome di Mirko, il giovane ucciso a Camaiore con la madre Katie. Dal padre al ragazzo sono dedicati i cortei di Napoli, giunto al suo trentennale, di Milano, con la partecipazione della leader Emily Schlein. L'omotransfobia ha ucciso Mirko, sollecita, ha dichiarato la Dem, che sollecita una legge. Nel capoluogo lombardo la sfilata è stata posticipata per evitare la calura estrema. E in Italia, infatti, l'ondata di calore tende a intensificarsi e si fa portatrice di temporali violenti e grandinate, mentre si combatte ancora con l'afa.
5: 4.700 metri, come dire 100 metri sotto la cima del Monte Bianco. Oggi bisogna salire fin lassù per trovare la temperatura a 0 gradi, quello zero termico che si sposta sempre più in alto, mentre sotto i ghiacciai delle Alpi, o meglio quel che ne resta, fonde inesorabilmente. La sensazione è che persino l'asfalto fonda, con queste temperature in corsa accanita verso i 40 gradi, e le città col bollino rosso, 18 oggi e domani, fanno quello che possono. Andiamo a prendere il fresco in montagna, si diceva, ma anche lì bisogna poi vedere. Oggi in Val d'Aosta c'era l'allerta per caldo anomalo, con 37 gradi nel capoluogo e 32 a Courmayeur. Previsioni con la capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
6: Dovremo aspettare mercoledì, giovedì per cominciare a vedere un ribasso dei valori termici.
5: Poi, ormai lo abbiamo imparato col cambiamento climatico, il corollario di queste alte temperature è abbondanti acquazzoni e temporali violenti. Donatella Gori, GR1.
1: Ora lo sport con i mondiali di calcio. Fra stasera e la mattinata di domani si conclude la fase a gironi con gli ultimi verdetti in vista dei sedicesimi di finale. Alle 23 per il gruppo L, Croazia, Ghana e Panama Inghilterra. All'1:30 gruppo K, Colombia, Portogallo e Congo contro Uzbekistan. Alle 4 chiuderanno Algeria, Austria e Giordania, Argentina. In Formula 1 invece qualifiche del Gran Premio d'Austria, pole di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto Antonelli. E per chiudere la musica, Biella in Piemonte, la sera del Concertozzo, che chiude una 2 giorni di solidarietà ideata da Elio e le Storie Tese.
7: Italia sì, Italia no, Italia boom.
1: Davanti a migliaia di persone il grande show della band sul palco insieme al gruppo, l'ex frontman degli Spandau Ballet Tony Adley, il comico Valerio Ludini, Carlo Amleto e Tony Pitoni. L'intera area del food and beverage è affidata ai ragazzi di Pizza Out. Tra i progetti partner spicca la Fondazione Rizzoli, impegnata nel sostegno alle famiglie che necessitano di costose protesi ortopediche. E ci fermiamo qui, il giornale torna alle 22.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
9: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
10: Oltre 1200 miglia di mare, Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
11: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e gran finale a Genova. Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

Dion con Show Me The Way 1975. Questo è l'anno della Iso Radio Gold delle 21, dopo l'appuntamento con il GR1 qui su Iso Radio. Buona serata con Max Locafaro in questo momento al microfono, la connection, Giannarino Strazzullo e Daniele Di Noia alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Siamo insieme fino a mezzanotte e mezza, a mezzanotte più o meno. Ci sarà nel corso dell'intervallo della partita, la cui radiocronaca è su Radio 1, noi ci collegheremo proprio con i colleghi del GR1 durante l'intervallo della partita per avere l'edizione della mezzanotte qui su Raiso Radio. Ci facciamo queste ore insieme con le notizie riguardanti il traffico, che per fortuna fino a poco fa, insomma, vi è stato raccontato da parte di Roberto Fragomeno, che salutiamo. Sono poche le notizie, quelle che si palesano sui nostri sistemi, quindi vuol dire che c'è un traffico regolare o scarso, o comunque vi state comportando bene, quindi state rispettando le norme del codice della strada. Se non fosse che sulla 1 tra il bivio con la fine con Planare per Piacenza e inizio con Planare per Piacenza verso Milano in direzione nord è accaduto un incidente al chilometro 56 e 700 e c'è la coda a partire dal chilometro 58, mentre sulla diramazione per Ravenna tra Fornace e Zarattini e Lugo verso la Bologna-Taranto c'è un veicolo fermo al chilometro 12 con la coda stimata già a partire dal chilometro 14. Questi sono gli ultimi aggiornamenti che riceviamo e tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per Italia, anche se, dicevamo, è un traffico abbastanza regolare. E ci terremo compagnia con la buona musica sapientemente scelta dai nostri music selector, un occhio puntato con le notizie provenienti dall'Italia e dal mondo con le agenzie, e daremo spazio ai vostri messaggi che giungono sempre numerosi al 348 103 1010. Come vogliamo salutare colui che ci ha scritto da lontanissimo, perché è Giovanni, che addirittura ci ascolta dalla Pennsylvania. Lui ascolta dagli Stati Uniti, insomma, e ha scoperto che durante la notte va la musica. Sì, torneremo in diretta anche con le conduzioni in diretta molto presto, Giovanni, rimani con noi, e intanto grazie della fedeltà nell'ascolto, e perché no, grazie dell'ascolto da così lontano, perché in effetti ti facciamo vivere un po' di strade italiane, anche se tu hai a che fare con le autostrade americane. Torniamo alla musica, siamo partiti con Peter Frampton con Show Me The Way, Show Me The Way 1975, questa invece è la Iso novità di Mannarino, Per un po' d'amore.

L'isolavità di Alex Warren, questa Passenger su Raiso Radio, ancora buon viaggio. Sulla Palma Nuova Tarvisio è ancora attiva la notizia della coda provocata dal traffico intenso verso Tarvisio all'altezza di Ugovizza in direzione nord. Invece sulla 1 tra il bivio con la fine con Planare per Piacenza e inizio con Planare per Piacenza verso Milano, l'incidente è accaduto al chilometro 56 e 700 che ha visto coinvolta un'auto e ancora in questo caso in via di soluzione, quindi ancora non è stata rimossa l'autovettura coinvolta in questo incidente. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia facciamo il nostro consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale, perché noi di Raiso Radio siamo gli unici a poterlo fare davvero in ogni istante. Non mi pare ci siano. Ah, ecco, in questo momento giunge notizia dalla statale 80 del Gran Sasso d'Italia. E un po' dopo, poco dopo Giulianova, sì, Moschiano, in direzione dell'Aquila, c'è un veicolo in fiamme, quindi siate prudenti. Per il resto non mi pare ci siano ulteriori come dire criticità di cui darvi conto. Ed allora possiamo tornare alla musica, a farvi compagnia. Beh, qui cinture nere di karaoke, farsi avanti. Prima parlavamo con Roberto delle canzoni che si mettono durante le serate per far cantare, e beh, Vasco la fa da padrone come tanti, e in effetti quando parte questa, sì, ti ho capito, è proprio quella. Non l'hai mica capito, su Raiso Radio. Scusa.

0: 21.30 appena scoccate su Raiso Radio, aggiorniamo le condizioni del tempo, lo facciamo grazie ai colleghi di Rai Meteo e abbiamo in collegamento Germano, Germano Di Leo, buonasera.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. La configurazione atmosferica che insiste sul settore euro-mediterraneo presenta caratteristiche poco evolutive con l'asse del campo di alta pressione che attualmente è posizionato in modo tale da inglobare la penisola nel ramo più caldo dell'anticiclone e quindi direttamente interessata dall'onda di calore di origine nordafricana che favorisce un ulteriore aumento delle temperature. Pertanto anche nel corso delle prossime 24 ore si rinnoveranno condizioni di tempo stabile ovunque, con un forte riscaldamento diurno che porterà allo sviluppo di temporali pomeridiani nelle aree montuose, con i fenomeni che risulteranno più probabili lungo l'arco alpino, sui rilievi dell'Appennino settentrionale e centrale, nonché sui rilievi della Calabria e della Sicilia, non escludendo locali sconfinamenti verso le aree pianeggianti adiacenti. Altrove prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Il quadro termico, come già precedentemente accennato, farà registrare un'ulteriore intensificazione del caldo, con valori massimi diffusamente compresi tra i 34 e i 38 gradi nelle pianure del nord e nelle aree interne del centro-sud, con punte localmente superiori e con contestuale aumento del disagio fisiologico dovuto all'afa, specie nelle aree urbane lungo le pianure interne, dove l'umidità tenderà ad accumularsi nei bassi strati dell'atmosfera. Le ore di buio saranno caratterizzate da temperature particolarmente elevate, con numerose località interessate da notti tropicali, ovvero con valori superiori ai 20 gradi. Forte caldo anche in quota, con lo zero termico che sulle Alpi continuerà a mantenersi su valori eccezionalmente elevati, prossimi o di poco superiori ai 4.500 metri. La ventilazione sarà generalmente debole a regime di brezza lungo le coste, mari da quasi calmi a poco mossi. Da Remedio è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
4: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Vi sono novità dei The Black Moods, questa Time Bomb su Rai Isoradio. Aggiornando la condizione del traffico sulla 1, risolto l'incidente, non c'è neanche più la coda, quindi torna a regolare la circolazione sull'Autosole tra il bivio con la fine con Planare per Piacenza e inizio con Planare per Piacenza verso Milano. Era accaduto un incidente al chilometro 56 e 700 provocando anche coda, ma adesso è tutto risolto, quindi notizia che possiamo piacevolmente archiviare. Invece sulla 26, chiedo scusa, la Genova Gravellona Toce, tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona c'è una coda dovuta a un veicolo fermo in avaria, che però in quanto tale è stato rimosso e messo in sicurezza, quindi il veicolo non c'è più, ma rimane la coda provocata dal medesimo. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia non mi pare ci siano particolari criticità di cui darvi conto, se non sulla 5, attenzione, sulla Torino-Courmayeur c'è un veicolo in avaria che rimane 4 km prima di Ver in direzione di Courmayeur. In effetti sì, questa è la segnalazione. Gli articolo 31, beh, chiaro riferimento a Rino Gaetano. Questa è Rai Isoradio a farvi compagnia, a farvi canticchiare, via. È così e cos'ha. Andiamo.

Per averti ancora qua, in effetti sembra essere stato un bel versetto, una bella strofa e una bella frase di questa Comuni Immortali di Achille Lauro a beneficio di Sara e il suo compagno, perché insomma è una notizia che sta ormai girando su tutti i siti, è diventata virale, che una serata che avrebbe dovuto essere, diciamo così, indimenticabile si è trasformata davvero in un incubo, e sono bastati pochi minuti e addio concerto, perché Sara e il suo compagno insomma erano ormai a un passo dall'ingresso dello stadio quando un incidente ha stravolto ogni programma, costringendoli addirittura a trascorrere la notte in pronto soccorso invece che sotto il palco di Achille Lauro. Infatti era proprio questo il discorso, il gancio, solo che la storia non finisce qui, perché poi il cantante romano, una volta venuta a conoscenza dell'accaduto, non ha esitato un solo momento a fare qualcosa che non è da tutti, in effetti un nuovo gesto come dire di vicinanza e di affetto da parte di Achille Lauro ai suoi fan, che ha invitato una coppia al concerto del 1° luglio 2027 proprio allo Stadio Olimpico di Roma, dopo che i due erano stati costretti a rinunciare appunto alla data del 10 giugno a causa di questo incidente di cui abbiamo dato notizia. Sara e il suo compagno erano stati investiti e portati in ospedale, e poi insomma tutto questo purtroppo si è rivelato un'incombenza negativa, perché in effetti uno appassionato ci programma tutto un intero anno magari, perché ormai i concerti, i biglietti si comprano un anno prima, si organizza davvero tutta una bellissima serata che poi invece viene stravolta da un evento così sfavorevole. Fatto sta che poi invece dopo aver raccontato l'episodio in radio, i ragazzi e l'ufficio stampa proprio di Achille Lauro ha contattato la coppia offrendo due biglietti per la prossima data all'Olimpico, e poi Sara ha condiviso la notizia sui social e dice: questa volta non lo perderemo. E quando l'ha chiamata insomma l'ufficio stampa non ci voleva credere, perché giustamente tutto poteva pensare, fuorché il fatto che i social ormai fanno da grandissima cassa di risonanza, che con un evento pur spiacevole era stato portato come dire alla conoscenza di tutti sui social, e vuoi o non vuoi gli uffici stampa degli artisti e delle star seguono proprio ciò che accade sui social, e non ultimo l'ufficio stampa di Achille Lauro ha raccolto questo bel appello e hanno regalato due biglietti omaggio per il prossimo Olimpico. Insomma, quindi una bella iniziativa da parte di Achille Lauro, che tra l'altro non è la prima volta che in effetti ha questi gesti insomma di affetto e di stima, e soprattutto di riconoscenza nei confronti dei propri fan. Torniamo alla musica, perché per fortuna il traffico è regolare, e quindi Robbie Williams, Mac the Knife.

0: Defiant Young Cannibals con Good Thing 1989. Questo è l'anno della ISO Radio Gold delle 22. Ancora buon viaggio nel ritmo della sera in nostra compagnia qui su Rai ISO Radio. Ancora buon viaggio da Max Locafano. Cominciano a palesarsi le notizie riguardanti le chiusure. Allora partiamo dalla Bologna-Padova, dove c'è un tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani mattina, quello tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, così come anche verso Bologna. Quindi in entrambi i sensi di marcia il tratto è chiuso per lavori fino alle 6 di domani mattina. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Torino-Bardonecchia, anche qui chiusura notturna fino alle 6 del 29 di giugno, quindi dalle 22 di stasera fino alle 6 del 29. Sulla Torino-Bardonecchia, tratto chiuso per lavori tra Ulz Est e Susa Est verso Torino. Invece, in viabilità ordinaria, la tangenziale est di Milano è interessata da un incidente avvenuto all'altezza di Bimercate Centro in direzione della A1. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Siamo partiti con l'ISO Radio Gold delle 22 con i Fine Young Cannibals con Good Thing 1989. Questa invece è la ISO novità di Francesco Renga insieme a Giusy Ferreri. Non dovrei, non dovresti.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Taylor Swift con I Knew It, I Knew You su Raiso Radio. Taylor Swift che insomma attualmente in questi giorni sta facendo parlare di sé più che con la musica, con la faccenda riguardante il matrimonio, ormai è diventata una telenovela. Fatto sta che il mistero sul matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, per gli appassionati di football americano, insomma il giocatore dei Kansas City Chiefs, sembra quasi giunto alla fine, perché in effetti la superstar del pop e il giocatore di football si dovrebbero infatti sposare in pompa magna addirittura al Madison Square Garden di New York con una doppia festa. Quindi se voleste prendere esempio, ma a un certo costo, il 2 e 3 di luglio, bloccando la zona fino al 4, quindi addirittura quasi quasi a mettere anche a rischio le celebrazioni del 4 luglio negli Stati Uniti, che devo dire la verità sono molto sentite, vale a dire proprio il giorno dell'indipendenza. A mettere insieme gli indizi pare insomma essere una fonte attendibile, quale sia il New York Times, perché cita un dirigente del settore dell'intrattenimento e un'altra persona a conoscenza dei fatti, questo virgolettato proprio, secondo cui alla grande arena affittata da Taylor Swift sono in programma una cerimonia intima, ma una cosa proprio tra pochi. Generino Strazzullo, tu che ti sposi prossimamente, la cerimonia intima sotto i 100 invitati è intima, chiaro? Sopra i 100 è una cosa, come dire, sobria praticamente. Una cerimonia intima con un centinaio di invitati il 2 di luglio è un party da 1000 ospiti il giorno successivo, già qua è un po' più impegnativa la cosa, con probabili esibizioni sul palco, che data insomma la caratura di Taylor Swift non sappiamo chi possa esibirsi in questo caso sul palco del matrimonio. Sempre secondo il New York Times è stata inoltre presentata una richiesta al comune di New York, quindi prendete esempio, non soltanto da noi, anche negli Stati Uniti bisogna chiedere ai comuni, per chiudere le strade intorno al Madison Square Garden dal 2 di luglio a mezzogiorno del 4 luglio, mentre gli agenti di polizia che pattugliano la stazione sotto l'arena sono stati avvisati delle possibili nozze Swift Kelce. Un ulteriore indizio: alcuni giocatori appunto dei Kansas City Chiefs, la squadra in cui milita Kelce, compagni di squadra appunto, hanno prenotato delle camere al Marriott Marquis di Times Square per le notti intorno al 3 luglio. Uno che fa il 3 luglio non si va a fare una serata a New York, quindi mi sa che quasi quasi oramai sembra essere ufficiale la cosa, stanno mantenendo ancora il riservo, ma ragazzi, comunque grazie ancora Taylor Swift, l'invito che ci hai mandato a luglio. Abbiamo preso il vestito buono, perché in effetti ragazzi bisogna comunque prendere il vestito buono, perché se ti invita Taylor Swift al matrimonio, tutto sommato il vestito deve essere bello buono, magari anche elegante, sobrio, ma deve essere sfoggiato in quel matrimonio. Se ti

I Tokyo Hotel con Memory Lane su Raiso Radio, le notizie delle chiusure sulle nostre autostrade. Allora partiamo dalla 1, dove sono state chiuse le entrate di Calenzano sia verso Bologna così come verso Firenze, e anche le uscite per le provenienze dal capoluogo toscano come da quello emiliano. In tutti i casi sono previste le riaperture alle 5 di domani mattina. Invece alle 6 sarà riaperto il tratto Ferrara Sud, Ferrara Nord in entrambi i sensi di marcia sulla Bologna-Padova. Sulla 8 l'entrata di Cavaria per entrambe le direzioni sarà riaperta alle 5 di domani mattina, e poi invece al medesimo orario sarà riaperto il tratto tra Solbiate Albizzate e il divio della diramazione Gallarate Gattico con la 8, quindi in direzione sud verso Milano tra Solbiate Albizzate e il bivio della 8 con la diramazione Gallarate Gattico verso il capoluogo lombardo sarà riaperto domani mattina alle 5 a causa di lavori.

brano dell'estate 2026 di Tommaso Paradiso, questa Agitare Coca-Cola su Rai Isoradio. Ancora buon viaggio. Allora, la condizione del traffico in questo momento, parliamo che è un traffico regolare per non dire scarso, però si palesano le notizie riguardanti le chiusure. Allora, sulla 4, la Brescia-Padova, è stata istituita la chiusura notturna per lavori tra Verona Sud e Soave verso Venezia, e tra l'altro l'entrata di Verona Sud verso il capoluogo Veneto è chiusa anch'essa fino alle 6 di domani mattina. Medesimo orario sarà riaperto, come detto, il tratto Verona Sud Soave verso Venezia. Sulla Torino Bardonecchia, anche qui chiusura notturna per lavori tra Ulz Est e Susa Est fino alle 6 del 29, quindi di dopodomani, non di domani. Tangenziale Est di Milano, è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto all'altezza di Vimercate Centro in direzione della A1. Per il resto null'altro da segnalare, al di là delle chiusure che abbiamo dato poco fa riguardanti la rete viaria stradale, la gestione autostrade per l'Italia. Sentite i profumi? Cominciano ad arrivare i profumi dell'estate, di quello, insomma, del summer breeze. Ma prima Harry Styles con l'isola novità American Girls, e poi giocheremo con questa singolare tensione, con questa tripletta di successi che ci trasporterà indietro nelle estati di qualche tempo fa.

0: Le novità di Harry Styles, questa American Girls. Allora, prima di ascoltare i brani che ci trasporteranno nei profumi delle estati di qualche anno fa, aggiorniamo la condizione del traffico, perché è accaduto un incidente sulla 1 tra Colleferro e Anagni verso Napoli al chilometro 594 della carreggiata sud. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, in effetti sì, a quanto pare non ci sono criticità o problematiche legate a questo incidente. Per il resto null'altro da segnalare, e allora possiamo passare ai profumi dell'estate.
1: Summer Breeze, Summer Breeze, dall'evergreen al tormentone, i più amati della bella stagione. Summer Breeze su Raiso Radio.
0: E già, gli Summer Breeze, perché ci trasportano indietro nell'estate di qualche tempo fa, e stiamo parlando di brani che andranno in rapida sequenza, senza alcuna interruzione, traffico permettendo, li faremo ascoltare senza alcuna interruzione, in effetti. E passiamo attraverso varie generazioni e vari generi, in effetti, perché partiamo con un brano che ci trasporta indietro di un po', giochiamo così, indovinare, perché sono un gruppo che in quanto tale portava anche il nome proprio gruppo all'interno del nome del gruppo stesso, e già vi ho detto troppo, e sarà l'estate del 1983. Poi andremo un po' più già ai giorni nostri, perché in effetti parliamo di un brano che all'epoca scalò le classifiche in tutto il mondo, ma non solo, addirittura ne fu fatta anche una coreografia durante l'estate, come classico successo latinoamericano, in questo caso brasiliano, ci trasportò all'epoca indietro, ma in questo caso ci trasporta indietro nell'estate del 2011, mentre nello spettacolo del discorso legato a quello che è la coreografia dei balli di gruppo, in effetti ci fu una sorta di scalpore, perché tutti quanti cominciavano addirittura a sembrare essere quasi quasi anche doppio senso, insomma, i classici balli latinoamericani. E poi torneremo in Italia, anche se è un successo cantato da vari cantanti nelle estati degli anni 60, questo ve lo svelo, però giochiamo adesso con gli anni 80.

0: profumi dell'estate, il nostro Summer Breeze, la tripletta di successi che ci trasporta indietro nel tempo, in rapida sequenza, senza alcuna interruzione, traffico permettendo. Siamo partiti, come dicevamo, con l'estate del 1983, quella del gruppo italiano, appunto, con Tropicana. E poi siamo passati al 2011, quando davvero Gustavo Lima tirò fuori questa balada e sembrava essere anche addirittura un po' sconcia come canzone, perché c'era tutta una coreografia, un balletto che, insomma, lasciava presagire quelle classiche coreografie che poi caratterizzano un po' i balli latinoamericani, brasiliani nello specifico, e quindi, insomma, un po' ambiguo, dell'estate del 2011. E poi la tripletta è stata chiusa da Petula Clark con questa Downtown, in italiano Ciao Ciao, che addirittura vinse il Festival Bar del 1965, quindi quando c'era la meraviglia del grandissimo Vittorio Salvetti, che proprio aveva prodotto quello che poi diventava un po' il Festival della Canzone d'Estate, cioè il Festival Bar, e in questo caso l'estate del 1965, il nostro Summer Breeze di questa sera nel ritmo della sera. La condizione nel traffico continua a essere regolare, se non fosse per questo incidente avvenuto sulla 1 verso Napoli, tra Colleferro e Anagni verso sud, mentre alle notizie di chiusura che abbiamo dato poco fa si aggiunge quella della uscita chiusa di Sesto San Giovanni sulla 4 per le provenienze da Brescia a causa del ripristino della stessa dopo un incidente avvenuto all'uscita di Sesto San Giovanni qualche giorno fa. Per il resto rimane tutto invariato. Possiamo tornare alla musica, siamo stati nel passato con la musica italiana con il nostro Summer Breeze, queste invece le novità di Ultimo, e si avvicina la data del grandissimo evento della sua favola a Tor Vergata qui a Roma, che sta richiamando addirittura già da giorni gente che si è appostata con le tende per assistere il concerto il 4 luglio. E questa è la novità di Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

prolifico dei DJ producer in questo periodo da qualche tempo, il DJ producer francese Ugel, che insieme a Bob Sinclair, insomma, la provenienza francese, c'è nulla da fare, è davvero prolifica a livello di musica clubbing. In questo caso Ugel, davvero non c'è estate che non tiri fuori una sorta di tormentone o comunque un disco che diventa una canzone rappresentativa dell'estate. In questo caso si avvale della collaborazione con Ultranate con questa Moving to the Sun, è davvero sonorità che comunque invitano a ballare. Questa è la nostra musica su Raizo Radio. Le notizie riguardanti il traffico invece, parliamo ancora dell'incidente accaduto tra Colleferro e Anagni, che ha visto coinvolte due auto verso Napoli. Al chilometro 594 della carreggiata sud, al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Invece, in merito alle chiusure, a beneficio di coloro che si fossero posti in collegamento soltanto adesso su Raizo Radio, sulla 1 le entrate e le uscite di Calenzano sono chiuse fino alle 5 di domani mattina. Medesimo orario sarà riaperta l'entrata di Cavaria sulla Milano-Varese in entrambe le direzioni. Anche il tratto tra Solbiate, Albizzate e il bivio della Milano-Varese con la diramazione Galarate-Gattico verso Milano, mentre alle 6 sarà riaperto il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in entrambi i sensi di marcia, quindi sia verso Bologna che verso Padova. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia aggiorniamo la condizione della tangenziale est di Milano, dove ci sono code per 3 km a causa dell'incidente di cui abbiamo dato conto poco fa, avvenuto tra Carnate Paderno e Bimercate Centro verso la 1, quindi 3 km di coda verso l'autosole sulla tangenziale est del capoluogo lombardo. Per il resto null'altro da segnalare. Possiamo tornare alla musica? Sì. E allora Zucchero, Pippo.

l'estate del 2001, quando Manu Chao, in effetti proprio nel 2001, ha prodotto questo brano Me Gustas Tu, che poi ha vissuto una seconda vita con A Me Mi Piace, con Alfa. Questa è Raiso Radio, l'isola del gol delle 23, anzi delle 23:04. Non è Radio Globo, no, è Raiso Radio. 5 della mattina, no, sono le 23:04, si stava sbagliando, c'era il segnale orario sbagliato all'interno della canzone di Manu Chao. Questa è Raiso Radio, ancora in buon viaggio da Max Locafano in questo momento al microfono. La condizione nel traffico rimane invariata e ancora in via di soluzione l'incidente accaduto sulla 1 tra Colleferro e Anagni verso Napoli in direzione sud. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. In merito invece alle chiusure, allora, sulla 1 ricordiamo le entrate e le uscite di Calenzano chiuse fino alle 5 di domani mattina, così come anche l'entrata di Cavaria sulla Milano Varese e il tratto tra Solbiate Albizzate e la diramazione Galarate Gattico verso Milano, anch'esso sarà riaperto alle 5 di domani. Alle 6 invece sarà riaperto il tratto della Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in entrambi i sensi di marcia, chiuso comunque ancora per lavori. Poi parliamo invece della tangenziale di Napoli, dove adesso l'uscita di Fuorigrotta per entrambe le provenienze è chiusa per una manifestazione fino alle 2 di stanotte, e qui l'uscita consigliata è quella di Agnano. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia invece facciamo il nostro consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale, perché anche qui ci sono alcune informazioni di cui darvi conto, e allora in questo momento si aggiorna il nostro sistema e ripartiamo. Allora, parliamo della statale 14 della Venezia Giulia. C'è un incidente accaduto 6 km prima di Balico di Pese e sta interessando entrambe le direzioni. Sulla tangenziale est di Milano rimangono le code per 3 km dovute a incidente avvenuto tra Osmate, Velate Sud, Carnate Paderno e Vimercate Centro verso la A1. Per il resto ricordiamo della 4, dove c'è lo svincolo di Verona Sud, l'entrata verso Venezia chiusa fino alle 6 di domani. E poi invece il tratto chiuso, quello tra Verona Sud e Soave, sempre verso Venezia, chiuso fino alle 6 di domani mattina. Per il resto null'altro da segnalare. Siamo partiti con l'Iso Radio Gold di Manu Chao, quella Me Gustas Tu, che ci ha trasportato indietro al 2001. Questa invece è l'Iso Novità, o comunque no, non è più che non è un'Iso Novità, tutto sommato è già da tempo la stiamo suonando, quella di Blanco insieme ad Elisa. Ricordi.

Pausa con Magnetic su Raizo Radio, ancora buon viaggio. Sono partiti gli incontri che, insomma, delle partite, dei mondiali, sapete bene, insomma, si stanno svolgendo questi campionati, i mondiali, malgrado non ci siamo noi italiani. Allora, stasera è in corso, o meglio, sono in corso gli incontri del gruppo L. Quindi parliamo delle partite tra Croazia e Ghana, così come anche tra Panama e Inghilterra, che militano nello stesso girone, appunto il girone L, e qui un po' si definirà, perché è l'ultimo incontro dei tre che si vanno a svolgere nel girone a eliminazione. Quindi insomma si va a decidere un po' tutto, perché in effetti attualmente l'Inghilterra è al comando con 4 punti, ma è anche insieme al Ghana con 4 punti e la Croazia con 3 punti, quindi davvero un girone che potrebbe essere ribaltato con tutti i risultati. Al momento sono comunque a reti inviolate, 0-0 per tutti e due gli incontri. Fatto sta che l'Inghilterra davvero non deve scherzarci troppo con Panama, e sarà meglio che possa aggiudicarsi l'incontro per poter intanto mantenere la prima posizione del girone, magari anche con una differenza reti rispetto alla Ghana, perché al momento sembra essere in vantaggio anche soltanto di un gol, una differenza di 2 gol per l'Inghilterra e 1 per il Ghana. Fatto sta che insomma vedremo un po' come andrà a finire. Per il resto credo che poi gli altri incontri che andranno a definire un po' il tabellone della fase a eliminazione, questa qui è quella di qualificazione alla fase eliminatoria, e quindi insomma domani ci saranno gli altri incontri, perché in effetti domani ci sono Colombia-Portogallo, il Congo contro l'Uzbekistan e poi Algeria-Austria e Giordania-Argentina. L'Argentina insomma che sta sorprendendo con Leo Messi, che davvero sembra vivere una seconda giovinezza. Allora torniamo invece in autostrada, dandovi conto di un'ulteriore chiusura che riguarda la Genova-Gravellona-Toce. Tra la diramazione Predosa-Bettole-Masone verso Genova il tratto è chiuso fino alle 6 di domani, e questo sì è l'aggiornamento che abbiamo appena ricevuto. Mentre dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia confermiamo che sulla tangenziale est di Milano, sì, ci sono le code per 3 km dovute a incidente avvenuto tra la Carnate Paderno e Birmercate Centro in direzione della A1.

0: boh, meglio di no.
1: Mr. Rain con Lunedì Nero su Rai Isoradio. Ancora buon viaggio. Allora, aggiorniamo la condizione del traffico. C'è questo incidente accaduto sulla A1 tra Colleferro e Anagni, al chilometro 594 della carreggiata da sud verso il capoluogo campano. La mini buona notizia è che quantomeno per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Tangenziale di Napoli invece, all'uscita di Agnano, per le provenienze da Capodichino c'è coda dovuta al traffico intenso. In merito alle chiusure, ricordiamo che sulla 26 è chiuso il tratto verso Genova tra la diramazione Predosabettola e Masone, chiuso fino alle 6 di domani mattina. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia facciamo un refresh sul nostro sistema per avere aggiornamenti in tempo reale. Allora, sulla tangenziale est di Milano, code per 3 km dovuta a incidente avvenuto tra Usmate e Bimercate Centro verso la 1, mentre è accaduto un incidente adesso sul raccordo Bettolle-Perugia, incidente accaduto 500 metri prima di Perugia Ovest in direzione del capoluogo. Ci state messaggiando in tanti, ci state ascoltando in tanti in questo momento in diretta, chi in movimento a bordo dei propri mezzi, chi invece a casa impegnato nelle varie attività. E allora salutiamo tutto un gruppo di colleghi, allenatori di primo grado che hanno superato l'esame oggi, allenatori di primo grado di pallavolo, tutto un gruppo di matti di cui faccio parte, che veramente con tantissimo affetto e stima voglio salutare, capitanato ovviamente dai nostri corsisti, o meglio, i corsisti siamo noi, dai nostri esaminatori, quindi Mario Tullio, chi c'era? Claudio Scafati, Lorenzo Di Bello, e insomma questi sono stati coloro che ci hanno esaminato e che insomma brillantemente più o meno tutti abbiamo superato questo corso di primo grado di come allenatori di pallavolo. E quindi ragazzi, buon lavoro, buon beach, perché in effetti adesso sarete impegnati nel beach volley, voi, io no, perché purtroppo ormai c'è una certa età, e laddove dovesse essere vi faccio da allenatore, giuro, ho giocato anche a quello a suo tempo. Quindi ragazzi, buona estate 2026, ci ritroviamo a settembre con il primo grado dentro la saccoccia.

passata in vantaggio la Croazia con la rete di Sucic, in questo caso al 31esimo, quindi Croazia in vantaggio 1-0, mentre gli altri incontri, o meglio l'altro incontro più che altro, quello tra Panama e Inghilterra, è ancora sullo 0-0, quindi in effetti nel girone la Croazia passa in vantaggio a questo punto, perché in effetti si va in testa al girone con 6 punti attualmente, in live, come dire, dal vivo in questo momento. Al momento la Croazia, che conduce 1-0, passa a 6 punti, l'Inghilterra rimane o rimarrebbe comunque a 5 punti e passerebbe come seconda se le cose dovessero rimanere così, e poi invece il Ghana sarebbe al terzo posto, laddove poi tocca anche vedere quella che è la classifica dei migliori terzi posti, in effetti tocca aspettare ancora che si completi il quadro del girone di qualificazione, insomma, quindi la classifica del terzo posto ancora non è delineata, giustamente, ancora devono esserci gli altri incontri. Invece, per quello che riguarda il traffico, si aggiunge la chiusura dell'uscita di Parma sulla 1 per le provenienze da Bologna, uscita chiusa per ripristino della medesima dopo incidente accaduto proprio all'altezza di Parma per le provenienze da Bologna, e c'è questa chiusura attiva fino alle 5 di domani mattina. L'uscita consigliata per le provenienze da Bologna è quella di Campegine.

con Questa è la mia vita su Rai Isoradio. Ancora buon viaggio. Aggiorniamo la condizione delle chiusure. Allora, a beneficio di coloro che si fossero posti in collegamento con noi di Isoradio soltanto adesso, ricordiamo che sulla 1 sono chiuse l'uscita di Parma per le provenienze da Bologna, le entrate e le uscite di Calenzano, sempre sulla 1. Poi sulla 4 l'uscita di Sesto San Giovanni per le provenienze da Brescia, così come quella, l'entrata di Cavaria sulla Milano Varese in entrambe le direzioni. Sulla Milano Varese ancora tra Solbiate Albizzate e la diramazione Galarate Gattico verso Milano, anche qui chiuso il tratto fino alle 5 di domani, sempre per lavori, così come anche sulla Bologna Padova il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, come anche verso Bologna, chiusi in entrambe le direzioni, sempre per lavori. Sulla 26 tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova, chiuso fino alle 6 in questo caso di domani il tratto per lavori. Invece dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla Brescia Padova, chiusa l'entrata di Verona Sud verso Venezia e anche il tratto tra Verona Sud e Soave, sempre verso il capoluogo Veneto.

Gaia con Nuda su Raiso Radio. Sulla tangenziale di Napoli, tra Fuori Grotte e Agnano verso Pozzuoli, c'è coda dovuta al traffico intenso, così come all'uscita di Agnano stessa per le provenienze da Capodichino. Code dovute al traffico intenso. Risolto l'incidente che era avvenuto sulla 1 tra Colleferro e Anagni verso Napoli, quindi mezzi coinvolti, rimossi e messi in sicurezza. Invece, dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, controlliamo se ci siano delle novità. Eh sì, in effetti l'incidente di cui davamo conto poco fa sul raccordo Bettolle-Perugia adesso sta provocando code verso il capoluogo ed è avvenuto un chilometro prima di Perugia Stadio. Madonna alta, questo è l'aggiornamento che abbiamo appena ricevuto. Parliamo invece della galleria del traforo del Frejus. Per prove tecniche la galleria è chiusa in entrambe le direzioni da poco, dalle 23.45 fino a mezzanotte e un quarto del 28 giugno, quindi tra poco, quindi una mezz'oretta è chiusa per prove tecniche la galleria del traforo del Frejus.

Sting con If It's Love su Rai Radio. Poco più di 5 minuti alla mezzanotte ci sarà l'appuntamento con l'informazione del GR1. Salutiamo chi c'è, Antonio. In effetti sì, Antonio, abitualmente mi si ascolta la mattina, molto spesso, quasi sempre, insomma, nella fascia 9-mezzogiorno. E in effetti invece durante l'estate accade anche che si possa cambiare orario. Allora, prima di lasciarvi all'ascolto della musica che vi accompagnerà poi all'appuntamento con l'informazione del GR1 sulla Milano Varese, tra Castronno e Solbiate Albizzate verso Milano, c'è coda a causa della chiusura istituita sulla A8, parliamo del tratto Solbiate Albizzate e il bivio della A8 con la diramazione Galarate Gattico verso Milano. Qui, a causa di questa chiusura, che è attiva fino a domani mattina alle 5, c'è la coda tra Castronno e Solbiate Albizzate. Invece sulla Firenze Pisa Livorno, all'uscita di La Strassigna, c'è un incidente avvenuto per le provenienze da Firenze, quindi siate prudenti. Salutiamo un po' di amici che ci stanno ascoltando. Allora, Fabio dal Tuscolano, così come Francesco, Greta, Ilaria da Zagarolo, Marco da Fiano Romano, Valerio, Maria, Fulvio, chi c'è più, Ilenia, Stefano, tutto un gruppo vacanze qua, mamma mia. Alessandro, Simona, Stefi, Sara, vi raccolgo tutti e tutti quanti, Daniele, Federica, Massimiliano, tutti quanti, Thomas, Patrizia, che ci sta ascoltando in questo momento. Grazie a tutti, la fedeltà dell'ascolto. Mario Venuti con Crudele e poi il GR1 di mezzanotte, e subito dopo poi ci ritroviamo per i saluti, che poi vi lasceremo alla musica di Rai Radio, la Rai che viaggia con voi, non si ferma mai.

0: Mario Venuti con Crudele, tra poco c'è il GR1, prima però diamo conto delle chiusure in attesa insomma di collegarci proprio con il GR1. Sulla 1 all'uscita di Parma per le provenienze da Bologna, chiusa l'uscita fino alle 5 di domani mattina, quindi di stamane ormai visto che è scoccata la mezzanotte. Le entrate di Calenzano, così come anche le uscite, chiuse fino alle 5 di stamane, sempre per lavori. L'uscita invece di Sesto San Giovanni sulla 4 per le provenienze da Brescia è chiusa per ripristino della medesima dopo incidente, però l'indicazione dell'orario non c'è. C'è per l'entrata di Cavaria sulla 8 verso in entrambe le direzioni è chiusa fino alle 5 di stamane, così come anche il tratto tra Solbiate, Albizzate e la diramazione Galarate Gattico verso Milano, chiuso per lavori. C'è coda come ripercussione tra Castronno e Solbiate Albizzate verso Milano, tratto chiuso in entrambe le direzioni sulla Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, in entrambe le direzioni fino alle 6 di domani, mentre sulla A26 la Genova-Gravellona-Toce tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova, tratto chiuso per lavori. Anche la tangenziale di Napoli ha una chiusura, riguarda l'uscita di Fuorigrotta per entrambe le provenienze, qui è chiusa fino alle 2 di stanotte, quindi ancora un paio di ore di pazienza. L'uscita di Agnano invece per le provenienze da Capodichino è interessata da code dovute al traffico intenso, così come tra Fuorigrotta e Agnano verso Pozzuoli. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla 4 la Brescia-Padova. Allora, la Brescia-Padova chiusura dell'entrata di Verona Sud verso Venezia e anche il tratto tra Verona Sud e Soave verso il capoluogo Veneto, mentre il traforo del Fregius, qui la galleria è chiusa in entrambe le direzioni tra il versante italiano e il versante francese per prove tecniche.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Donald Trump accusa l'Iran di aver lanciato 4 droni contro navi mercantili parlando di violazione della tregua. Axios riporta che gli Stati Uniti stanno attaccando l'area in questo momento come ritorsione. Seconda all'Arabia, comunque, restano in programma nuovi colloqui tra Washington e Teheran. Hezbollah respinge nuovamente l'accordo quadro tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti, definendolo una rinuncia alla sovranità. L'intesa prevede il riconoscimento reciproco e negoziati per porre fine al conflitto. E se il premier

0: israeliano Netanyahu considera il patto un passaggio storico, il ministro Ben-Gvir lo giudica invece un grosso errore. La terra continua a tremare in Venezuela, mentre il governo della presidente ad interim Rodriguez è sotto accusa per le restrizioni imposte ai soccorritori volontari. L'inviata Stefania Battistini.
1: Dopo 50 ore la vita continua a resistere sotto i palazzi crollati. È stata estratta viva una quindicenne con la sua cagnolina, ma la situazione in Venezuela resta drammatica e il bilancio ufficiale continua ad aggravarsi. Il governo parla di 1.430 morti, tra cui 4 italo-venezuelani e oltre 3.200 feriti. Il conto non ufficiale dei dispersi è di oltre 50.000. Da ogni parte del mondo continuano ad arrivare uomini, mezzi e aiuti. Sono già 17 voli internazionali atterrati in Venezuela con oltre 1.600 soccorritori. È atterrato a Maracay anche il primo volo italiano, con a bordo un centinaio di specialisti, tra vigili del fuoco, medici, infermieri, personale della protezione civile e dell'unità di crisi della Farnesina. Intanto migliaia di cittadini si organizzano spontaneamente per aiutare nelle ricerche, distribuire cibo, acqua, medicine e vestiti, ma vengono respinti dalle autorità. Nelle ultime ore il governo post-Maduro ha deciso di restringere ulteriormente l'accesso alla Guaira. I medici venezuelani in coda fin dal mattino per aiutare i feriti non vengono lasciati passare.
0: Nel 46esimo anniversario della strage di Ustica, costata la vita a 81 persone, il governo ha annunciato che si opporrà alla richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta. Una decisione accolta con soddisfazione dall'Associazione dei familiari delle vittime, che avevano chiesto iniziative a sostegno della ricerca della verità. In mattinata il Presidente della Repubblica Mattarella aveva ribadito che fare piena luce su quanto accadde al 19 Itavia resta un dovere irrinunciabile dello Stato. Il triplice omicidio di Roma, sterminata una famiglia di origine bengalese, continua la ricerca del presunto killer, un connazionale.
2: Davanti al portoncino del palazzo in Cortina rimangono i fiori. Al primo piano, dove vivevano, le serrande sono abbassate. Sul balconcino i giocattoli della loro bambina. Lì ieri sera si è consumata la tragedia. Una famiglia sterminata dalla violenza cieca di un uomo che ha cercato un approccio sessuale con Jan Osne Momotai, 38 anni, ed è stato respinto. Secondo gli inquirenti questo potrebbe essere il movente. La polizia sta cercando un 43enne bengalese, amico di famiglia, Hossain Shahadat. È lui che avrebbe ucciso con una mannaia la donna, la figlia di 8 anni, Rowa, e il marito Kamaluddin Babul di 39 anni, tutti bengalesi. Anche il figlio maggiore, Amir, è stato aggredito, ma è riuscito a fuggire e a dare l'allarme.
3: Ho sentito un trambusto, poi ho visto due figure, uno che si accasciava, il ragazzo ferito, e l'altro che scappava di questa parte. Le scurlava e diceva: mamma è morta, mamma è morta.
4: La bambina l'aveva vista?
3: Dolcissima. La Rosa gliel'ho portata all'angioletto.
2: In corso le ricerche del killer, dalla capitale alla ciociaria fino in Inghilterra. Kamal era in Italia da 15 anni, lavorava in un supermercato.
5: Io credo che tutti quanti siano sconvolti.
2: Elena Paba, GR1.
0: Femminicidio a Ceriana, in provincia di Imperia. Una donna di 53 anni di origini statunitensi è stata trovata morta nella sua abitazione. Il compagno si è costituito e ha confessato di averla soffocata con un cuscino dopo una lite. E nel lago di Vico, Alto Lazio, proseguono in queste ore notturne le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Nel pomeriggio rimbarca con la moglie quando si è tuffato in acqua. Una volta riemerso avrebbe detto di non sentirsi bene, ma il mezzo non ancorato non ha potuto fermarsi. L'Italia resta nella morsa del caldo, sono 18 le città da bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore, il picco è atteso tra domani e lunedì. Concludiamo con lo sport. Formula 1, qualifiche del Gran Premio d'Austria, la pole position va a Russell su Mercedes davanti alle due Ferrari. MotoGP ad Assen, un sabato targato Aprilia, in prima fila Martin davanti a Augure e Bezzecchi, quarto Fernandez che ha vinto la gara sprint. E ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
6: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Crosby, Stills e Nash su Raizo Radio, ancora buon viaggio, ancora per pochi chilometri e pochi minuti insieme, da buon viaggio e buon 28 giugno oramai da Max Locafaro in questo momento al microfono. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica che vi accompagnerà nel corso della notte di Rai Iso Radio, facciamo un recap, un riepilogo di tutte quelle che sono le notizie attive in questo momento sui nostri sistemi, più che altro in merito alle chiusure, perché il traffico tutto sommato è regolare, per non dire quasi scarso. Allora, sulla 1, all'uscita di Parma, per le provenienze da Bologna, l'uscita è chiusa fino alle 5 di stamane a causa del ripristino della medesima dopo incidente, perché in effetti era accaduto un incidente qualche giorno fa. Poi andiamo in Toscana, le entrate così come le uscite di Calenzano chiuse per lavori anche in questo caso fino alle 5. L'entrata di Cavaria sulla Milano Varese chiusa fino alle 5 di stamane in entrambe le direzioni. Tratto chiuso quello tra Solbiate, Albizzate e il bivio con la diramazione Galarate-Gattico verso Milano, tratto chiuso fino alle 5. Mentre alle 6 saranno riaperti sulla 13 i tratti Ferrara Sud, Ferrara Nord in entrambe le direzioni, sia verso Padova che verso Bologna, alle 6, così come anche sulla 26 tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova, tratto chiuso anche in questo caso fino alle 6. Tangenziale di Napoli, c'è una coda dovuta a un veicolo fermo in avaria tra Fuorigrotta e Vomero verso Capodichino, il mezzo è fermo al chilometro 11.900, mentre è ancora chiusa l'uscita di Fuorigrotta per entrambe le provenienze per una manifestazione. Spostiamoci sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, confermiamo le chiusure notturne sulla 4, la Brescia-Padova chiusa l'entrata di Verona Sud verso Venezia, così come anche sempre verso il capoluogo veneto chiuso il tratto per lavori tra Verona Sud e Soave. Per il resto ancora la galleria del traforo del Frejus chiusa, controlliamo se è stata riaperta, perché in effetti doveva essere chiusa solo per mezz'ora per delle prove tecniche, controlliamo in simulcast in questo momento, no, è ancora chiusa, quindi ancora qualche istante. E perché in effetti fino alla mezzanotte e un quarto, quindi ci siamo quasi, la galleria del traforo del Frejus è chiusa in entrambe le direzioni tra versante italiano e versante francese a causa di queste prove tecniche. Allora, grazie a Gennaro Strazzullo e a Daniele Di Noia che si sono alternati alla parte tecnica, con Alessio Caranzetti sarete insieme, insomma Alessio si occuperà della messa in onda, sarete con la musica di Rai Iso Radio che non vi molla mai, non, davvero Iso Radio non si ferma mai. Ancora buonanotte, buon viaggio da Max Locafaro, questa è Rai Iso Radio, la Rai che viaggia con voi non si ferma mai. We'll be right back.

0: Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Estate con Rai Radio.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. Apriamo con le nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Donald Trump accusa l'Iran di aver lanciato 4 droni contro navi mercantili, parlando di violazione della tregua. Axios riporta che gli Stati Uniti stanno attaccando l'area come ritorsione, colpiti depositi e postazioni di difesa aerea, colpite anche infrastrutture di sorveglianza militare e sistemi di comunicazione. Secondo l'Arabia, restano comunque in programma nuovi colloqui tra Washington e Teheran a luglio in Qatar sui beni

0: iraniani congelati, poi un round di incontri in Pakistan sul dossier nucleare. E gli Hezbollah respingono nuovamente l'accordo quadro tra Israele e Libano mediato agli Stati Uniti, definendolo una rinuncia alla sovranità. L'intesa prevede riconoscimento reciproco e negoziati per porre fine al conflitto. E se il premier israeliano Netanyahu considera il patto un passaggio storico, il ministro Ben-Gvir lo giudica invece un grosso errore. E la terra torna a tremare in Venezuela, dove la situazione appare sempre più drammatica. Il bilancio delle vittime è salito a 1.430 morti, mentre si contano migliaia di feriti, oltre 50.000 dispersi. Quella di La Guaira, a pochi chilometri da Caracas, resta la zona più colpita. Le nuove scosse stanno anche complicando le operazioni di soccorso. Sul posto stanno arrivando squadre da tutto il mondo. E veniamo alla cronaca: femminicidio a Ceriana, in provincia di Imperia. Una donna di 53 anni di origini statunitensi è stata trovata morta nella sua abitazione. Il compagno si è costituito e ha confessato di averla soffocata con un cuscino dopo una lite. A Roma proseguono le ricerche del 45enne bengalese ritenuto l'autore del triplice omicidio di ieri sera alla periferia ovest della città, possibile movente passionale. C'è l'ipotesi di molestie del presunto killer, la donna di 38 anni uccisa con il marito e la figlia, anche loro di origine bengalese. Nel lago di Vico proseguono in queste ore notturne le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Nel pomeriggio era in barca con la moglie quando si è tuffato in acqua. Una volta riemersa avrebbe detto di non sentirsi bene, ma il mezzo non ancorato non è riuscito a fermarsi. E veniamo allo sport. La Formula 1, qualifiche del Gran Premio d'Austria. La pole position va a Russell su Mercedes, davanti alle due Ferrari. Moto Gran Premio invece ad Assen un sabato targato Aprilia. In prima fila Martin, davanti Augure, Bezzecchi, quarto Fernandez, che ha vinto la gara sprint. Fine mondiali, da poco sono finite la sfida Croazia-Ghana, vinta dai croati per 2-1, e poi Panama-Inghilterra con gli inglesi che vincono per 2-0. Tra poco Colombia-Portogallo, Congo contro Uzbekistan, e poi alle 4 Algeria, Austria e Giordania, Argentina. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora vi lascio alle note di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: I più programmati su Rai Isoradio.

Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria, per correre più forte della malinconia.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La terra continua a tremare in Venezuela, mentre il governo della presidente ad interim Delcy Rodriguez è sotto accusa per le restrizioni imposte ai soccorritori volontari. L'inviata Stefania Battistini.
3: Dopo 50 ore la vita continua a resistere sotto i palazzi crollati. È stata estratta viva una quindicenne con la sua cagnolina. Ma la situazione in Venezuela resta drammatica e il bilancio ufficiale continua ad aggravarsi. Il governo parla di 1.430 morti, tra cui 4 italo-venezuelani e oltre 3.200 feriti. Il conto non ufficiale dei dispersi è di oltre 50.000. Da ogni parte del mondo continuano ad arrivare uomini, mezzi e aiuti. Sono già 17 voli internazionali atterrati in Venezuela con oltre 1.600 soccorritori. È atterrato a Maracay anche il primo volo italiano, con a bordo un centinaio di specialisti, tra vigili del fuoco, medici, infermieri, personale della protezione civile e dell'unità di crisi della Farnesina. Intanto migliaia di cittadini si organizzano spontaneamente per aiutare nelle ricerche, distribuire cibo, acqua, medicine e vestiti, ma vengono respinti dalle autorità. Nelle ultime ore il governo post-Maduro ha deciso di restringere ulteriormente l'accesso alla Guaira. I medici venezuelani in coda fin dal mattino per aiutare i feriti non vengono lasciati passare.
2: Medio Oriente, tregua tra Stati Uniti e Iran ancora in bilico. Trump accusa Teheran di aver lanciato 4 droni contro navi mercantili nello stretto di Hormuz. I Pasdaran lanciano un attacco di droni contro postazioni americane in Bahrain e gli Stati Uniti rispondono con altri raid, colpite infrastrutture militari. Potremmo non essere più ragionevoli, scrive sui social il presidente americano, aggiungendo: l'Iran non esisterà più se intensifichiamo lo scontro. Intanto il deluglio a Doha, Qatar riprendono i negoziati tra i due paesi. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Nella notte attacco missilistico contro Kiev, udite esplosioni e cittadini nei rifugi in funzione i sistemi di difesa aerei. E continua la protesta di Hezbollah contro l'accordo sulla tregua firmata a Washington tra Libano e Israele. 14 punti dell'intesa, tra cui il riconoscimento della reciproca sovranità e il ritiro dell'esercito di Tel Aviv. Disordini a Beirut tra esercito e sostenitori dei miliziani filo-iraniani. Risulta disperso nel lago di Vico il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, si chiama Luigi Cavallari, 84 anni, professore universitario. Con la moglie nel pomeriggio era su una piccola barca quando si è tuffato per rinfrescarsi, è riemerso per dire alla moglie di non sentirsi bene per poi riandare giù. Iniziate le ricerche che stanno proseguendo anche per tutta la notte. Il triplice omicidio di Roma, sterminata una famiglia di origine bengalese, continua la ricerca del presunto killer, un connazionale.
4: Davanti al portoncino del palazzo in Cortina rimangono i fiori. Al primo piano, dove vivevano, le serrande sono abbassate. Sul balconcino i giocattoli della loro bambina. Lì ieri sera si è consumata la tragedia. Una famiglia sterminata dalla violenza cieca di un uomo che ha cercato un approccio sessuale con Jan Osne Momotai, 38 anni, ed è stato respinto. Secondo gli inquirenti questo potrebbe essere il movente. La polizia sta cercando un 43enne bengalese, amico di famiglia, Hossain Shahadat. È lui che avrebbe ucciso con una mannaia la donna, la figlia di 8 anni, Rowa, e il marito Kamaluddin Babul di 39 anni, tutti bengalesi. Anche il figlio maggiore, Amir, è stato aggredito, ma è riuscito a fuggire e a dare l'allarme.
5: Ho sentito un trambusto, poi ho visto due figure, uno che si accasciava, il ragazzo ferito, e l'altro che scappava di questa parte. Scurrava e diceva: mamma è morta, mamma è morta.
6: La bambina l'ha mai vista?
5: Dolcissima. La rosa gliel'ho portata all'angioletto.
4: In corso le ricerche del killer, dalla capitale alla ciociaria fino in Inghilterra. Kamal era in Italia da 15 anni, lavorava in un supermercato.
7: Io credo che tutti quanti siano sconvolti.
4: Elena Paba, GR1.
2: Nel 46esimo anniversario della strage di Ustica, costata la vita ad 81 persone, il governo ha annunciato che si opporrà a